Questo è il Verno. Ma tal, che gioia a porte. Per questa esecuzione delle quattro stagioni di Antonio Vivaldi avevamo il complesso strumentale dei musici con Felix Aio, primo violino e concertatore. Johann Sebastian Bach, toccata e fuga in re minore, Bachwerke Verzeichnis 565. Esecuzione di Daniel Korzempa sull'organo De Profenkerk di Kampen, Olanda.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Toccata e Fuga in Re minore, Bachwerke Verzeichnis 565, esecuzione di Daniel Kojempa su organo De Bovenkerk a Kampen in Olanda. Carl Philipp Emanuel Bach, Sonata in Sol, trascrizione per arpa di Hans Zingel. Adagio, allegro, allegro. Solista Emily Mitchell.

0: di Carl Philipp Emanuel Bach. Abbiamo ascoltato Sonata in Sol nella trascrizione per arpa di Hans Zingel. Solista Emily Mitchell. Abbiamo trasmesso un po' di barocco e subito dopo, con le quattro stagioni spiegate dal suo autore.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerti di stagione. Stagione sinfonica pubblica 1999-2000 dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Thomas Sanderling, con la partecipazione della violinista So-ok Kim. Ludwig van Beethoven, Egmont. Ouverture, opera 84. Sostenuto non troppo, allegro, allegro con brio. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Thomas Sanderling.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Egmont, ouverture opera 84, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Thomas Sanderling. Ludwig van Beethoven, concerto in re maggiore per violino e orchestra opera 61, allegro con brio, larghetto, attacca rondò allegro, cadenze di Fritz Kreisler, solista So Ok Kim. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Thomas Sanderling.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il concerto in re maggiore per violino e orchestra, opera 61. Solista Sook Kim, orchestra filarmonica di Torino, direttore Thomas Sanderling. Il bis della solista. Johann Sebastian Bach sarà bound dalla partita in re minore. Violinista Sook Kim.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Sarah Bond dalla partita in re minore per violino solo. Solista So-ok Kim.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ludwig van Beethoven. Sinfonia numero 5 in do minore, opera 67. Allegro con brio, andante con moto, scherzo allegro, finale allegro. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Thomas Anderling.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 5 in Do minore, opera 67. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Thomas Anderling. Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso il 9° concerto della stagione sinfonica pubblica 1999-2000 dell'Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Thomas Anderling, con la partecipazione della violinista Soo-ok Kim. Registrazione effettuata il 12 giugno 2000. Atmosfera a confronto. Reminiscenze e rimandi. Pie Jesu dal Requiem di Gabriel Fauré e Pie Jesu dal Requiem di Andrew Lloyd Webber.

Per il Pie Jesu dal Requiem di Gabriel Fauré avevamo la voce di Kathleen Battle e la Philharmonia Orchestra sotto la direzione di Carlo Maria Giulini. Per il Pie Jesu dal Requiem di Andrew Lloyd Webber avevamo la voce di Sarah Brightman, soprano, con Paul Miles Kingston, voce bianca. La English Chamber Orchestra era diretta da Lorraine Mazel. Wolfgang Amadeus Mozart, da Tamos, Re d'Egitto, coro numero 1 e numero 2. Di Ludwig van Beethoven, Fantasia corale, opera 80.

Per i due cori dal Thamos Re in Egitto di Mozart avevamo The Monteverdi Choir e The English Baroque Soloist sotto la direzione di John Eliot Gardiner. Per la fantasia in do minore opera 80 di Ludwig van Beethoven, fantasia corale, Symphony Orchester und Chor des Bayerischen Rundfunks, maestro del coro Michael Glaser, pianista Gerhard Opitz, direttore Sir Colin Davis. Wolfgang Amadeus Mozart, duetto K625, Nun, liebes Weibchen, siehst mit mir, e Gioachino Rossini, duetto buffo di due gatti.

per il duetto Nun liebes Weibchen, sie ist mit mir, K625, duetto previsto per l'opera di Johann Emanuel Schikaneder, Der Stein der Weisen, testo di Schikaneder, dubbia attribuzione a Benedikt Jacques, con orchestrazione di Mozart, avevamo Eva Lind, soprano, Anton Schringer, basso, Orchestra Dresden Philharmonie, Jörg Peter Weigle. Per il duetto buffo di due gatti di Gioacchino Rossini avevamo Elisabeth Schwarzkopf e Victoria de Los Angeles, accompagnate al pianoforte da Gerald Moore. Gioacchino Rossini, medaglie incomparabili. E Gaetano Donizetti, mio signore venerato.

Io, Don Profondo. Migliaia incomparabili, camera rimpagabili, figli di tenebrosa, sublime antichità. In aura carta pecora dell'Accademia e titoli, come somme probabili di prima qualità. Il gran trattato inedito sull'infallibile metodo mi sa per ben distinguere a prima vista ignore l'antico dal moderno, di fuori e dell'interno, i maschi delle femmine e ogni altro oggetto ancora. Lo spagnolo. Rabbiate genealogiche degli avoli bisavoli con le notizie storiche di quel che ognuno fu. Diplomi, stemmi e croci, nastri, collane e d'ordini e grossi come l'orci, sei perle del Perù. La polacca. L'opere più squisite d'autori prelibati che vanto sono gloria della modernità, disegni colorati dell'arte più terribile da Roma al convicino, il bel profil qui sta. La francese. Scatole, scatoline, cosplay e cassettini che i vecchi si nascondono sacri alla dea d'amor. Guardate roba fragile che chiusa sta in doppino, se non va cammino con nastri per le cuore. Tedesco. Disserfazioni classiche sui nuovi effetti armonici, onde impotenti fionici a riteste e rastuptor, dei primi effetti autonici le rare produzioni di coni di tromboni e vatti ogni tambore. L'inglese. Viaggi intorno al globo, trattati di marina, oriundo dalla China, sozio coraggio te, occhio pistola a vento, cambiali come il toro, in piedi e parlamento, tre volte le giornate. I francesi. Varie del franco razio, litterati squisite, pennelli con matite, con figli e con color, sono così si affrontando, ritratti e bigliettini, con molti ricordini, dei suoi belli giambor. Il russo. Nuotiste tipografiche di tua della Siberia, concrete geografiche dell'ottoman impero, di cibellini e marmore e preziose collezioni, di carte di caponi che appena in pecimieri, di cibellini e marmore e preziose collezioni, con carte di caponi e belle pecimieri, e pecimieri, e pecimieri. Stato dall'ordine, non vai che dire, né che partire.

dice che paralitica patisce demicrania all'arte sette pistole, fine ventose sciatica, tumore nell'occipite, al mal della chiragra che mita la podaga, penara sai la fa, si penara sai la fa, ma questa re del recipe che tutto guarirà.

Avanti sifiliti con estratto di cicuta, papaveri la ruta, le piume minerali, ciro

0: Per l'aria di Don Profondo, medaglie incomparabili dal viaggio a Reims di Gioachino Rossini, il basso Ruggero Raimondi, con la Chamber Orchestra of Europe, sotto la direzione di Claudio Abbado. Per l'aria Mio Signore venerato da Il Campanello di Gaetano Donizetti, il basso Matteo Peirone, con l'orchestra dell'Accademia Stefano Tempia, sotto la direzione di Massimo Peiretti. Abbiamo trasmesso Atmosfere a confronto. Reminiscenze e rimandi.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Notte di classica. Georg Friedrich Händel. Larghetto dalla sonata in sol minore Händelwerke Verzeichnis 580 e Sarabande da suite in re minore Händelwerke Verzeichnis 437. Pierpaolo Strona alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Croce Mosso, Biella.

di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato il larghetto dalla sonata in sol minore Händel-Werke Verzeichnis 580 e Sarabande dalla suite in re minore Händel-Werke Verzeichnis 437. Pier Paolo Strona alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Crocemosso, Biella. RNC, Notte di Classica.

Franz Anton Hofmeister, 1754-1812. Primo movimento, allegro con brio, e terzo movimento, rondò allegro, dal concerto in do maggiore per oboe e orchestra. Albrecht Mayer, solista e direttore dell'Accademie Potsdam.

0: Di Franz Anton Hofmeister abbiamo ascoltato il primo e terzo movimento del concerto in do maggiore per oboe e orchestra. Albrecht Mayer, solista e direttore dell'Accademie Potsdam.
1: RNC, note di classica.
0: Carl Philipp Emanuel Bach, adagio e allegro dalla sonata in sol, trascrizione di Hans Zingel, arpista Nicanor Zabaleta.

Di Carl Philipp Emanuel Bach abbiamo ascoltato l'Adagio e l'Allegro dalla Sonata in Sol, trascrizione di Hans Zingel, arpista Nicanor Zabaleta. RNC, Note di Classica.

Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

Si dice infatti che le canzoni del tempo passato il cuore faceva rima con amore, invece noi non facciamo nessuna rima, ma vogliamo porgere alle ascoltatrici e ascoltatori un cordiale saluto, augurare il benvenuto e soprattutto buon ascolto di queste canzoni, di queste musiche che ci faranno compagnia durante 40 minuti, che è il tempo che abbiamo a nostra disposizione qui a Radio RNC, RNN come Napoli, C, per questo nostro programma di canzoni e musiche del tempo passato. Vi auguro anche buon ascolto delle nostre trasmissioni e anche di questo programma Ogni Finestra una Canzone in compagnia di Aldo. Voglio ricordarmi anche nella puntata di oggi del signor Bruno, il quale vuole l'orchestra e il coro. Cole Porter ha composto un brano molto splendido ed è stato eseguito in una maniera molto speciale. Sono quasi 200 le persone per questo Begin the Begin. Norman Lupoff dirige l'orchestra.

maestosa questa esecuzione con quasi 50 elementi per questa incisione e 24 microfoni per la ripresa che è stata effettuata per questo long playing il 23 al 26 gennaio 1962. Nicole Porter, abbiamo ascoltato Begin the Begin. Il coro spettacolare e l'orchestra erano diretti da Norman Luboff. Voglio mettere in onda il quartetto Radar per proseguire qui a Radio RNC questo nostro programma con una canzone di Colombara e Guarnieri. Gigi Cicchellero con la sua orchestra accompagna il quartetto Radar in Dammi la mano e corri.

un invito a muoversi e a correre lungomare, magari con questa canzone noi ci muoviamo avanti e indietro nel tempo. E il quartetto Rada in questa incisione composta da Colombara e Granieri. Gigi Ciccallero con la sua orchestra accompagnava il quartetto Rada in Dammi la mano e corri. Il nostro programma qui a Radio RNC prosegue con una incisione del 1961. Ascolteremo tre canzoni riguardanti la città di Roma e incominciamo con questo Valzer Allegretto, così come è scritto nel disco. Nicelli, Neri e Martelli hanno composto Tramonto Romano. Interpreti di questa canzone sono Alma Danieli, Nilo Sani con Ernesto Nicelli e i suoi solisti. Tramonto Romano dal 1961.

Sull'etichetta di questo disco c'è scritto Valse Allegretto, ed è abbastanza allegretto questo valse che abbiamo potuto ascoltare dalle voci di Alma Danieli, Nilo Ossani, Ernesto Nicelli e i suoi solisti. Lo stesso Nicelli con Neri e Martelli hanno composto questo valse dal titolo Tramonto Romano. E rimaniamo a Roma con Portami a Roma. Noi possiamo rimanere a Roma con questo disco perché siamo già stati per il tramonto. Danzi e Fanciulli hanno composto Portami a Roma. La voce è di Vera Nepi e l'orchestra è diretta dal maestro Più Beni. Poi ascolteremo un'altra splendida canzone dedicata alla città di Roma.

Abbiamo ascoltato la seconda canzone inneggiante alla città di Roma. Abbiamo ascoltato la voce di Vera Nepi in questo brano dal titolo Portami a Roma. Tanzi e Fanciulli hanno composto la canzone con Vera Nepi e l'orchestra diretta dal maestro Più Beni. Veniamo alla terza canzone che vogliamo mettere in onda dedicata a Roma, poi cambieremo decisamente registro. Penso faccia piacere a moltissimi di voi ascoltare questa canzone composta da Christian e Frattali. La voce è di Miranda Martino, Ennio Morricone con la sua orchestra e il coro è diretto dal maestro Franco Potenza. La splendida voce di Miranda Martino nella canzone Souvenir di Roma, ricordo di Roma.

Potenza. Abbiamo ascoltato di Christian e Frattali Souvenir di Roma, ricordo di Roma. Una canzone come questa non è la prima volta che la metto in onda nel corso di questi nostri programmi, però penso si ascolti sempre tanta volentieri. Una musica travolgente, Souvenir di Roma. Pallavicini e Kramer hanno composto una canzone che è interpretata da Elsa Quarta con Tullio Gallo e la sua orchestra. L'orchestrazione è dello stesso Tullio Gallo. Il titolo del brano è così, parla delle chitarre, ma non una chitarra sola. Quattro chitarre con Elsa Quarta.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Avevamo ascoltato prima di questo scacchetto

una canzone intitolata Quattro chitarre. La voce era quella di Elsa Quarta con Tullio Gallo e la sua orchestra. L'orchestrazione era dello stesso Tullio Gallo. Quattro chitarre. È vero, invece, la canzone che voglio mettervi in onda adesso dal 1961. Nisa e Bindi hanno composto questa canzone che ascoltiamo da Ruggero Cori e Marino Marini con la sua orchestra che l'accompagna. È proprio vero, è un'incisione a 45 giri del 1961.

Qualche cantante ha interpretato questa canzone in forma più slanciata. Questa esecuzione era di una fattura un po' più contenuta. Abbiamo ascoltato il cantante Ruggero Cori. Marino Marini con la sua orchestra lo accompagnava in questa famosa canzone di Nisa e Bindi, È vero, canzone del 1961. Radio RNC, programma Ogni finestra una canzone, programma che va in onda tutti i giorni. Ci rivolgiamo al 1958, mese di ottobre, una canzone di Palomba ed Alfieri, una canzone lenta. Franco Moioli e la sua orchestra canta Franca Raimondi, un titolo molto originale, I love you napoletano, io ti amo napoletano.

È andata in onda questa canzone con un po' di frase inglese, I love you, una frase molto nota e conosciuta, io ti amo, però I love you napolitano di Palomba e Alfieri. Franco Morioli con la sua orchestra ha accompagnato Franca Raimondi dal 1958. Rimaniamo in clima napoletano però con una esecuzione abbastanza speciale. Denza e Leo Show hanno composto Funiculi Funicolà. Voglio mettere in onda un'altra splendida voce, ma a voi nota e conosciuta, la voce femminile di Connie Francis.

molto allegra e originale questa canzone Funiculi Funicula. Questa canzone è stata composta in occasione della inaugurazione della funicolare di Napoli. Abbiamo ascoltato Connie Francis in Funiculi Funicula. Noi siamo anche molto sportivi e quindi il nostro programma, per terminare, prevede una canzone a tempo di cha-cha-cha. Voglio mettere in onda Herrera cha-cha-cha. Molti campioni che si credono così intramontabili, poi magari sì, ci vuole poco per ricordarli, come una trasmissione ad esempio come questa, per ricordare Herrera. Herrera cha cha cha De Lorenzo e Guerra hanno composto questa canzone che ascoltiamo da un cantante a noi noto e conosciuto come Enzo Amadori. Il complesso Guerra lo accompagna. Ascoltiamo Herrera cha cha cha.

0: per te vincerà.
1: La radio invita te,
2: la radio invita te,
3: la radio invita voi che ci ascoltate,
2: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
4: La speranza è regaliare,
5: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
6: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
7: Con la radio.
8: E con il cia cia cia ed Herrera abbiamo terminato la nostra trasmissione di oggi, anche con la sigla finale. E su questa sigla saluto le ascoltatrici e gli ascoltatori. Il nostro appuntamento a Radio RNC è per tutti i giorni, con programmi in compagnia di Aldo, con canzoni e musiche del tempo passato. Un cordialissimo saluto a tutti e a risentirci.
9: RNC in blu.
10: RNC, notte di classica.

RNC Note di Classica di Giuseppe Verdi. Ascolteremo da quattro pezzi sacri Ave Maria per coro misto a cappella, coro del Teatro Regio di Torino, maestro del coro Roberto Gabbiani, e dalla Forza del Destino La Vergine degli Angeli, Barbara Frittoli, soprano, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda, maestro del coro Roberto Gabbiani. Registrazioni dal vivo.

Di Giuseppe Verdi, da quattro pezzi sacri, abbiamo ascoltato Ave Maria per coro misto a cappella, coro del Teatro Regio di Torino. Maestro del coro Roberto Gabbiani. E dalla forza del destino, La Vergine degli Angeli. Soprano Barbara Frittoli. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda. Maestro del coro Roberto Gabbiani. Registrazioni dal vivo. RNC Note di classica. Martini de Florian, Plaisir d'amour.

Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio, con la tecnologia del tempo. Martini de Florian, Plaisir d'amour. Le voci parallele sono di Placido Domingo e Ramon Vargas, tenori.

0: Di Martini de Florian abbiamo ascoltato Plaisir d'amour e le voci parallele erano quelle dei tenori, Placido Domingo e Ramon Vargas.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Eugène Auguste Isaïe. Capriccio su uno studio in forma di valzer, opera 56, numero 6, di Camille Saint-Saëns. Alessio Bidoli, violino. Bruno Canino, pianoforte.

di Eugène-Auguste Isaïe. Abbiamo ascoltato Capriccio su uno studio in forma di valzer, opera 56, numero 6, di Camille Saint-Saëns. Al violino Alessio Bidoli. Pianoforte Bruno Canino. Note di classica. Johannes Brahms, terzo movimento, scherzo, dal quartetto in La maggiore, opera 26, quartetto di Torino, Luciano Giarbella, pianoforte, Alfonso Mosesti, violino, Carlo Pozzi, viola, Egidio Roveda, violoncello, registrazione del 1977.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il terzo movimento, scherzo, dal quartetto in La maggiore, opera 26, quartetto di Torino. Luciano Giarbella, 6. Quartetto di Torino. Luciano Giarbella, pianoforte. Alfonso

Gioacchino Rossini, il barbiere di Siviglia, atto primo. Ecco ridente in cielo, tenore Rockwell Blake, e La calunnia è un venticello, basso Paolo Montarsolo. Orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Bruno Campanella. Registrazioni dal vivo.

la terra sotto voce sibilando va scorrendo va ronzando nelle orecchie della gente si introduce destramente e le teste di cervelli e le teste di cervelli fa stordire fa gonfiar dalla bocca fuoriuscendo lo schiamazzo va crescendo prende forza poco a poco vola già di loco e loco sempre intorno la tempesta che ne sente la foresta ma si

0: Di Gioachino Rossini, dall'atto primo del Barbiere di Siviglia, abbiamo ascoltato Ecco ridente in cielo, tenore Rockwell Blake, e La calunnia è un venticello, basso Paolo Montarsolo, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Bruno Campanella. Registrazioni dal vivo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Note, molto note. Nearer My God to Thee. Versi di Sarah Flower Adams. Musica di Lowell Mason. Questo brano nasce intorno al 1841. L'inno ha la fama di essere l'ultimo brano suonato a bordo del Titanic, la notte dell'inabissamento tra il 14 e il 15 aprile 1912. Nel film, mentre la nave affonda, l'orchestra suona e accompagna il violino solista. Al termine dell'esecuzione, il violinista dice: «Signori, è stato un privilegio suonare con voi stasera». Tutti i membri dell'orchestra, guidata da Wallace Hartley, sono morti nel naufragio e le testimonianze dei superstiti riguardo all'ultimo pezzo suonato a bordo furono contraddittorie. A posteriori, nell'impossibilità di accertare la verità, lasciamo il brano nella leggenda cinematografica. Nearer My God to Thee, più vicino, mio Dio, a te. Lo ascolteremo prima nella versione strumentale con l'orchestra di André Rieu e a seguire dalla voce di Mahalia Jackson.

Di Sarah Adams e Lowell Mason abbiamo ascoltato Nearer My God to Thee nella versione strumentale con l'orchestra di André Rieu e a seguire dalla voce di Mahalia Jackson. In Italia l'inno è cantato con versi che non sono quelli intensi e drammatici di Sarah Adams, che scrive: «Più vicino a te, mio Dio, più vicino a te, anche se fosse una croce a sollevarmi, sempre il mio canto sarà più vicino, mio Dio, più vicino a te». Con il titolo italiano di Credo in te, ascolteremo una registrazione dal vivo nella cattedrale di Sant'Andrea a Mantova. Coro Vexilla Regis.

0: Abbiamo ascoltato Credo in te in una registrazione dal vivo nella cattedrale di Sant'Andrea di Mantova. Coro Vexilla Regis.
1: RNC in blu.

0: Gesù è risorto, la vita è esplosa. Ora tocca a noi, insieme con Lui, portare avanti l'opera del Padre, far felici gli altri. Per questo va in onda Cominciò Così, rilettura degli Atti degli Apostoli di Padre Giovanni Giorgianni, il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RMC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: La tua

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: Kiss.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Da Ugo Scali, Trump ha incontrato a Pechino il presidente Xi Jinping. Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto il padrone di casa. Trump ha elogiato il fantastico rapporto che ha con il collega cinese. Oltre agli aspetti commerciali tra le due superpotenze, è stato anche affrontato il tema di Taiwan. La Cina ha avvertito che Stati Uniti e Pechino potrebbero entrare in conflitto se la questione venisse gestita in modo errato. Per il momento non è stato affrontato il nodo della guerra in Iran. Intanto, secondo gli 007 statunitensi, Teheran disporrebbe ancora di forti capacità missilistiche, in contrasto con la narrazione pubblica del presidente Trump. In Libano, un altro drone sulla base UNIFIL che ospita i militari italiani. Il presidente Mattarella scrive al collega israeliano Herzog per ribadire che sono attacchi inaccettabili. In Ucraina proseguono i bombardamenti nella notte, massiccio attacco russo con droni e missili a Kiev. Si resiste tra un morto e 16 feriti. La vicenda antivirus, situazione sotto controllo, l'allarme sta rientrando, il ministro della Salute Schillaci rassicura, siamo tranquilli.
1: Hanno dato esito negativo gli accertamenti virologici sull'antivirus eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena poiché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg. Lo ha fatto sapere il Ministero della Salute, che informa anche che è negativo il test sull'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono negativi, continua il Ministero, anche i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per una polmonite. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma. Ha dato conferma dell'esito anche Guido Bertolaso, assessore al welfare della regione Lombardia, parlando del paziente inglese.
2: Dal suo momento dell'ingresso in Italia fino a questo momento nessuno può essere a rischio di contagio perché il paziente è negativo.
1: Quanto alla 49enne argentina, i controlli sono scattati poiché proveniva da una zona endemica. I cittadini possono stare tranquilli, ha detto in aula il ministro Schillaci. Questo non è il Covid. Amelia Cartia, linea allo studio.
0: Inizierà alle 10 la visita pastorale di Papa Leone all'Università La Sapienza di Roma, la diretta su TV 2000. Ed ora lo sport, con l'Inter che c'entra il doppio successo campionato Coppa Italia. Ieri sera, nell'attesissima finalissima di Roma, i nerazzurri hanno battuto la Lazio per 2-0. Si tratta della decima Coppa Italia nella storia dei nerazzurri. Agli internazionali di tennis, impresa di Luciano Dardelli che batte lo spagnolo Jotar in 3-7, vola in semifinale oggi in campo Sinner contro Rublev. È tutto, torniamo alle 10.
3: Spiritualità, arte e pulizia sono queste le parole chiave della progettualità in scena Cusighe, frazione del capoluogo dolomitico. A illustrarci di cosa si tratta è l'architetto Amelia Cassol.
4: Siamo a Belluno, all'interno della chiesa di Santa Ronne, a Cusighe. Siamo nel cuore delle Dolomiti, nella zona nord di una splendida vallata. Questa chiesa è una chiesa del 1500 e con il contributo prezioso dell'8x1000 abbiamo realizzato i lavori finali all'interno di questa chiesa. Era una chiesa piuttosto annerita di polveri e quindi il lavoro è stato effettuato con una spugna che ha pulito tutte le superfici. L'importante qui è stata la resa spaziale, la percezione unitaria di tutto questo interno in cui si legge e viene emersa tanto la situazione spirituale. Tu entri, hai questo asse di simmetria che ti accompagna verso l'altar maggiore e hai questa armonica spazialità architettonica in cui tu leggi proprio quella che è la dimensione liturgica che può restituire l'architettura. Contestualmente a questa pulitura interna sono stati poi puliti anche tutti gli affreschi, sia i lacerti che l'importante affresco del Paris Bourdon. E questo ha permesso anche la fruizione da parte dei parrocchiani e dei fedeli di questo importante, di questa importante opera.
3: L'intervento ha permesso un generale riordino estetico dell'aula liturgica, Ascoltiamo il restauratore Antonio Darunc.
5: I lavori sono iniziati nel mese di agosto dello scorso anno e sono terminati nel mese di dicembre. Noi ci siamo occupati principalmente del restauro degli intonaci e delle superfici dipinte della chiesa e tutto il lavoro è stato seguito dalla sovrintendenza.
3: Contestualmente, come detto, si è proceduto al restauro conservativo dell'affresco della parete sinistra della chiesa raffigurante l'Ultima Cena, opera giovanile di Paris Bordon. Ce ne parla Matteo Vieceli, storico dell'arte.
6: Paris Bordon, come è noto, è uno dei più importanti pittori del Rinascimento veneto e veneziano. E per qualche misterioso motivo aveva un legame particolare con il territorio bellunese. Questo affresco dell'Ultima Cena, tra l'altro splendido a mio parere, è uno dei più antichi, anzi il più antico degli affreschi che troviamo nel nostro territorio, datato infatti per motivi stilistici e biografici al 1526-1527. Nella sua rappresentazione è un invito ai fedeli che entravano all'epoca di partecipare al banchetto pasquale e soprattutto anche a riflettere sul mistero dell'Eucaristia.
3: L'attività svolta si inserisce in un più generale percorso di valorizzazione della Chiesa, supportando al contempo, come riferisce il parroco Don Graziano della Caneva, la spiritualità della comunità.
7: Questo aiuta anche sia la nostra preghiera sia anche il nostro incontrarci come comunità, che appunto è in cammino, però ha una luce che guida verso Dio e quindi ci sostiene sia nei momenti belli e soprattutto in quelli magari più faticosi, in cui abbiamo bisogno della presenza di Dio nella nostra vita.
3: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
8: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: RNC.
2: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
2: la tua radio.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

Confession of the Groove.

0: In Blu 2000 News.
1: Xi Jinping e Donald Trump hanno dialogato per circa 2 ore a Pechino nel primo giorno della visita della delegazione statunitense. Secondo quanto riferito dal governo cinese, i due leader hanno discusso della guerra in Medio Oriente, del conflitto in Ucraina e delle questioni relative alla penisola coreana. Sul tavolo anche un nutrito dossier legato al commercio. Secondo gli 007 statunitensi, l'Iran dispone ancora di forti capacità missilistiche, in contrasto con la narrazione pubblica del presidente Trump. In Libano un altro drone sulla base UNIFIL che ospita i militari italiani, nessun ferito. Il presidente Mattarella scrive al collega israeliano Herzog per ribadire che questi attacchi sono inaccettabili. In Ucraina proseguono i bombardamenti, la Russia ha lanciato una nuova forte offensiva, oltre 650 i droni e 56 i missili che hanno colpito l'Ucraina nella notte, denuncia Zelensky. Si registra anche una vittima. Il presidente ucraino ha invitato i partner di Kiev a non rimanere in silenzio. Papa Leone raggiungerà tra pochi minuti l'Università La Sapienza di Roma per la sua visita pastorale. Il discorso a docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo è in programma alle 11:30 in Aula Magna. Ci sarà poi uno scambio di doni e il saluto a una rappresentanza degli studenti. Il tutto potrà essere seguito in diretta televisiva su TV 2000. È stato fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il 6° componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate da un 15enne sabato nella città vecchia di Taranto. Fermato un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo. La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 27.000 litri di gasolio di contrabbando, formalmente fatto passare per olio anticorrosivo esente da accise, ma in realtà una miscela con caratteristiche simili al gasolio per autotrazione. Il mezzo, fermato a Tarvisio, era proveniente dalla Repubblica Ceca. Lo sport, con il calcio, l'Inter centra il doppio successo campionato Coppa Italia. Ieri sera nell'attesissima finale di Roma i neroazzurri hanno battuto la Lazio per 2-0. Si tratta della 10ª Coppa Italia nella storia dell'Inter. Un'occhiata all'apertura dei mercati: Milano positiva col FTSE MIB che guadagna lo 0,35%. E tutto, torniamo alle 11.
2: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: state radio dentro. RNC in blu.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
0: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
0: RNC in blu.
5: Le ragazze ci sorridono.

Amiche ed amici di RNC, benvenuti, ben ritrovati. Giovedì 14 di maggio, eccoci insieme, pronti per le nostre due ore in diretta qui sulle frequenze di RNC con me Federico, quello del mattino fino a mezzogiorno, 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming come sempre sul nostro sito rncweb.it. Allora, tra poco ci occuperemo subito delle questioni meteo a livello regionale, piemontese, ma anche poi a livello complessivo del nostro paese, come andrà fin verso il weekend di metà maggio. E poi spazio a tante cose. Beh, innanzitutto anche l'appuntamento che parte proprio quest'oggi è il Salone Internazionale del Libro di Torino, che riparte con questa nuova edizione 2026 dai giovani. Oggi l'inaugurazione, ci sono anche delle novità nell'edizione di quest'anno, insomma ne parleremo, perché l'appuntamento ormai seguitissimo e frequentatissimo, sicuramente c'è sempre l'attenzione puntata anche sui numeri poi finali. Ne parleremo sicuramente poi martedì, perché il Salone del Libro andrà avanti come di consueto per tutto il weekend. Giornata di lunedì è quella conclusiva compresa, e quindi da martedì avremo i dati definitivi. Ci sarà spazio per occuparci anche delle questioni internazionali, naturalmente con il Medio Oriente e l'Ucraina, e poi lo sport anche nella nostra ultima parte, dalla Coppa Italia conquistata dall'Inter ieri sera al Giro d'Italia sta continuando il suo percorso di risalita verso appunto le fasi anche clou, no? Delle grandi salite, le grandi montagne. Oggi la tappa numero 6, vedremo anche che cosa è successo nella tappa numero 5 che si è corsa ieri, e poi l'impresa di Darderi a Roma, che batte Jodar e alle 2 di notte riesce a guadagnarsi la semifinale degli internazionali d'Italia. Insomma, c'è tanto ovviamente da raccontare. Lo spazio per i vostri messaggi al 345 32 33 124, attraverso gli sms, e poi c'è l'email diretta @rncweb.it.

0: Prometeo.
1: Attento bambino, stai sbagliando l'accento. Mi chiamo Signor Meteo.

E allora eccoci pronti per le previsioni del tempo. Da quest'oggi qualcosa cambia, una vasta saccatura polare in discesa dal mare del nord che raggiungerà poi anche il nord Italia causerà un aumento dell'instabilità. Dalle ore centrali di giornata, prima con rovesci e temporali deboli, isolati sui settori alpini e poi nel corso del pomeriggio favorirà fenomeni più intensi e persistenti sulle pianure fino alla sera, localmente anche forti. Il gradiente barico associato alla depressione determinerà anche rinforzi di phoen questa mattina sui settori alpini occidentali fino alle zone di media valle, in estensione alle pianure adiacenti e in Appennino dal pomeriggio. Domani, venerdì, le condizioni rimarranno ancora perturbate con rovesci sparsi al mattino e piogge più persistenti sul basso Piemonte dal pomeriggio fino a sabato mattina. Dal pomeriggio poi di sabato avremo un generale miglioramento e un lieve rialzo anche delle temperature. Nel dettaglio, allora, quest'oggi giovedì 14 maggio un cielo parzialmente nuvoloso con cumuli in accrescimento sui rilievi in successivo transito in pianura, in serata riduzione della visibilità per nubi basse nelle valli alpine meridionali in Appennino. Precipitazioni che dalle ore centrali saranno sotto forma di rovesci e temporali isolati sui settori alpini, poi nel corso del pomeriggio fenomeni più intensi e persistenti sulle aree pianeggianti, esaurimento nel corso della notte. Grandine e raffiche di vento, attenzione, sono previste in corrispondenza dei temporali che risulteranno più intensi. Nel dettaglio vediamo anche le temperature: per Asti 8 gradi di minima e 21 di massima, per Cuneo 7 gradi la minima, 22 la massima, a Torino valori fra i 10 gradi di minima e i 19 di massima. Per quanto riguarda la giornata di domani, venerdì 15 maggio, cielo in prevalenza nuvoloso, deboli rovesci sparsi al mattino, al pomeriggio più diffusi e anche a carattere temporalesco, con fenomeni più persistenti sul basso Piemonte. La quota neve per domani è fissata intorno ai 1500-1700 metri. Venti moderati, domani sud-occidentali in montagna, deboli o localmente moderati in pianura e collina, da sud su Astigiano-Alessandrino e da nord-est sui restanti settori, con rinforzi sull'Alto Piemonte e al confine con la Liguria. Infine le temperature: domani ad Asti 9 gradi di minima, 17 la massima, a Cuneo 7 gradi il valore minimo, 14 quello massimo, per Torino 9 gradi la temperatura minima, 17 la massima.

Biagio Antonacci, You and Me, qui su RNC alle 10:25 minuti. Allora, maltempo sull'Italia con 10 giorni consecutivi di pioggia, temporali, venti forti e persino la neve a 1500 metri di quota. Può andare peggio di così? Beh, purtroppo la risposta che arriva dagli esperti meteo è sì, affermativo. Il meteo.it ad esempio conferma che l'Italia si prepara ad affrontare un'ulteriore severa ondata di maltempo che andrà a colpire terreni in parte già saturi, aggravando sensibilmente come sempre il rischio idrogeologico con possibili allagamenti e frane. Come se non bastasse, ci aspetta un'altra sberla da parte di Eolo. Venti oltre i 90 km orari spazzeranno il Mar Ligure e i crinali appenninici, la neve si spingerà fino a 1300 metri e soprattutto avremo un elevato rischio di grandinate in pianura padana. Già nelle prossime ore una nuova violenta libecciata, questi venti di tempesta da sud-ovest, andrà a colpire il Mar Ligure, spingendo queste onde alte fino a 4-5 metri verso le coste della Liguria, di Levante e dell'Alta Toscana. L'attenzione massima sarà poi rivolta al pomeriggio del giovedì, quando si innescherà un elevato rischio di supercelle e sistemi temporaleschi più estesi e pericolosi, caratterizzati da una forte corrente ascensionale rotante in grado di generare grandine di grossa taglia e in casi estremi pure dei tornado. Ecco, il rischio più elevato sarà, come lunedì scorso, ancora una volta sulla pianura padana centro-orientale. Il quadro meteo subirà un ulteriore tracollo nella giornata di domani, con un drastico calo termico che spingerà le massime sotto la soglia dei 14-15 gradi anche sulle regioni centrali, quindi consegnandoci una metà di maggio tra le più fredde degli ultimi decenni, con la quota neve pure quella che scenderà in modo anomalo fino ai 1200 metri soltanto sulle Alpi. Sia venerdì che sabato il maltempo sarà distribuito su quasi tutto il paese. Assisteremo a un'alternanza tra forti temporali e rapide schiarite nelle zone meno esposte alle correnti, mentre altrove le piogge risulteranno continue, insistenti e particolarmente persistenti. Dopo questa lunga sequenza, quindi fatta di notizie negative dal punto di vista meteo, vediamo la parte buona, anche se c'è, delle proiezioni meteo, perché c'è qualcosa. A partire da domenica 17 maggio avremo un miglioramento con un graduale ingresso di un solido anticiclone che garantirà sole prevalente e temperature in sensibile netto aumento. Considerando il trend climatico degli ultimi anni, potremmo quasi scommettere sull'inizio di una lunghissima e ininterrotta fase termica calda e sopra la media, destinata a durare dalla seconda decade di maggio fino a metà ottobre. Ovviamente si tratta di una sorta di provocazione a livello statistico, però serve a far riflettere, perché quando in piena estate dovremo fare i conti con l'afa opprimente, no? Asfissiante, minime notturne sui 23-24 gradi e massime diurne oltre i 34, finiremo sicuramente poi per rimpiangere queste grigie giornate, magari con la giacca a vento, con le massime a 14 gradi e l'alba

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con L'Ambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con L'Ambaraba Cici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.

0: fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro, la sua perduta mente qui su RNC, allora pronti a perdersi negli spazi del Salone Internazionale del Libro di Torino, che parte quest'oggi. Libri negli scatoloni, sugli scaffali, sul pavimento, operai ieri ancora sui muletti carichi di bancali, ancora i secchi di vernice fresca con le transenne di plastica blu pronte a dirigere le prime lunghe code, già in queste prime ore questa mattina di apertura, e poi grossi punti interrogativi grigi sulle pareti colorate in cartongesso del padiglione 4. Rappresentano le domande fondamentali dei ragazzi, anzi dei ragazzini, perché da qui con Elsa Morante la 38esima edizione del Salone del Libro che vuole partire. Il via è quest'oggi, come detto, per arrivare pronti questa mattina si è lavorato pancia a terra, come si suol dire. Oltre alla letteratura, oggi sarà anche la giornata ovviamente dedicata alle istituzioni. Dopo l'inaugurazione questa mattina alle 14 il ministro della cultura Alessandro Giuli dialogherà con il filosofo Massimo Cacciari. A fare gli onori della casa ci saranno anche il sindaco di Torino Stefano Lorusso, naturalmente il vicepresidente della regione Piemonte Maurizio Marrone. Ieri è entrato nel dibattito sull'ingresso del ministero all'interno della governance della kermesse. Rifiutarla, dice, uno sbaglio, un'occasione persa, ha detto durante la presentazione del festival Ex Machina, in riferimento al mancato via libera del comune sull'opzione. Per il resto è un salone che non smette di allargarsi, di ingrandirsi, con 2700 eventi e 70 sale disseminate nei 147.000 metri quadrati della kermesse, 10.000 in più rispetto all'anno scorso. È quindi un nuovo padiglione, una biglietteria sud più grossa, grandi spazi per i giovani, più eventi per le scuole, più occasioni di incontro tra scrittori ed editori. In tutto ci sono altri 2.000 metri quadri di spazi coperti rispetto all'anno scorso, come ha spiegato anche l'amministratore delegato del Salone del Libro SRL Piero Crocenzi. Padiglione 4, che è quello appunto dedicato ai punti interrogativi, alle domande, dedicato ai giovani, e quest'anno si sdoppia. Da una parte c'è la grande arena per gli incontri, decorata con simboli, parole e colori che richiamano la pace, dall'altra c'è il Bookstock, con laboratori di fumetti, scrittura e letteratura. Gli ospiti principali saranno le scuole. Avremo 350 incontri dedicati alle classi, ha spiegato Maria Giulia Brizio, responsabile dell'ufficio scuole, 30 in più rispetto all'anno scorso. Per i più grandi invece c'è il salotto. Qui chi vorrà partecipare a incontri sui grandi temi di attualità, una delle dice Giorgia Napolitano, che è una delle 5 giovani tra i 19 e i 25 anni che hanno curato appositamente questa sezione. Il nome è mutuato dal titolo dell'evento, Il mondo salvato dai ragazzini. Per la direttrice Annalena Benini, tra gli stand proprio ieri insieme al presidente di Torino Città del Libro Silvio Viale, è più di una citazione letteraria. Ha detto: non ho mai creduto ai cliché, ci vedo una disposizione d'animo allo stupore, all'incontro, alla sorpresa e quindi anche alla lettura. Anche quest'anno gli under 30 affolleranno le corsie con la passione di chi vuole scoprire cose nuove tra gli stand, e il padiglione 2 ne contiene il maggior numero. Poco dopo l'ingresso, padiglione 1, troneggia l'immancabile Torre dei Libri. Al padiglione 3 invece spicca l'altro omaggio a Elsa Morante, un piccolo stand chiamato L'Isola di Arturo, come il romanzo datato 1957, ospiterà 10 piccole case editrici per bambini che faranno squadra per farsi conoscere. Ma gli editori a Torino non vengono più soltanto per esporre. Al padiglione numero 5 potranno seguire corsi di aggiornamento, sperimentare nuovi software AI, intelligenza artificiale. Sabato e domenica invece, al posto delle cabine per i meeting, spunteranno 200 posti a sedere per stand-up comedy e musica. Il palco che c'era lo scorso anno aveva un buon successo nel weekend e funzionava meno durante durante la settimana, dice sempre Crocenzi, per chi di mestiere porta i libri sul mercato. A dire il vero, la kermesse è cominciata già ieri tra i corridoi del Rights Center, cioè lo spazio dentro al centro congressi dove le agenzie letterarie dialogano con autori e aspiranti. Previsti 5.000 incontri, Torino è la nostra città strategica, ha detto Simone Marchi dell'agenzia Malatesta, e infatti ogni anno aumentiamo gli appuntamenti. Novità anche sul fronte organizzativo, a partire dalla nuova mappa distribuita a pagamento, questa volta a un euro, per evitare che chi la prende poi la butti per terra, magari come avveniva negli scorsi anni. L'ingresso D a due passi dalla fermata metro Italia 61 sarà più spazioso, sistemato fuori dalle cancellate per velocizzare i flussi. Questa mattina sono state tolte le pellicole protettive dai pavimenti e quindi verranno preparati gli stand in maniera definitiva, e la kermesse entra quindi nel vivo. La festa, come la definisce la direttrice Annalena Benini, la festa dove libri e parole convivono con gioco e leggerezza.

Runaway con Lady Gaga, dueci insieme. Allora, dicevamo, il Salone Internazionale del Libro di Torino, non solo libri e incontri, perché per chi si prepara magari anche in vista del weekend, perché no, visitare il Salone del Libro, la partita si gioca anche sull'organizzazione, dalla scelta del biglietto al modo anche più rapido per poter entrare, fino ai servizi in fiera tra il baby parking, c'è anche quello, spazi per l'allattamento e percorsi dedicati a persone con disabilità e donne in gravidanza. Sapere come muoversi può fare la differenza. Il salone innanzitutto sarà aperto da quest'oggi domenica e lunedì dalle 10 alle 20, mentre domani venerdì 15 e sabato 16 l'orario sarà prolungato fino alle ore 21. La via consigliata resta, per quanto riguarda i biglietti, l'acquisto online, che è più economico rispetto alle casse fisiche. Il biglietto è nominativo, non cedibile, con diverse formule. C'è il giornaliero, che costa 16 euro online, 23 però alle casse. L'abbonamento per tutti i 5 giorni, 42 euro online, 64 alle casse. E l'abbonamento pomeridiano per tutti i 5 giorni dalle 16 in avanti, 26 euro online. Confermate le riduzioni per i giovani di età compresa tra i 3 e i 13 anni al costo di 7 euro, da 14 a 24 anni costa 13 euro, gli over 65 pagano 13 euro. Torna anche il biglietto Romance Pop-Up, che è pensato per chi vuole partecipare e firma copie nello spazio dedicato. Consente almeno 3 prenotazioni al giorno, con eventi a ingresso libero nella stessa area. Tra le opzioni più convenienti c'è Salone in Libreria. Dalla prima settimana di aprile, nelle librerie che derivano all'iniziativa, il biglietto si poteva acquistare a prezzo ridotto, ad esempio, e qualcuno l'avrà sicuramente fatto, ne avrà approfittato. Accanto ai biglietti resta il capitolo incentivi per i visitatori tra i 14 e i 21 anni domiciliati in Piemonte. Sono disponibili 3.000 buoni da leggere, da spendere direttamente in fiera. E poi il come arrivare negli spazi del salone. Il Lingotto, affacciato come sappiamo su via Nizza a Torino, si conferma uno dei poli fieristici più accessibili della città. In metropolitana le fermate di riferimento sono due: Lingotto e Italia 61. Giovedì, domenica e lunedì l'orario della metro viene prolungato fino alle 24, venerdì e sabato fino all'una di notte. 6 linee di bus, 18, 34, 14, 41, 63, 74, fermano a pochi metri dagli accessi. In fiera c'è un punto GTT, tra l'altro, anche per acquistare i titoli di viaggio, i biglietti. In treno la stazione ferroviaria del Lingotto è connessa grazie al sottopasso. Gli accessi al salone sono 4, distribuiti tra metro, stazione ferroviaria e viabilità principale. Per velocizzare l'ingresso è possibile preaccreditarsi online e ottenere quindi il pass prioritario, da diritto a corsie dedicate non solo ai varchi ma anche a ristori e servizi igienici. Restano attive le corsie preferenziali per disabili e accompagnatori con parcheggi riservati in via Nizza. Forte attenzione all'inclusività, indubbiamente. Alcuni incontri saranno tradotti nella lingua dei segni. I possessori del pass potranno utilizzare gli spazi di quiete, ambienti pensati per ridurre le stimolazioni sensoriali e garantire quindi comfort. Per i bambini, baby parking per bimbi dai 4 ai 10 anni, collegato alle attività del Bookstock, spazio dedicato all'allattamento, attrezzato con servizi per le famiglie. Infine, lo shop ufficiale durante la fiera, il negozio ufficiale del Salone del Libro è aperto con una selezione di prodotti dedicati.

0: seconda mano.
1: Samuele Bersani e Pacifico, le storie che non conosci, con la collaborazione anche finale di Francesco Guccini. Questa canzone ci porta alle 10.54 in questo preciso istante, quindi in chiusura della nostra prima ora insieme. Tra pochissimo tutti gli ultimi aggiornamenti, le novità con la nostra redazione nazionale di In Blu nel GR Flash delle 11. Ci ritroviamo per la seconda parte di diretta subito dopo.

0: Blu 2000 News.
1: In studio Ugo Scali, il Papa è arrivato all'Università La Sapienza di Roma. Chi cerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio. Sono le prime parole di saluto, abbraccio alla comunità studentesca rivolte dalla cappella da Papa Leone. Il Santo Padre raggiungerà poi l'Aula Magna per l'incontro con docenti e studenti. Al termine dell'incontro, dopo lo scambio dei doni, intorno alle 12.30, il pontefice farà rientro in Vaticano. La diretta della visita è possibile seguirla su TV 2000. Veniamo ora alla visita di Donald Trump in Cina. Trump ha incontrato per circa due ore Xi Jinping a Pechino, primo giorno della visita della delegazione statunitense. Secondo quanto riferito dal governo cinese, i due leader hanno discusso della guerra in Medio Oriente, del conflitto in Ucraina e delle questioni relative alla penisola coreana. Sul tavolo anche un nutrito dossier legato al commercio. La Russia ha lanciato una nuova forte offensiva in Ucraina, lanciati oltre 650 droni, 56 missili, ha denunciato sui social Zelensky, si registra anche una vittima. Il presidente ucraino ha invitato i partner di Kiev a non rimanere in silenzio. È stato fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il sesto componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne del Mali, ucciso con tre coltellate da un 15enne sabato a Taranto. Il fermato è un 22enne. L'Inter centra il doppio successo campionato Coppa Italia. Ieri sera nella finale all'Olimpico di Roma i neroazzurri hanno battuto la Lazio. È la decima Coppa Italia nella storia dei neroazzurri. Agli internazionali di tennis, ieri impresa di Luciano Darderi che batte lo spagnolo Jotar in tre set e vola in semifinale. Oggi alle 13 tocca a Sinner contro Rublev. Accogliendo l'invito del CONI e della Federazione Italiana Tennis, il Presidente della Repubblica Mattarella assisterà domenica alla finale maschile che sarà giocata al Foro Italico. Prima di chiudere, un'occhiata ai mercati azionari. FTSE MIB a Milano guadagna lo 0,77%. È tutto, torniamo insieme a mezzogiorno.
2: RNC in blu.
3: Ciao a tutti, io sono uno gnomo. Sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC.
4: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio. La tua radio.

grande successo firmato Sir Elton John, Sacrifice 1989, riascoltata qui su RNC in questo giovedì 14 di maggio alle 11:09 minuti. In questo istante ripartiamo, seconda ora, fino a mezzogiorno insieme a me Federico, quello del mattino. Ancora una buona giornata a tutti quanti voi sintonizzati sulle nostre frequenze 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Allora, tra poco una prima parte di seconda ora con tutte le novità a livello internazionale sulle situazioni di crisi in Iran, naturalmente Medio Oriente in generale, e poi in Ucraina, per poi occuparci anche dello sport a livello infrasettimanale con la finale di Coppa Italia vinta dall'Inter 2-0 ieri sera contro la Lazio, per poi passare al Giro d'Italia, ma anche agli internazionali di tennis in corso di svolgimento a Roma. Tutto questo nel corso della nostra seconda ora insieme. Vi ricordo anche il 345-3233-124 per tutti i vostri messaggi e per le email diretta @rncweb.it.

Ricordi in Blanco ed Elisa insieme qui su RNC. Allora, veniamo alle questioni internazionali con il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, che ha ricevuto ieri sera una telefonata da parte del presidente di Israele, Isaac Herzog. Il colloquio viene definito da fonti del Quirinale franco e aperto. Il presidente Mattarella ha sottolineato, si è appreso, l'urgente necessità di abbandonare in Medio Oriente lo stato di guerra permanente. Il segretario di Stato Marco Rubio nel frattempo ritiene che la Cina debba trovarsi in sintonia con gli Stati Uniti sulla riapertura dello stretto di Hormuz. I cinesi hanno navi bloccate nel Golfo Persico, una nave cargo cinese è stata colpita nel fine settimana. Sono sicuro, dice, che l'Iran non l'abbia fatto deliberatamente, ma è successo ed è per questo che queste navi cinesi sono ferme lì, ha detto parlando a Fox News a bordo dell'Air Force One. Intanto, a proposito del viaggio in Cina, dell'incontro Trump-Xi Jinping, il presidente americano Donald Trump e il leader cinese Xi hanno discusso della situazione in Medio Oriente durante il loro colloquio a Pechino. Secondo quanto riportato dai media statali cinesi, i leader in questo caso si sono scambiati opinioni sulle principali questioni internazionali e regionali, inclusa la situazione in Medio Oriente. Stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Xinhua, Trump e Xi hanno inoltre parlato anche dell'altra guerra in Ucraina. Una delle questioni principali che aleggia sul vertice, osserva la CNN, è se Trump riuscirà a convincere Xi ad aiutarlo a porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. La Cina è un alleato dell'Iran e ha una notevole influenza sul paese in quanto principale poi acquirente del suo petrolio. Solo negli ultimi 8 giorni, nonostante il cessate il fuoco concordato il 17 aprile del 2026, almeno 59 bambini sarebbero stati uccisi o feriti in Libano. Secondo il Ministero della Sanità Pubblica, dall'entrata in vigore del cessate il fuoco sono stati uccisi almeno 23 bambini e 93 sono rimasti feriti, portando il totale a 200 bambini uccisi e 806 feriti dal 2 marzo, l'equivalente di quasi 14 bambini uccisi o feriti ogni giorno. A riferire questi dati è l'UNICEF, richiamando ancora una volta l'attenzione sulle gravi violazioni in corso e sui rischi che i bambini continuano ad affrontare. I bambini vengono uccisi e feriti quando invece dovrebbero tornare in classe, giocare con gli amici, riprendersi da mesi di paura e sconvolgimenti, ha dichiarato Edward Begbeder, direttore regionale dell'UNICEF proprio per il Medio Oriente e il Nord Africa. Circa un mese fa è stato raggiunto un accordo per far tacere le armi e porre fine alla violenza. La realtà si sta rivelando molto diversa. Al di là dell'impatto immediato delle bombe e dei bombardamenti aerei, si stima che 770.000 bambini stiano vivendo un'intensa sofferenza a causa della ripetuta esposizione alla violenza, alla perdita e allo sfollamento. I bambini e chi se ne prende cura riferiscono sintomi legati allo stress post-traumatico e al lutto, tra cui paure e ansie estreme, incubi, insonnia, sentimenti di disperazione. L'impatto di un'esposizione ripetuta ai conflitti sulla salute mentale dei bambini può essere profondo e duraturo, ha aggiunto Begbeder dell'UNICEF. Senza un sostegno urgente, le cicatrici psicologiche di questa crisi aggravata potrebbero accompagnarli per anni. L'UNICEF sta potenziando i servizi di salute mentale e di sostegno psicosociale per i bambini in tutto il Libano, tuttavia i bisogni continuano a superare purtroppo di gran lunga quelle che sono le risorse disponibili. Passiamo a una nave che è stata sequestrata da individui non identificati al largo degli Emirati Arabi Uniti, vicino allo stretto di Hormuz. Si sta attualmente dirigendo verso le acque territoriali iraniane. A renderlo noto è in questo caso l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima, secondo cui la nave è stata abbordata da personale non autorizzato mentre era all'ancora a 38 miglia nautiche, circa 70 km a nord-est di Fujairah, e ora sta facendo rotta verso le acque territoriali appunto
iraniane. Infine, l'ultima notizia: per ora è necessario che tutti noi intensifichiamo i nostri sforzi per porre fine a questo senso di superiorità e impunità da parte degli Stati Uniti, un concetto che non ha posto nel mondo di oggi. A dichiararlo è il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi nel corso dell'incontro con i suoi omologhi dei paesi BRICS a Nuova Delhi in India. Araghchi ha esortato i paesi BRICS a condannare gli Stati Uniti e Israele per quella che ha definito la loro aggressione illegale contro Teheran. Il ministro iraniano ha poi invitato i membri del blocco e gli altri paesi ad adottare misure concrete per fermare la politica bellicosa e porre fine a quella che ha descritto come impunità per le violazioni della Carta delle Nazioni Unite.

Song of the Future, YouTube su RNC. Passiamo anche all'Ucraina di questa notte, insomma, un nuovo attacco su Kiev di un morto e 16 feriti. Il bilancio parziale dell'attacco russo sulla capitale lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare della città, Timur Tachenko. I feriti sono stati ricoverati in ospedale, tranne due che hanno ricevuto cure ambulatoriali. Intanto l'alta corte anticorruzione ucraina ha disposto la custodia cautelare per Andriy Yermak, che l'ex capo dell'ufficio del

A 140 milioni di grivnie ucraine, riferisce appunto il giudice, secondo quanto riportato da Ukrainska Pravda, in caso di rilascio su cauzione, Yermak dovrà presentarsi alle autorità ogni qualvolta richiesto, informare le autorità di qualsiasi cambio di residenza o di luogo di lavoro e non lasciare Kiev. Gli è inoltre richiesto di consegnare i passaporti e di astenersi dal comunicare con gli altri indagati e testimoni. Tra questi figurano i sospettati Chernyshov, Mindik, Liensko, Opalchuk, Siranchuk e Medvedeva. Passiamo poi a altre notizie. La dichiarazione del ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiha, che ha collegato l'attacco notturno a Kiev al vertice Xi Trump, affermando che l'assalto ha dimostrato che la Russia rappresenta una minaccia per la sicurezza a livello internazionale, proprio mentre i leader dei paesi più potenti si incontrano a Pechino e il mondo spera in pace, prevedibilità e cooperazione. Putin ha lanciato centinaia di droni, missili balistici e da crociera contro la capitale dell'Ucraina, ha dichiarato Sybiha su Telegram, aggiungendo che non bisogna illudersi sulla fine della guerra russa contro l'Ucraina. Solo la pressione su Mosca può fermare Putin, ha affermato Sybiha, tornando a ricordare che i leader statunitensi e cinesi hanno sufficiente influenza per costringere la Russia a porre fine al conflitto. Questo barbaro attacco, sottolinea, avvenuto durante un vertice così importante, dimostra che il regime russo rappresenta una minaccia globale per la sicurezza internazionale invece di pace e sviluppo. Mosca persegue aggressione e terrore, secondo il ministro ucraino. Putin vuole che questa guerra continui per prolungare il suo controllo e il suo dominio sulla Russia. Non bisogna illudersi, solo la pressione su Mosca può costringerlo, dice Sybiha, a fermarsi. Sono certo, dice ancora, che i leader degli Stati Uniti e della Cina abbiano sufficiente influenza su Mosca per convincere Putin a porre fine alla guerra, e questo sarebbe il più grande sviluppo positivo. Infine, l'ultima notizia per ora: la Russia sta instaurando una partnership a pieno titolo con i talebani al potere in Afghanistan nei settori politico, economico e commerciale, ha dichiarato proprio quest'oggi l'alto funzionario della sicurezza russo Sergei Shoigu, ex responsabile della difesa.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
2: RNC in blu.

La loro Mr. Jones 1995. Allora parliamo di sport in quest'ultima parte e lo facciamo partendo dal calcio e dalla Coppa Italia. L'Inter chiude la sua stagione con il cosiddetto doblete, due titoli in Italia. La squadra di Chivu ha vinto quasi tutto quello che c'era da vincere, Supercoppa a parte. Nerazzurri in trionfo a Roma ieri nella finale di Coppa Italia contro la Lazio per 0-2 ed è festa per i 30.000 seguito arrivati da Milano. Trionfo totale per l'Inter che archivia la pratica nel primo tempo grazie all'autogol di Marusic e alla solita immancabile stoccata di Lautaro Martinez, concludendo l'annata con due coppe in bacheca e riscattando lo 0 di un 2025 sfortunato. È stata anche la rivincita totale di Christian Chivu, chiamato a raccogliere un'eredità pesante e a riscattare un'annata da zero titoli, come direbbe qualcuno conoscenza anche nerazzurra. A distanza di un anno l'Inter si è ripresa buona parte di ciò che era andato perduto. La Lazio invece dice addio non solo alla Coppa Italia ma anche alla finestra sull'Europa, dove presumibilmente andrà l'Atalanta col settimo posto, che oggi vale la Conference League.

Maledetto me con Fulmina Cin qui su RNC. Parliamo anche del Giro d'Italia, la tappa numero 5 di ieri, che ha proposto l'attesissima salita di Montagna Grande di Viggiano, per molti un possibile terreno di battaglia per gli uomini in lotta per la classifica generale, che era guidata da Giulio Ciccone. Complice la giornata da Tregenda, insomma, i big si sono studiati sull'ascesa, lasciando così andare via la fuga dalla composizione. Di tutto rispetto, l'azione degli attaccanti si è intrecciata con le vicende della maglia rosa, perché in avanscoperta c'era anche Alfonso Eulalio, il più vicino in classifica generale, che ha strappato così il simbolo del primato all'abruzzese Ciccone, a un certo punto rimasto anche senza compagni di squadra. In attesa dell'esame di domani del Blockhaus, il promettente giovane portoghese ha sfruttato appieno quella che ha tutta l'aria di essere una fuga bidone, si chiamano così in gergo, guadagnando tantissimo sul gruppo maglia rosa. Non solo, a 13 km dal traguardo, Igor Arrieta, a lungo battistrada proprio insieme al corridore della Bahrain Victorious, scivola in una curva a 6,5 km dall'arrivo. Anche Eulalio scivola, e così i due si ritrovano insieme prima che Arrieta, letteralmente in panico, sbagli pure la strada. Sembra la fine delle ambizioni dello spagnolo, che invece clamorosamente rinviene, rimonta e va a vincere una tappa di quelle lì davvero epiche, no? A livello personale e anche per la sua squadra, la UAE Team Emirates XRG, che firma la doppietta dopo la vittoria di Jonathan Narvaez. Non male per una squadra che in un colpo solo nella seconda frazione del giro aveva perso i vari Adam Yates, Jay Vine e Marc Soler. Il gruppo invece se l'è presa comoda ieri, vista la giornata di pioggia battente, considerando insomma che hanno raccolto tanta acqua fin dalla prima pedalata e tutti i rischi poi del caso. La scelta insomma potrebbe non essere stata sbagliata. Tra poco ci concentriamo invece sulla frazione di oggi, la tappa numero 6, con il giro che porterà la corsa a Napoli.

Duran Duran, il nuovo singolo si chiama Free to Love, ci porta alle 11.45, ma soprattutto ci porta ancora sulle strade del Giro d'Italia, perché ieri è cambiata ancora la maglia rosa per la classifica generale. Comunque il primo vero e proprio esame sarà nella giornata di domani con il Blockhaus, il primo vero arrivo in salita di questa prima parte di corsa, mentre la tappa di oggi, la sesta, vedrà presumibilmente un arrivo in volata a Napoli. Andiamo a vedere meglio nel dettaglio un po' il percorso di questa tappa breve e pianeggiante. Sono 141 i chilometri da Pestum a Napoli, probabilmente finalizzata con un arrivo in volata. Prima parte lungo la costa tirrenica fino a Salerno, dove si sale a Cava dei Tirreni, unico GPM di giornata, per entrare nella piana attorno al Vesuvio. Dopo Nola, gli ultimi 70 km saranno interamente cittadini, in un susseguirsi di centri abitati quasi senza soluzione di continuità, dove bisognerà stare attenti a cadute e i big della generale dovranno essere protetti dalle rispettive squadre. Prima di entrare a Napoli si percorreranno circa 20 km anche in superstrada, finale nella città di Napoli su strade ampie e asfaltate, con ultimi 3 km praticamente lungo il porto. A 650 metri dall'arrivo, da segnalare una curva a sinistra che immette nella leggera salita 4% di via Acton su Basolato. Senza Caden Groves, che si è ritirato nella quarta frazione, quindi i favoriti saranno gli altri sprinter rimasti in gara. L'arrivo in volata appare scontato visto il percorso e anche così la possibilità remota dell'arrivo di una fuga. Sarà dunque ancora un duello tra Paul Meunier e Jonathan Milan, con l'italiano che proverà a battere per la prima volta il francese, che invece ha già conquistato due tappe ed è leader anche della classifica a punti, la maglia ciclamino. Gli outsider sono Dylan Groenewegen, Ivan Garcia Cortina, Ethan Vernon, Corbin Strong e Pascal Ackermann.

Paese con Serena Brancale, Levante Delia. Parliamo anche di tennis con Luciano Darderi, che si prende una clamorosa semifinale agli internazionali d'Italia a Roma. L'azzurro ha battuto ai quarti lo spagnolo Rafa Hodar in tre set col punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 in 3 ore e 7 minuti. Partita di grinta e carattere di Darderi, che ha rimontato il tie break del primo set dopo essere stato sotto 5-2, e poi chiude la pratica al terzo parziale dopo aver perso un secondo set combattutissimo tra alti e bassi, anche per merito va detto dell'avversario. Lo spagnolo cede però fisicamente alla distanza anche per un problema alla gamba destra, ma sceglie di non ritirarsi. Luciano affronterà ora il norvegese Ruud nel penultimo atto del Master 1000 di Roma. Il successo su Hodar arriva superate le 2 di notte e dopo oltre 3 ore di gioco in un match che è stato anche interrotto per colpa dei fuochi d'artificio che hanno accompagnato la premiazione dell'Inter all'Olimpico, che è lì vicino, insomma, dopo la finale di Coppa Italia. Il fumo infatti mandato in tilt l'Electronic Line Calling Live, cioè quella tecnologia che ha sostituito i pratici giudici di linea, col match sospeso per 19 minuti sul 6-5-0-15 e Darderi al servizio. Fatto sta che il 24enne diventa il 17esimo italiano in semifinale agli internazionali d'Italia in singolare maschile, l'8º a riuscirci nell'era Open, e dice: penso che sia la vittoria più bella finora della mia carriera, sia per il pubblico sia per tutto ciò che significa giocare qui a Roma, ha detto Darderi. È la mia prima semifinale a Roma, è un sogno giocare qui. Parole anche per il rivale, ha speso poi: Rafa è un giocatore incredibile, giovanissimo, ha solo 19 anni, ho avuto la mia occasione nel secondo set, poi lui ha giocato in modo straordinario, ma ho continuato a lottare e sono molto felice per questa vittoria.

About and Gone di Ne-Yo qui su RNC a chiudere l'appuntamento di oggi, le 11:55 in questo istante, giovedì 14 di maggio. Noi ci risentiamo domani per una nuova diretta, l'ultima di questa settimana insieme. Tra pochissimo invece ci sono tutti gli ultimi aggiornamenti con le notizie a cura della nostra redazione nazionale di In Blue. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, sta per concludersi la visita pastorale di Papa Leone all'Università Sapienza di Roma. Poco fa l'incontro nell'Aula Magna con la direzione, i ricercatori e gli studenti.
2: Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma. La vostra università si caratterizza come polo d'eccellenza in diverse discipline e al contempo per il suo impegno in favore del diritto allo studio, anche di chi ha minori disponibilità economiche, delle persone con disabilità, dei detenuti e di chi è fuggito da zone di guerra. Ad esempio, apprezzo molto che la Diocesi di Roma e la Sapienza abbiano firmato una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla striscia di Gaza.
1: Jinping e Donald Trump hanno dialogato per circa 2 ore a Pechino nel primo giorno della visita della delegazione statunitense. Secondo quanto riferito dal governo cinese, i due leader hanno discusso di guerra in Medio Oriente, in Ucraina, della penisola coreana, Cina e Stati Uniti. Hanno convenuto che l'Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari, afferma la Casa Bianca. L'antivirus, nessun allarme, il virus non è mutato.
3: L'Europa tira il fiato ma non abbassa la guardia, l'antivirus non accelera, i casi scendono ad 8 e il ceppo, confermano gli esperti, non è mutato. È l'ultimo quadro del Centro Europeo per il Controllo delle Malattie. In Italia il primo test è rassicurante, tutti negativi, 4 casi sospetti, nessuna traccia del virus Andes, l'unico capace di trasmissione interumana. Il ministro Schillaci invita alla prudenza, non alla paura, ma dagli ospedali arriva un messaggio netto: una nuova pandemia metterebbe in crisi il sistema. Un allarme che il governo respinge, mentre Bruxelles chiede di guardare ai dati. E i dati dicono che la trasmissibilità non è aumentata. Gli epidemiologi però avvertono: fino a fine maggio serve vigilanza, perché l'antivirus resta un patogeno aggressivo, capace in rari casi di generare piccoli focolai. Intanto la Ondius con 27 persone a bordo prosegue verso Rotterdam, dove attraccherà lunedì prossimo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: L'Inter ha centrato il doppio successo campionato Coppa Italia, battendo ieri sera nella finale a Roma la Lazio. Internazionali di tennis, impresa di Darder che batte lo spagnolo Jotar in 3-7, vola in semifinale alle 13. In campo Sinner contro Rublev, accogliendo l'invito di CONI e Federazione Tennis, il presidente Mattarella domenica assisterà alla finale maschile al Foro Italico. E tutto, torniamo alle 13.
4: RNC, Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

Si dice infatti che le canzoni del tempo passato il cuore faceva rima con amore, invece noi non facciamo nessuna rima, ma vogliamo porgere ascoltatrici e ascoltatori un cordiale saluto, augurare il benvenuto e soprattutto buon ascolto di queste canzoni, di queste musiche che ci faranno compagnia durante 40 minuti, che è il tempo che abbiamo a nostra disposizione qui a Radio RNC, RNN come Napoli, C, per questo nostro programma di canzoni e musiche del tempo passato. Vi auguro anche buon ascolto delle nostre trasmissioni e anche di questo programma Ogni Finestra una Canzone in compagnia di Aldo. Voglio ricordarmi anche nella puntata di oggi del signor Bruno, il quale vuole l'orchestra e il coro. Cole Porter ha composto un brano molto splendido ed è stato eseguito in una maniera molto speciale. Sono quasi 200 le persone per questo Begin the Begin. Norman Lupoff dirige l'orchestra.

Maestosa questa esecuzione con quasi 50 elementi per questa incisione e 24 microfoni per la ripresa che è stata effettuata per questo long playing il 23 al 26 gennaio 1962. Nicole Porter, abbiamo ascoltato Begin the Begin. Il coro spettacolare e l'orchestra erano diretti da Norman Luboff. Voglio mettere in onda il quartetto Radar per proseguire qui a Radio RNC questo nostro programma con una canzone di Colombara e Guarnieri. Gigi Cicchellero con la sua orchestra accompagna il quartetto Radar in Dammi la mano e corri.

un invito a muoversi e a correre lungomare, magari con questa canzone noi ci muoviamo avanti e indietro nel tempo. Era il quartetto Radar in questa incisione composta da Colombara e Granieri. Gigi Cicallero con la sua orchestra accompagnava il quartetto Radar in Dammi la mano e corri. Il nostro programma qui a Radio RNC prosegue con una incisione del 1961. Ascolteremo tre canzoni riguardanti la città di Roma e incominciamo con questo valzer allegretto, così come è scritto nel disco. Nicelli, Neri e Martelli hanno composto Tramonto Romano. Interpreti di questa canzone sono Alma Danieli, Nilo Sani con Ernesto Nicelli e i suoi solisti. Tramonto Romano dal 1961.

Sull'etichetta di questo disco c'è scritto Valse Allegretto, ed è abbastanza allegretto questo valse che abbiamo potuto ascoltare dalle voci di Alma Danieli, Nilo Rossani, Ernesto Nicelli e i suoi solisti. Lo stesso Nicelli con Neri e Martelli hanno composto questo valse dal titolo Tramonto Romano. E rimaniamo a Roma con Portami a Roma. Noi possiamo rimanere a Roma con questo disco perché siamo già stati per il tramonto. Danzi e Fanciulli hanno composto Portami a Roma. La voce è di Vera Nepi e l'orchestra è diretta dal maestro Più Beni. Poi ascolteremo un'altra splendida canzone dedicata alla città di Roma.

Abbiamo ascoltato la seconda canzone inneggiante alla città di Roma. Abbiamo ascoltato la voce di Vera Nepi in questo brano dal titolo Portami a Roma. Tanzi e Fanciulli hanno composto la canzone con Vera Nepi e l'orchestra diretta dal maestro Più Beni. Veniamo alla terza canzone che vogliamo mettere in onda dedicata a Roma, poi cambieremo decisamente il registro. Penso faccia piacere a moltissimi di voi ascoltare questa canzone composta da Christian e Frattali. La voce è di Miranda Martino, Ennio Morricone con la sua orchestra. Martino, Ennio Morricone con la sua orchestra e il coro è diretto dal

Ben, ha ragione, avevo definita splendida la voce di Miranda Martino in questa esecuzione. C'era anche Ennio Morricone con la sua orchestra e il coro diretto da Franco Potenza. Abbiamo ascoltato di Christian e Frattali Souvenir di Roma, ricordo di Roma. Una canzone come questa non è la prima volta che la metto in onda nel corso di questi nostri programmi, però penso si ascolti sempre tanta volentieri, una musica travolgente, Souvenir di Roma. Pallavicini e Kramer hanno composto una canzone che è interpretata da Elsa Quarta con Tullio Gallo e la sua orchestra. L'orchestrazione è dello stesso Tullio Gallo. Il titolo del brano è così, parla delle chitarre, ma non una chitarra sola. Quattro chitarre con Elsa Quarta.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Avevamo ascoltato prima di questo scacchetto una canzone intitolata Quattro chitarre. La voce era quella di Elsa Quarta con Tullio Gallo e la sua orchestra. L'orchestrazione era dello stesso Tullio Gallo. Quattro chitarre. È vero invece la canzone che voglio mettervi in onda adesso dal 1961. Nisa e Bindi hanno composto questa canzone che ascoltiamo da Ruggero Cori e Marino Marini con la sua orchestra che l'accompagna. È proprio vero, è un'incisione a 45 giri del 1961.

Qualche cantante ha interpretato questa canzone in forma più slanciata. Questa esecuzione era di una fattura un po' più contenuta. Abbiamo ascoltato il cantante Ruggero Cori. Marino Marini con la sua orchestra lo accompagnava in questa famosa canzone di Nisa e Bindi, È vero, canzone del 1961. Radio RNC, programma Ogni finestra una canzone, programma che va in onda tutti i giorni. Ci rivolgiamo al 1958, mese di ottobre, una canzone di Palomba ed Alfieri, una canzone lenta. Franco Moioli e la sua orchestra canta Franca Raimondi, un titolo molto originale, I love you napoletano, io ti amo napoletano.

È andata in onda questa canzone con un po' di frase inglese, I love you, una frase molto nota e conosciuta, io ti amo, però I love you napolitano di Palomba e Alfieri. Franco Moioli con la sua orchestra ha accompagnato Franca Raimondi dal 1958. Rimaniamo in clima napoletano però con una esecuzione abbastanza speciale. Denza e Gheo Show hanno composto Funiculi Funicolà. Voglio mettere in onda un'altra splendida voce, ma a voi nota e conosciuta, la voce femminile di Connie Francis.

molto allegra e originale questa canzone Funiculi Funicula. Questa canzone è stata composta in occasione della inaugurazione della funicolare di Napoli. Abbiamo ascoltato Connie Francis in Funiculi Funicula. Noi siamo anche molto sportivi e quindi il nostro programma, per terminare, prevede una canzone a tempo di cha-cha-cha. Voglio mettere in onda Herrera cha-cha-cha. Molti campioni che si credono così intramontabili, poi magari sì, ci vuole poco per ricordarli, come una trasmissione ad esempio come questa, per ricordare Herrera. Herrera cha cha cha De Lorenzo e Guerra hanno composto questa canzone che ascoltiamo da un cantante a noi noto e conosciuto come Enzo Amadori. Il complesso Guerra lo accompagna. Ascoltiamo Herrera cha cha cha.

0: te vincerà.
1: La radio invita a te,
2: la radio invita a te,
3: la radio invita a voi che ci ascoltate,
2: vecchi amici, amici d'oggi e di domani,
3: la speranza regalia, per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
4: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
5: Con la radio.
6: E con il cia cia cia ed RR abbiamo terminato la nostra trasmissione di oggi, anche con la sigla finale. E su questa sigla saluto le ascoltatrici e gli ascoltatori. Il nostro appuntamento alla radio RNC è per tutti i giorni, con i programmi in compagnia di Aldo, con canzoni e musiche del tempo passato. Un cordialissimo saluto a tutti e a risentirci.
7: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: In Blu 2000 News.
1: Papa Leone ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, rivolgendosi agli studenti ha detto: siate artigiani di pace. Trump in Cina, clima cordiale nei colloqui con Xi Jinping, ma restano aperti i nodi Taiwan e Iran, Ucraina, nuovi raid russi. In Israele il governo rischia la crisi, la maggioranza che lo appoggia ha chiesto lo scioglimento della Knesset. L'Inter festeggia la Coppa Italia dopo lo scudetto, tennis in campo Sinner, domenica Mattarella assisterà al Foro Italico alla finale maschile. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la visita di Papa Leone all'Università Sapienza di Roma. Andiamo subito in diretta con la nostra vaticanista Cristiana Caricato.
2: Sì, buongiorno dalla Sapienza di Roma. L'importanza della verità e del grande valore dello studio per trovare ciò che Dio ha voluto dare nella creazione dell'uomo e della donna nella sua somiglianza. Questa è la frase che il Papa ha lasciato nel libro d'onore della Sapienza al termine di una mattinata vissuta nell'Ateneo insieme a studenti e a docenti. L'arrivo alle 10:15 di questa mattina, l'accoglienza da parte della rettrice Antonella Polimeni, dal cardinale vicario per la diocesi di Roma, il cardinale Baldoreina, e dal cappellano della Sapienza Gabriele Vecchione. Subito la prima tappa all'interno della cappella della Sapienza, la preghiera silenziosa e l'incontro, il primo, con 300 studenti. Subito anche le parole riferite alla ricerca della verità, tema ricorrente durante tutta la visita. Il Papa ha percorso i viali dell'Ateneo scoprendo tutto questo centro di cultura e di sapere che dal 1303 forma coscienze. Nel 1303 fu proprio un Papa, Bonifacio VIII, a inaugurare l'Ateneo che allora era pontificio. Nel 1870 è passato allo Stato italiano. Oggi si è in qualche modo ricomposta anche un'altra frattura che era accaduta solo 18 anni fa, quella del mancato invito di Papa Ratzinger alla Sapienza per una protesta firmata da 61 docenti del Dipartimento di Fisica. Oggi un altro clima, grande armonia, l'Ateneo che si presenta come luogo di inclusione, di conoscenza e centro di sapere, e il Papa che chiede agli studenti di crescere, di superare anche il malessere giovanile e la difficoltà dei giorni che tutto il mondo chiede, di non cedere al ricatto e alla pressione delle aspettative e delle prestazioni, e soprattutto chiede di essere artigiani di pace. E per ora è tutto, linea allo studio.
1: Grazie Cristiana Caricato, ma ascoltiamo un passaggio dell'intervento del Papa al suo arrivo all'università.
3: Chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione, in tante forme che Dio ha voluto mettere il suo impronto in tutto quello che siamo noi, soprattutto come figli, figlie di Dio, creature fatte nella sua immagine, ma anche nella sua creazione.
1: Trump in Cina, sentiamo Elena Seno.
4: Accoglienza con tappeto rosso, ma anche un avvertimento. Xi Jinping ha avvisato Donald Trump: Cina e Stati Uniti potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan venisse gestita male. I due leader, accompagnati dalle rispettive delegazioni, nutrita di imprenditori, quella statunitense, hanno avuto un lungo bilaterale, oltre 2 ore, nella grande sala del popolo a Pechino. Dovremo essere partner e non rivali, ha detto il presidente cinese all'avvio del colloquio. Un onore, ha affermato Trump, l'incontro con Xi Jinping. Sul tavolo, oltre agli interessi commerciali, anche la situazione in Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto per sostenere il libero flusso di energia. Su questo concordano i due leader, secondo una nota della Casa Bianca diffusa al termine del faccia a faccia. E Washington sottolinea anche che entrambi i paesi ritengono che l'Iran non possa avere un'arma nucleare. Elena Seno, linea allo studio.
1: Israele sullo sfondo della marcia delle bandiere, il governo anche in difficoltà. Andiamo a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
5: Sì, buongiorno, noi ci troviamo alla porta di Damasco, che oggi è il luogo più sensibile qui a Gerusalemme Est, perché oggi, come dicevi, la marcia delle bandiere per gli israeliani e il Jerusalem Day, il giorno in cui celebrano l'unificazione di Gerusalemme, che per gli arabi e per la comunità internazionale significa nel 67 l'occupazione della parte araba della città. E la situazione è sempre tesa, perché ci sono tantissimi ragazzini estremisti, quelli che seguono Ben Gvir e Smot, che provocano gli arabi locali, e quindi vediamo anche in questo momento davanti a noi la polizia che cerca di arginarli, ma ci sono, bisogna dire, anche tanti attivisti israeliani che invece sono qui proprio per stare a fianco agli arabi di Gerusalemme Est, in qualche modo per documentare violenze e anche per proteggerli. Come dicevi, questa giornata arriva proprio nella giornata in cui è ufficiale in qualche modo la crisi di governo israeliano, perché la coalizione di Netanyahu ha presentato un disegno di legge per sciogliere la Knesset e indire nuove elezioni, in una situazione di fatto di competizione con l'opposizione per il controllo del processo di scioglimento del Parlamento. Questa crisi è dovuta al fatto che i suoi alleati ultraortodossi sono di fatto usciti dalla maggioranza, proprio perché Netanyahu in questi anni di governo non ha portato a casa una legge definitiva per esentare i giovani ultraortodossi dall'esercito, e quindi la crisi di governo è cominciata da Gerusalemme. Linea a voi.
1: Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina, ancora una notte di bombardamenti. Franco Rossi.
6: Obiettivo principale degli attacchi russi della notte è stata Kiev, dove il bilancio è di un morto e di oltre 30 feriti. È crollato un edificio nel quartiere di Darnitsky, 16 le persone ricoverate. Si scava ancora sotto le macerie. Nella notte i russi hanno lanciato oltre 670 droni d'attacco e 56 missili contro il paese, ha scritto sui social Zelensky, invitando i partner di Kiev a non rimanere in silenzio. Nonostante le dichiarazioni di qualche giorno fa di Putin, sul piano diplomatico la situazione rimane instabile, anche se la guerra è stato uno degli argomenti nell'incontro a Pechino tra il presidente Trump e il premier cinese Xi. Intanto un tribunale di Kiev ha chiesto la detenzione preventiva di 60 giorni o il pagamento di una cauzione di circa 2,7 milioni di euro per Andriy Yermak, l'ex potente braccio destro di Zelensky, sotto accusa per corruzione. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Non si spegne l'eco delle comunicazioni della premier Meloni. Andiamo a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
7: Eccoci Ugo, buongiorno. Tasse e salari, l'economia torna ad essere al centro dello scontro tra maggioranza e opposizioni. Riaperture della Presidente del Consiglio in aula del Senato di avviare una collaborazione vengono respinte da PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva. L'unico via libera arriva da Calenda di Azione, soprattutto sul nucleare, dall'esecutivo la risposta è di aprire il capitolo entro l'estate. Altro tema di confronto, quello sulla politica estera, la decisione del governo di inviare due cacciamine nell'area di Hormuz, ma senza entrare nello stretto, se non in uno stato di tregua, viene criticata dalle opposizioni che accusano il governo di aver inviato le navi senza il voto del Parlamento. Intanto la Camera dei Deputati al via alla due giorni della conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione dell'Osce. L'iniziativa, con l'apertura del Presidente della Camera Fontana, si concentra soprattutto sul contrasto al traffico dei stupefacenti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Il grande abbraccio per la principessa Kate in visita a Reggio Emilia, Clara Iatosti.
8: Sorridente, cordiale, principessa del popolo come l'indimenticabile suocera Diana, che non ha mai conosciuto. A Reggio Emilia, Kate Middleton Windsor ha già conquistato tutti, grandi e piccoli, quei bambini di cui si occupa in patria con le sue fondazioni e per i quali è venuta a studiare l'approccio educativo che dalla città emiliana prende il nome. Dopo aver dormito nella tenuta di Nicole sulle colline della Gran Contessa, per oggi sono previste due tappe, una alla scuola dell'infanzia Allende, l'altra al centro Remida. Pranzerà in un agriturismo dove dovrebbe tirare la sfoglia per la pasta come una vera resdora. Elegante nel suo tailleur azzurro Savoia, un omaggio al nostro paese, Kate ha ricevuto il benvenuto del sindaco, che le ha consegnato il primo tricolore. Nel pomeriggio ha incontrato bimbi, educatori ed insegnanti di Reggio Children, con cui ha preso un tè. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: L'Inter centra il doppio successo campionato Coppa Italia. Ieri sera ha battuto la Lazio nella finale che si è giocata all'Olimpico. Agli internazionali di tennis, impresa di Dardelli che batte lo spagnolo Jotar in 3-7 e vola in semifinale. Tra poco in campo Sinner contro Rublev, accogliendo poi l'invito di CONI e della federazione, il presidente Mattarella domenica assisterà alla finale maschile al Foro Italico. È tutto per questa edizione delle 13, in regia Gabriele Mileti, da Ugo Scali grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
9: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Siate artigiani di pace, così Papa Leone che oggi ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta di un pontefice dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Seguire la mattinata, Cristiana ha caricato.
2: L'importanza della verità e del grande valore dello studio per trovare ciò che Dio ha voluto dare nella creazione dell'uomo e della donna nella sua somiglianza. Questa è la frase che il Papa ha lasciato nel libro d'onore della Sapienza al termine di una mattinata vissuta nell'Ateneo insieme a studenti e a docenti. L'accoglienza da parte della rettrice Antonella Polimeni, dal cardinale vicario per la diocesi di Roma, il cardinale Baldoreina, e dal cappellano della Sapienza Gabriele Vecchione. Subito la prima tappa all'interno della cappella della Sapienza, la preghiera silenziosa e l'incontro, il primo, con 300 studenti. Subito anche le parole riferite alla ricerca della verità, tema ricorrente durante tutta la visita. Il Papa che chiede agli studenti di crescere, di superare anche il malessere giovanile e la difficoltà dei giorni che tutto il mondo chiede, di non cedere al ricatto e alla pressione delle aspettative e delle prestazioni, e soprattutto chiede di essere artigiani di pace. E per ora è tutto. Allo studio.
1: Sorrisi e strette di mano a Pechino per il primo giorno di colloqui tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz debba rimanere aperto. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto Xi, spiegando però che potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. Una nave è stata abbordata da persone non identificate al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello stretto di Hormuz e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, lo ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. Tensione a Gerusalemme nella giornata della Marcia delle Bandiere, ricorrenza che ricorda la riunificazione della città sotto il controllo israeliano dopo la guerra dei sei giorni del 1967. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: La situazione è sempre tesa perché ci sono tantissimi ragazzini estremisti, quelli che seguono Ben Gvir e Smotrich, che provocano gli arabi locali, e quindi vediamo anche in questo momento davanti a noi la polizia che cerca di arginarli, ma ci sono, bisogna dire, anche tanti attivisti israeliani che invece sono qui proprio per stare a fianco agli arabi di Gerusalemme, in qualche modo per documentare violenze e anche per proteggerli. Come dicevi, questa giornata arriva proprio nella giornata in cui è ufficiale in qualche modo la crisi di governo israeliano, perché la coalizione di Netanyahu ha presentato un disegno di legge per sciogliere la Knesset e indire nuove elezioni, una situazione di fatto di competizione con l'opposizione per il controllo del processo di scioglimento del Parlamento. Questa crisi è dovuta al fatto che i suoi alleati ultraortodossi sono di fatto usciti dalla maggioranza, proprio perché Netanyahu in questi anni di governo non ha portato a casa una legge definitiva per esentare i giovani ultraortodossi dall'esercito, e quindi la crisi di governo è cominciata da Gerusalemme. Linea a voi.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB guadagna l'1,03%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: RMC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

We got no

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pieracchi dei Dolfini, siate artigiani di pace, così Papa Leone che oggi ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta di un pontefice dopo 18 anni, dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare all'Ateneo. Ascoltiamo le parole di Papa Leone agli studenti.
2: Chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione, in tante forme che Dio ha voluto mettere il suo impronto in tutto quello che siamo noi, soprattutto come figli, figlie di Dio, creature fatte nella sua immagine, ma anche nella sua creazione.
1: Tensione a Gerusalemme nella giornata della Marcia delle Bandiere, ricorrenza che ricorda la riunificazione della città sotto il controllo israeliano dopo la Guerra dei Sei Giorni nel 1967, una tensione che arriva mentre entra in crisi il governo Netanyahu. Sorrisi e strette di mano a Pechino per il primo giorno di colloqui tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto.
3: Accoglienza con tappeto rosso, ma anche un avvertimento. Xi Jinping ha avvisato Donald Trump: Cina e Stati Uniti potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan venisse gestita male. I due leader, accompagnati dalle rispettive delegazioni, nutrita di imprenditori, quella statunitense, hanno avuto un lungo bilaterale, oltre due ore, nella grande sala del popolo a Pechino. Dovremmo essere partner e non rivali, ha detto il presidente cinese all'avvio del colloquio. Un onore, ha affermato Trump, l'incontro con Xi Jinping. Sul tavolo, oltre agli interessi commerciali, anche la situazione in Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto per sostenere il libero flusso di energia. Su questo concordano i due leader, secondo una nota della Casa Bianca diffusa al termine del faccia a faccia. E Washington sottolinea anche che entrambi i paesi ritengono che l'Iran non possa avere un'arma nucleare. Elena Seno, linea allo studio.
1: E una nave è stata abbordata da persone non identificate al largo delle coste degli Emirati Arabi nei pressi dello stretto di Hormuz e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, lo ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. Prosegue in terreno positivo la giornata della borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,86% a quota 74 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Fermato a Taranto anche il sesto presunto componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione, costata la vita a Sacco Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato nella città vecchia. Si tratta un 22enne, è il secondo maggiorenne del gruppo di aggressione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC presenta
5: Al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
6: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo dei pomodori. Ce ne sono tante tipologie nel nostro paese, inizia in qualche modo la stagione dei pomodori, ma insomma come scegliere quelli giusti, in che modo guardare le etichette e soprattutto quali sono le tante varietà presenti lungo la penisola. Facciamo questo viaggio nel pomodoro con il responsabile bio della Coldiretti, Francesco Giardina, che salutiamo e ringraziamo. Allora,
7: grazie a voi.
6: Innanzitutto, dicevo, arriva un po' la stagione dei pomodori, si trovano sempre, ma questa è la stagione proprio dell'esplosività anche per quanto riguarda il colore del pomodoro, che ci tranquillizza e ci avvia verso delle belle giornate.
7: Certamente il rosso del pomodoro caratterizza davvero questa stagione. Stiamo iniziando ad avere adesso il pomodoro in pieno campo. Fino adesso le primizie che sono arrivate al mercato già dai primi mesi, quindi diciamo già marzo, aprile, abbiamo avuto i primi pomodori, erano pomodori che venivano dalle serre. Adesso sta cominciando il pomodoro in pieno campo, pomodoro che poi ci accompagnerà per tutta l'estate, davvero con un'esplosione di colori e di gusto, e stiamo parlando proprio del centro della dieta mediterranea. Moltissimi piatti nazionali sono a base di pomodoro, e quindi questo pomodoro che poi ci accompagnerà fino a fine estate, con una coda verso settembre-ottobre.
6: Che produzione si prevede quest'anno? Com'è andata? Visto anche questi sconvolgimenti un po' climatici, questo tempo un po' bizzarro,
7: quest'anno per fortuna abbiamo avuto meno problemi rispetto all'acqua. L'anno scorso abbiamo avuto una siccità incredibile, soprattutto in Puglia. Noi abbiamo diciamo, un centro di produzione fortissimo del pomodoro, che è il Tavoliere delle Puglie in provincia di Foggia, dove si fa soprattutto pomodoro da industria, perché poi abbiamo tutta la parte anche del trasformato, che è una parte importantissima, quindi le passate, i pelati. Quindi lì, per fortuna, dal punto di vista climatico abbiamo avuto meno danni rispetto allo scorso anno, quindi c'è stata meno problema, meno carenza idrica, il tempo è stato un po' più clemente rispetto allo scorso anno. Il problema però grossissimo che abbiamo oggi di fronte sono i costi di produzione. Noi abbiamo delle situazioni davvero dove i costi di produzione sono esplosi e il prezzo spesso non arriva a coprire quelli che sono i costi di produzione delle nostre aziende. Questo sarà il vero problema, con purtroppo degli impatti anche sui consumatori.
6: Ecco, a proposito dei prezzi, ecco, com'è la situazione quest'anno? L'impatto quale sarà? Visto, prendo spunto da una parola che
7: è veramente questo è il dramma che noi abbiamo di fronte. Abbiamo un incremento di costi di produzione legati all'energia, prima di tutto, come tutti i settori, ma in particolare sull'agricoltura abbiamo dei costi enormi su quello che riguarda tutti i fertilizzanti. E lì, per assurdo, abbiamo un vantaggio per quelle che sono le imprese, per esempio le imprese biologiche, che riescono ad avere fertilizzazioni interne, cioè aziende a ciclo chiuso, quelle aziende che hanno gli animali che possono valorizzare il letame. Lì potremmo anche, per assurdo, avere delle riduzioni di costi, perché davvero i prodotti chimici di sintesi, di fertilizzanti, quindi l'urea, stanno raggiungendo prezzi enormi, e quindi anche al consumo certamente, e lo abbiamo visto già con l'inizio della stagione produttiva, c'è un incremento dei costi. Speriamo che con l'aumento delle quantità e quindi con l'avanzare della stagione possiamo avere dei prezzi leggermente più bassi, ma soprattutto noi auspichiamo davvero che dal punto di vista internazionale si possano placare questi eventi di guerra, la pace possa davvero tornare e anche l'economia sicuramente ne avrà dei vantaggi.
6: Ciliegino giallo, datterino, piccadilli, pomodoro a grappolo, pomodoro pachino, IGP, pomodoro di altra tipologia. Quali sono le eccellenze del nostro paese? Perché ogni regione ha delle caratteristiche molto particolari.
7: Ce ne sono davvero tantissimi, parliamo di oltre qualche migliaio di varietà, e davvero ogni località, ogni comune, ogni parte d'Italia ha tradizionalmente un proprio prodotto legato al territorio. Diciamo che, tra l'altro, noi abbiamo anche una grandissima innovazione proprio per quanto riguarda le varietà produttive, cioè abbiamo la genetica che sta continuando a offrire dei pomodori che vanno sempre di più rispetto alle richieste che sono dei consumatori, e quindi abbiamo dei pomodori che sono più dolci, dei pomodori che sono più serbevoli, più croccanti, a seconda di come evolve un po' il gusto dei consumatori, e dall'altra parte il miglioramento genetico si orienta anche per cercare di trovare delle soluzioni anche per i produttori, e quindi piante più resistenti, eccetera. Quindi davvero si parte dalla tradizione, quindi dai pomodori legati al territorio della tradizione, con tantissima innovazione, per arrivare appunto a delle varietà anche molto innovative come quelle che oggi abbiamo sul mercato, soprattutto i piccoli pomodori. Oggi stanno andando moltissimo di moda nei nostri supermercati i pomodori piccoli, i piccadilli, il pachino. Quelli sono dei pomodori che stanno davvero avendo un momento d'oro, perché sono davvero molto preferiti dai nostri consumatori.
6: Ecco, le chiedo l'etichetta, quanto è importante per quanto riguarda la scelta del pomodoro da acquistare?
7: Dunque, qui abbiamo una cosa un po' particolare. Noi abbiamo un obbligo di dell'indicazione dell'origine etichetta per i prodotti freschi, per cui siamo certi, quando andiamo al supermercato, dal fruttivendolo, di poter chiedere l'origine del prodotto. Il prodotto fresco è obbligatoriamente deve esserci riportato, quindi possiamo scegliere con chiarezza il prodotto italiano sul prodotto fresco. L'anomalia sulla quale anche Coldiretti sta facendo una battaglia importante è che quando questo prodotto poi viene trasformato, e quindi c'è un passaggio industriale, l'etichetta non comporta più l'obbligo di avere nessuna indicazione sull'origine, quindi possiamo avere un prodotto che è sconosciuto. Stiamo cercando a livello europeo europeo di mettere appunto l'obbligo dell'etichetta anche su tutti i prodotti trasformati, proprio per riuscire a dare la certezza al consumatore che se io compro una passata di pomodoro o un pomodoro pelato, possa essere certo che quel prodotto è coltivato in Italia, è coltivato e avere la certezza e la garanzia del prodotto. In Italia abbiamo un decreto che vale solo per l'Italia, ma che sicuramente non è sufficiente oggi per quelle che sono le esigenze dei consumatori di avere la tracciabilità e la chiarezza sull'origine del prodotto.
6: Allora ci fermiamo solo qualche istante per un brano musicale e continuiamo a parlare di pomodori con il responsabile bio della Coldiretti, Francesco Giardina.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in compagnia di Francesco Giardina, responsabile bio della Coldiretti. Stiamo facendo questa analisi dei pomodori che sono, insomma, un po' fondamentali per la cucina del nostro paese, no? Lei diceva per la dieta mediterranea, ma per quasi tutti i piatti della tradizione italiana il pomodoro c'è sempre.
2: Sì, il pomodoro c'è sempre, e poi abbiamo anche delle eccellenze che ci sono riconosciute anche dalla regolamentazione europea. Abbiamo la DOP del Pienno del Vesuvio, per esempio, che è un'eccellenza, una produzione molto di nicchia, molto particolare, con una qualità eccellente legata proprio alle caratteristiche del territorio in cui viene prodotto. Queste eccellenze ci sono riconosciute dall'Unione Europea, come anche il pomodoro San Marzano e anche il pomodoro Pachino. Quindi abbiamo delle denominazioni riconosciute dall'Europa proprio perché c'è una qualità elevata di questi prodotti legata al territorio di origine.
1: Per sfuggire a questa tenaglia che lei diceva all'inizio, soprattutto dei costi, c'è la trasformazione. Tanti si stanno indirizzando verso la trasformazione del pomodoro, è così?
2: Sì, è un'altra evidenza che stiamo riscontrando in maniera molto, molto forte. Si torna un po' a quelle che erano le tradizioni familiari di un tempo, con le passate, i pomodori fatti in casa. È una bellissima esperienza quando si riesce davvero sia a coltivare, perché anche un'altra evidenza che noi troviamo molto forte è il tornare a fare degli orti casalinghi, quindi gli orti urbani, gli orti in città, quindi riuscire a riscoprire la produzione del prodotto, la trasformazione, quindi come dicevamo con fare le passate, davvero si riesce ad avere una garanzia, una trasparenza su tutto il processo produttivo, ma si riesce anche a conoscere molto, molto meglio che non rispetto a tutte quelle che sono le qualità, la scelta del prodotto, come si trasforma, la temperatura di trasformazione, le tecniche adottate, quindi si possono fare anche dei veri e propri esperienze di conoscenza del cibo e della produzione e trasformazione del cibo. Per noi questo è importantissimo, perché davvero si arriva a una valorizzazione del cibo, che non è soltanto un atto di acquisto, non è soltanto il comprare un prodotto, ma è davvero conoscere la storia che c'è dietro ad ogni singolo prodotto, ad ogni singola etichetta.
1: Come conservare i pomodori? Qual è il metodo migliore, il modo migliore?
2: Dunque, sul pomodoro fresco dobbiamo prima di tutto vedere il grado di maturazione con cui li compriamo. Abbiamo alcuni indicatori per capire come è meglio comprare il pomodoro. Il pomodoro, quindi, prima di tutto il colore della buccia deve essere un colore lucido, non ci devono essere macchie, appunto deve esserci il giusto grado di colorazione rosso. Deve essere un pomodoro sodo, e quando arriva in casa con il giusto grado di maturazione possiamo metterlo in frigorifero per mantenere, quindi per bloccare quel grado di maturazione, oppure, se è ancora un po' acerbo, lasciarlo fuori, lasciarlo a temperatura ambiente. La temperatura rispetto alla conservazione e alla maturazione del prodotto è un elemento importantissimo da guardare. Quindi, se vogliamo fare maturare il prodotto, lo lasciamo a temperatura elevata; se vogliamo bloccare la maturazione, quindi siamo soddisfatti di quella maturazione, lo mettiamo in frigorifero e avremo una minore maturazione, quindi si blocca quelli che sono i processi di trasformazione del prodotto.
1: Lei prima citava gli orti condivisi, la possibilità di coltivarli, qualcuno addirittura lo fa sui balconi, sui terrazzi di casa, no? Il pomodoro ha questa grande flessibilità e spesso è anche un modo, certo in maniera molto limitata, non so, per se stesso, per i propri familiari, ma è un modo, anche è una soddisfazione, è un modo di avvicinarsi all'agricoltura in maniera sana.
2: Sì, è un'esperienza davvero di conoscenza del cibo e della produzione. Il pomodoro ben si adatta, perché appunto anche sul balcone, anche in vaso si possono avere delle soddisfazioni, anche soltanto appunto il gusto di assaggiare un prodotto davvero fatto in casa.
1: Magari che un po' di basilico diventa proprio il piatto preferito degli italiani, no? Pomodoro e basilico, un piatto,
2: certo,
1: di pasta.
2: Gli ornamentali anche sì. Sul balcone davvero si possono fare anche delle ricette interessanti prendendo quello che viene autoprodotto sul balcone. Il pomodoro e il basilico, per esempio, è un esempio classico.
1: Il rosso che fa bene alla salute sostanzialmente, il pomodoro, questo anche ha un sacco di proprietà, sono fondamentali.
2: Sì, c'è il licopene appunto, che è uno degli elementi fondamentali. Ricordiamo che l'OMS, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, consiglia di variare i colori anche degli ortaggi che noi consumiamo, quindi di avere ogni giorno almeno 5 prodotti di 5 colori diversi, e sul rosso siamo chiaramente ben coperti dal pomodoro. pomodoro.
1: Ecco, lei è responsabile bio della Coldiretti. Quando troviamo dei pomodori biologici, ecco, è un passaggio ulteriore, quindi hanno un prezzo magari più elevato. Qual è la caratteristica di questi pomodori biologici e quanto sono importanti?
2: Dunque, prima di tutto, per riconoscere il prodotto biologico occorre trovare in etichetta la cosiddetta eurofoglia. È una foglia stilizzata con delle stelline che rappresentano l'Unione Europea, e quando c'è quel logo vuol dire che quel prodotto è stato coltivato secondo le regole dell'Unione Europea, è stato controllato e verificato da appositi enti di certificazione, e quindi abbiamo un prodotto che dal punto di vista della sostenibilità ambientale e della salute per i consumatori è sicuramente un prodotto di eccellenza. La scelta di fare agricoltura biologica è una scelta che va verso la sostenibilità, quindi nella produzione biologica si evitano il ricorso a fertilizzanti chimici di sintesi, ad antiparassitari appunto chimici di sintesi, e si cerca di tornare a quelle che sono i cicli produttivi quanto più naturali possibili e quanto meno, diciamo, impattanti dal punto di vista dell'ambiente sul nostro agroecosistema.
1: Abbiamo detto che chiudiamo su questo punto facendo una domanda anche personale. Abbiamo detto che sostanzialmente lo troviamo su tanti piatti della tradizione italiana. Dove lo apprezza di più lei, responsabile bio della Coldiretti, Francesco Giardina, dove lo apprezza di più il pomodoro?
2: Io quando ho lo spaghettino, come si è detto, sciue, visto le origini napoletane, quindi una semplice pasta con un po' di pomodoro sopra, per me
1: devono essere
2: perfetto.
1: Tutti di qualità, quindi olio di qualità, pomodoro di qualità, basilico,
2: grano italiano, prodotto pomodoro italiano e olio extravergine,
1: pasto semplice, piatto semplice ma di grandissimo valore sia da un punto di vista della nutrizione sia per quanto riguarda la qualità. Grazie davvero
2: a voi.
1: A Francesco Giardina, responsabile bio della Coldiretti. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare in regia Livio Cosentini per quanto riguarda l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato, e tutto da Giuseppe Caporaso. Appuntamento alla prossima trasmissione, e a tutti quanti voi che ci state ascoltando, come sempre, una serena giornata a tutti quanti voi.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo aspirino.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini, siate artigiani di pace, così Papa Leone che oggi ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta in 18 anni per un pontefice dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare all'Ateneo. Non si chiama difesa, un riarmo che impoverisce, ammonisce Leone, a seguire la mattinata cristiana, caricato.
2: L'importanza della verità e del grande valore dello studio per trovare ciò che Dio ha voluto dare nella creazione dell'uomo e della donna nella sua somiglianza. Questa è la frase che il Papa ha lasciato nel libro d'onore della Sapienza al termine di una mattinata vissuta nell'Ateneo insieme a studenti e a docenti. Subito anche le parole riferite alla ricerca della verità, tema ricorrente durante tutta la visita. Si è in qualche modo ricomposta anche un'altra frattura che era accaduta solo 18 anni fa, quella del mancato invito di Papa Ratzinger alla Sapienza per una protesta firmata da 61 docenti del Dipartimento di Fisica. Oggi un altro clima, grande armonia, l'Ateneo che si presenta come luogo di inclusione, di conoscenza e centro di sapere, e il Papa che chiede agli studenti di crescere, di superare anche il malessere giovanile e la difficoltà dei giorni che tutto il mondo chiede, di non cedere al ricatto e alla pressione delle aspettative, delle prestazioni, e soprattutto chiede di essere artigiani di pace. E per ora è tutto, linea allo studio.
1: Sorrisi e strette di mano a Pechino per il primo giorno di colloqui tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto Xi, spiegando però che potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan fosse gestita male. In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve ora essere riesaminata. L'Europa sta reagendo a questa nuova realtà, ma lo sta facendo all'interno di un sistema che non è mai stato concepito per affrontare sfide di questa portata, così Mario Draghi, ricevendo il premio Carlo Magno. La guerra in Ucraina, diplomazia in stallo, non si fermano i combattimenti della notte, massiccio attacco di Mosca con droni e missili su Kiev.
3: Obiettivo principale degli attacchi russi della notte è stata Kiev, dove il bilancio è di un morto e di oltre 30 feriti. È crollato un edificio nel quartiere di Darnitsky, 16 le persone ricoverate. Si scava ancora sotto le macerie. Nella notte i russi hanno lanciato oltre 670 droni d'attacco e 56 missili contro il paese, ha scritto sui social Zelensky, invitando i partner di Kiev a non rimanere in silenzio. Nonostante le dichiarazioni di qualche giorno fa di Putin, sul piano diplomatico la situazione rimane stallo, anche se la guerra è stato uno degli argomenti nell'incontro a Pechino tra il presidente Trump e il premier cinese Xi. Intanto un tribunale di Kiev ha chiesto la detenzione preventiva di 60 giorni o il pagamento di una cauzione di circa 2,7 milioni di euro per Andriy Yermak, l'ex potente braccio destro di Zelensky, sotto accusa per corruzione. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,88%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC, Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme e vieni con me, anche se ci hanno spezzato le ali, cammineremo

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC a Cuneo e provincia sui 107 e 300.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Ci ritorno e se poi vado.

0: Alexa.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.
5: Eterno il sorriso ingenuo di un bambino.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini, siate artigiani di pace, così Papa Leone che oggi ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta in 18 anni di un pontefice dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Non si chiami difesa un riarmo che impoverisce, ammonisce Leone, ascoltiamolo.
2: Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma. La vostra università si caratterizza come polo d'eccellenza in diverse discipline e al contempo per il suo impegno in favore del diritto allo studio, anche di chi ha minori disponibilità economiche, delle persone con disabilità, dei detenuti e di chi è fuggito da zone di guerra. Ad esempio, apprezzo molto che la Diocesi di Roma e la Sapienza abbiano firmato una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla striscia di Gaza.
1: In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve essere ora riesaminata. L'Europa sta reagendo a questa nuova realtà, ma lo stiamo facendo all'interno di un sistema che non è mai stato concepito per affrontare sfide di questa portata. Così, ricevendo il premio Carlo Magno, Mario Draghi per l'ex premier per la prima volta dal 1949, c'è la possibilità che gli Stati Uniti non possano più garantire la nostra sicurezza alle condizioni che un tempo davamo per scontate. Sorrisi e strette di mano a Pechino per il primo giro di colloqui tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto. Xi però ammonisce: Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan fosse gestita male. I temi economici, ma anche quelli legati allo scenario internazionale, caratterizzano il dibattito politico.
3: Tasse e salari, l'economia torna ad essere al centro dello scontro tra maggioranza e opposizioni, riaperture della Presidente del Consiglio in aula del Senato di avviare una collaborazione, vengono respinte da PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva, l'unico via libera arriva da Calenda di azione soprattutto sul nucleare, dall'esecutivo la risposta è riaprire il capitolo entro l'estate, altro tema di confronto, quello sulla politica estera, la decisione del governo di inviare 2 cacciamine nell'area di Hormuz, ma senza entrare nello stretto, se non in uno stato di tregua, viene criticata dalle opposizioni che accusano il governo di aver inviato le navi senza il voto del Parlamento. Intanto alla Camera dei Deputati al via alla 2 giorni della conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione dell'OSCE. L'iniziativa, con l'apertura del presidente della Camera Fontana, si concentra soprattutto sul contrasto al traffico dei stupefacenti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna l'1,03%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: News.
1: Artigiani di pace, il Papa alla Sapienza esorta i giovani, chi studia trova Dio, dice il pontefice che parla nell'Ateneo dove a Benedetto XVI fu impedito di intervenire. Non si chiami difesa al riarmo, ammonisce. Sorrisi e minacce a Pechino, primo giorno di colloqui tra il presidente cinese e quello americano Trump. Hormuz deve rimanere aperto, concordano i due, si avverte il collega sulla gestione del nodo Taiwan. Bandiere in marcia, attenzione a Gerusalemme nel giorno che ricorda la riunificazione della città sotto il controllo israeliano dopo la guerra dei 6 giorni, manifestazioni che arrivano in piena crisi del governo Netanyahu. Soli, anche se insieme, o di dipendenza strategica deve essere riesaminata, così l'ex premier Draghi che sottolinea c'è la possibilità che gli Stati Uniti non possano più garantire la nostra sicurezza. Buonasera da Pier Achille Dolfini, siate artigiani di pace, così Papa Leone che oggi ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta in 18 anni di un pontefice dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Non si chiami difesa, un riarmo che impoverisce, ammonisce Leone. Cristiana Caricato.
2: Chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione.
3: Esordisce così Papa Leone poco dopo il suo arrivo in mattinata all'Università La Sapienza di Roma. La preghiera silenziosa nella cappella insieme a 300 ragazzi, il giro per i viali sotto lo sguardo della Minerva, icona e punto di riferimento dell'Ateneo, tra i più grandi d'Europa, la scalinata monumentale, l'incontro privato con la rettrice Antonella Polimeni, prima di gustare la mostra sulla Sapienza ai Papi, iniziata nel 1303, anno di fondazione ad opera di Bonifacio VIII. Le polemiche del 2008 che impedirono a Benedetto XVI di visitare l'università romana sono lontane e superate. Nell'aula magna va in scena un altro atto. La Sapienza si presenta come luogo di inclusione, conoscenza e centro di sapere che vede il Leone. Un interlocutore autorevole su inquietudini giovanili, un mondo storpiato dai conflitti e una ragione inquinata che chiama difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza. Poi l'invito finale ai giovani.
2: Lavoriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo.
3: Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Molti gli studenti che oggi si sono stretti intorno a Papa Leone, una visita attesa dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Sentiamo allora Don Gabriele Vecchione, cappellano dell'Università La Sapienza, al microfono di Paolo Fucili.
4: Il Papa ha deciso di toccare due grandi temi universali, la pace e la tutela del creato. Perché?
5: Perché diciamo sono i temi che stanno più a cuore ai giovani, sono i temi anche del dibattito e della ricerca intellettuale che si fa in città universitaria tutti i giorni, quindi mi sembra che bisogna parlare il linguaggio che è intendibile, no? Che è comprensibile.
4: Ha parlato anche di inquietudine e ricerca della verità, queste parole secondo lei toccano un giovane di oggi?
5: Penso di sì, perché l'inquietudine è dei ragazzi e manifesta. I ragazzi hanno un gran bisogno di riconoscimento, di essere riconosciuti per quel che sono, e penso che quella del Papa sia stata proprio una premura paterna.
4: Sono inquieti questi ragazzi?
5: Sì, ma l'inquietudine alle volte, troppe volte, diventa una rassegnazione, no? Quasi un cinismo, la vita ormai è andata così, punto. Invece l'inquietudine può diventare un fuoco, può diventare ricerca, può diventare studio, può diventare empatia, può diventare missione.
1: Sorrisi e strette di mano a Pechino per il primo giorno di colloqui tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto. Xi avverte il collega sulla gestione del nodo Taiwan. Massimiliano Cocchi.
6: Dobbiamo essere partner, non rivali, ha detto il presidente cinese Xi nel brindisi finale della cena di gala offerta ieri sera all'ospite americano. Ma oltre le parole stanno emergendo anche le posizioni inconciliabili tra le due superpotenze. Su Taiwan innanzitutto, che Pechino considera un proprio territorio da riannettere, mentre gli Stati Uniti vogliono impedirlo. Se la questione dovesse essere gestita in modo errato, è stata la minaccia di Xi, potrebbe esserci un conflitto. I due leader si sono detti d'accordo invece sulla riapertura dello stretto di Hormuz e sul fatto che l'Iran non abbia l'arma atomica. In questa visita sia Pechino che Washington si giocano molto. Trump ha bisogno di un risultato economico immediato, come la riapertura di Hormuz, per far calare il prezzo del petrolio e l'inflazione interna. Xi ha bisogno di rassicurare i mercati e gli investitori sul rallentamento dell'economia cinese e sulle nuove norme appena approvate che penalizzano le aziende straniere. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Tensione a Gerusalemme nella giornata della marcia delle bandiere, evento che ricorda la riunificazione della città sotto il controllo israeliano dopo la guerra dei 6 giorni del 67, manifestazioni che arrivano in piena crisi del governo Netanyahu. Ci aggiorna allora in diretta dalla porta di Damasco la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buonasera.
0: Sì, buonasera, c'è una foto qui alla porta di Damasco che è strapiena di migliaia di giovani e giovanissimi nazionalisti che in questo giorno, che sappiamo che per i palestinesi è il giorno dell'occupazione della parte araba di Gerusalemme, stanno marciando e tutto intorno chiaramente blindato dalla polizia, e sono soprattutto questi giovanissimi fanatici che sono all'origine anche delle provocazioni che non sono mancate neanche oggi, con sputi, attacchi ai giornalisti ma anche agli attivisti. Erano più di 200 che erano proprio nella città vecchia per proteggere i palestinesi dalle loro violenze. Poi il ministro Ben-Gvir, che è andato con la bandiera israeliana sulla spianata delle moschee, chiaramente presente anche l'altro ministro estremista Smotrich, che questa giornata, questa Gerusalemme Day, oggi anche coincide con quella che è in pieno ormai una crisi di governo, perché un partito ultraortodosso, l'Ati Netanyahu, ha lasciato il governo e quindi si inizia a discutere di elezioni anticipate. L'ultima notizia è quello che ha detto il ministro della difesa Katz proprio in occasione della celebrazione di questo Gerusalemme Day, che ha ripetuto che Israele non ha finito il lavoro in Iran. E da qui, dalla porta di Damasco a Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Ora un'altra guerra, quella in Ucraina, diplomazia in stallo mentre non si fermano i combattimenti. Fabio Bolzetta.
7: Appena terminato il cessate il fuoco, abbiamo subito l'attacco più massiccio delle forze russe. Lo ha denunciato il governo ucraino. 15 civili uccisi nella notte, fra cui anche bambini, e almeno 8 vittime nella capitale ucraina. È per questo che è stato indetto per domani un giorno di lutto nazionale in tutta l'Ucraina. Un attacco durato 30 ore consecutive e rivendicato da Mosca contro siti militari ucraini e ammettendo anche l'impiego di missili ipersonici. Eppure il segretario del Consiglio russo di sicurezza nazionale, Shoigu, ha dichiarato che Mosca intende risolvere il conflitto con i negoziati. Per la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con tali attacchi la Russia deride gli sforzi diplomatici e ha annunciato che l'Unione europea sta ultimando un finanziamento da 6 miliardi di euro per i droni. Spiragli arrivano dal Cremlino, che ha confermato i preparativi per lo scambio di prigionieri. Saranno 1000 soldati per parte. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve ora essere riesaminata. Per la prima volta siamo soli, insieme. Così l'ex premier Mario Draghi, intanto via libera in Consiglio dei Ministri alla proroga delle missioni internazionali. Il punto politico in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
8: Buonasera Pier Achille, sì, via libera pochi minuti fa del governo al decreto missioni, occhi puntati soprattutto sulla missione UNIFIL in Libano, che è in scadenza, si attende il rinnovo del mandato da parte delle Nazioni Unite, sempre se ci sarà. Per il ministro della difesa Crosetto sono cambiate le condizioni per restare nel paese dei cedri, che di fatto è diventato un paese in guerra. E prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra Meloni, Salvini e Tajani, sul tavolo anche la presidenza della Consob, oltre ai temi di politica internazionale e sugli esteri e in particolare sull'Europa. Mario Draghi ha ricevuto ad Aquisgrana il premio Carlo Magno, e per la prima volta nella memoria di chiunque sia vivo oggi siamo davvero soli insieme, ha detto queste le sue parole, per il quale, dice Draghi, sono, e soprattutto dopo il ciclone Trump, l'Europa deve agire, serve coraggio per affrontare la crisi, dalla difesa comune al federalismo che lui chiama pragmatico. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando l'1,15% a quota 74 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tragedia alle Maldive, dove 5 turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di un'immersione subacquea sono stati trovati senza vita. L'incidente nell'atollo di Vavu, le cause del decesso rimangono al momento sconosciute, non è ancora stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale dalle forze dell'ordine, che hanno aperto un'indagine. Pare che nella zona fosse stata emessa un'allerta gialla. Il decesso dei nostri connazionali è stato confermato dalla Farnesina. Si ridimensiona l'allarme antivirus, tutti negativi i casi sospetti in Italia, i casi sono scesi ad 8, i ricercatori intanto rassicurano non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale. Lucia Ascione.
3: In tutta la vicenda dell'antivirus, che ricordiamo ha fatto 3 vittime mentre la donna francese ricoverata in terapia intensiva lotta tra la vita e la morte, semmai ci fosse un risvolto meno drammatico sarebbe quello di aver posto le autorità sanitarie di mezzo mondo di fronte al rischio di una nuova emergenza planetaria. A rischio appunto perché, pur tenendo conto del lungo tempo di incubazione del virus, al momento risultano negativi gli altri passeggeri della Onius ed i contatti stretti tracciati, raggiunti e testati. Gli ultimi in ordine di tempo sono 26 francesi ed il medico USA inizialmente classificato come debolmente positivo. Gli esperti del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ribadiscono che le misure in atto, lo scambio di informazioni, il coordinamento tra le istituzioni riducono ulteriormente le possibilità di un contagio su larga scala, anche sulla base delle caratteristiche dell'antivirus ceppo Andes, a trasmissione interumana sì, ma a basso contagio, seppure ad alta mortalità. Lucia Scionellini allo studio.
1: La Corte d'Assise di Milano ha condannato a pene fino a 30 anni 3 imputati per il rogo appiccato nel settembre del 2024 in un magazzino di via Cantoni a Milano, in cui morirono 3 giovani cinesi. Il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Ondata di maltempo, in particolare al nord, torna la neve sulle Alpi, atteso un miglioramento nel fine settimana. Antonella Mitola.
9: Pioggia, freddo e temporale in questo mese di maggio, ancora lontano dalla primavera. Una nuova perturbazione sta interessando in particolare il nord. L'allerta gialla è scattata in provincia autonoma di Bolzano, Friuli, gran parte del Veneto e Lombardia, settori di Emilia-Romagna, ma anche in Calabria e Puglia. Spolverata di neve sulle Alpi, a Passo Gardena, sulle Dolomiti, imbiancati i sentieri e tetti delle case. Nevica anche sulle montagne lombarde, al passo del Tonale, ponte di legno a 1200 metri. Più a valle la neve lascia spazio alla pioggia. In Lombardia grandinate si registrano sul Varesotto e nel Bresciano. Sulle coste l'allerta riguarda i venti. Previste forti raffiche e onde fino a 4-5 metri sul sud-ovest del Mar Ligure e l'Alta Toscana. L'ondata di maltempo dovrebbe proseguire anche domani. Un netto miglioramento con il ritorno del sole e il rialzo delle temperature previsto a partire dal fine settimana. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Al via al Salone del Libro di Torino, un mondo salvato dai ragazzini, il tema della 38esima edizione sino al 19, la kermesse letteraria alla quale sono presenti i media della Conferenza Episcopale Italiana, a iniziare da Radio in Blu. In diretta da Torino, Saverio Simonelli, buonasera.
10: Sì, infatti il motto di questa presenza è connessioni, raccontare il presente mettendo insieme appunto varie forze, varie possibilità e vari approcci che finalmente riescono a riunire in una singola manifestazione varie espressioni del mondo cattolico. C'è appunto l'Unione degli Editori e dei Librai Cattolici Italiani, l'UELCI, e ci sono anche numerosissime iniziative che vanno veramente a toccare gli ambiti più eterogenei e più diversi. Sì, e che si potrà parlare di un padre della Chiesa come Basilio di Cesarea, si potrà occupare dei problemi di Haiti, ci si tornerà con il pensiero a Lampedusa e si parlerà soprattutto in quest'anno di San Francesco con alcuni eventi dove sarà presente il Cardinale Zuppi e dove anche la nostra rete in Cazzone, la nostra redazione, avrà un ruolo molto importante, perché Vincenzo Morganti, il direttore, e Massimo Porfiri, l'amministratore delegato, discuteranno con Alessandro Sottino parlando di un progetto.
11: RNC, notte di classica.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo oggi la festa di San Mattia Apostolo. Mattia è quello che è stato scelto dopo il tradimento di Giuda, dopo la risurrezione di Gesù, dopo la sua ascensione, per ripristinare il numero dei dodici. Possiamo chiedere la sua intercessione, affidarci alla sua preghiera, al suo accompagnamento, anche riconoscerlo come modello di fede. Ha avuto la disponibilità di mettersi a servizio della Chiesa degli inizi. Riconosciamo come sempre il nostro bisogno di perdono, ci affidiamo al Signore. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Figlio di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: Preghiamo. O Dio che hai voluto aggregare San Mattia al Collegio degli Apostoli, per sua intercessione concedi a noi, che ci allietiamo per il dono del tuo amore, di essere annoverati tra gli eletti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone radunate era circa 120 e disse: Fratelli, era necessario che si adempisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, che fece da guida a quelli che arrestarono Gesù. Egli era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Infatti, sta scritto nel libro dei Salmi: la sua dimora diventa deserta e nessuno vi abiti, e il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che tra coloro che ci furono compagni per tutto il tempo in cui il Signore Gesù ha vissuto in mezzo a noi, incominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato tra noi assunto in cielo, uno divenga insieme a noi testimone della sua risurrezione. Ne furono proposti due: Giuseppe, detto Barsabba, che era soprannominato Giusto, e Mattia. Allora essi pregarono dicendo: Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostraci quale di questi due hai designato a prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto da lui scelto. Gettarono quindi le sorti su di loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli 11 apostoli. Parola di Dio.

Lodate i servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, ora e per sempre.

dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutti i popoli, eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria.

Dividi, solleva l'indigente dalla polvere, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore.

che il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, amatevi gli uni gli altri. Parola del Signore. Viviamo questa festa di San Mattia, che ha questa storia particolare, viene associato ai dodici, sostituisce Giuda, anche se formalmente non è stato chiamato come gli altri da Gesù direttamente, ma attraverso questa modalità un po' strana che si riuniscono dopo l'ascensione di Gesù. Dico, 12 è un numero importante per noi, Giuda ce lo siamo persi e dobbiamo cercare un altro. Dice che pregano il Signore, si affidano a Lui e poi lanciano il dado, tirano a sorte tra due. Uno era proprio Mattia e l'altro Giuseppe, detto Barsabba, e la sorte cade su Mattia. Mattia così diventa uno dei dodici. Sembra un po' strano per noi, no? Ha tirato a sorte, sembra una cosa molto così, senza criterio. Eppure ha funzionato così, perché hanno riconosciuto, al di là della modalità, che il Signore continua a chiamare anche dopo la sua ascensione, dopo essere salito al cielo, e lo fa proprio attraverso la comunità di quei primi credenti, che già prende una forma, perché siamo nel capitolo 1 degli Atti e già Pietro sta iniziando a fare quello che il Signore gli aveva detto, no? Tu sei la pietra su cui costruirò la mia chiesa. È lui che prende la parola e che attiva tutto il meccanismo. Mi pare interessante perché nessuno di noi potrà mai dire di essere discepolo del Signore o suo apostolo perché direttamente è stato chiamato da Gesù Cristo in carne ed ossa. Ma in qualche modo tutti noi, guardando Mattia, possiamo dire di essere in un cammino di fede perché siamo stati chiamati un po' nella stessa modalità sua, cioè è stata la comunità che in qualche modo lo ha chiamato, per usare parole difficili, è stata la Chiesa che lo ha chiamato. E in fondo noi riconosciamo che ogni chiamata sensata a essere discepoli del Signore, a fare cose particolari o a fare cose semplici, ha sempre senso se è dentro quella comunità dei credenti, altrimenti si chiamano pallini. Cioè quando uno pensa di aver avuto qualche rivelazione particolare, ma se non è dentro il cammino della comunità, il rischio è altissimo. Mentre invece è dentro quella comunità, addirittura con dei gesti così, apparentemente molto strani, come tirare a sorte, lì però c'è davvero la chiamata a una vocazione. E noi possiamo chiedere al Signore che ci aiuti a sentire che la Chiesa non è solo il luogo dove ci troviamo, non è solo l'argomento, quando non sappiamo cosa dire ce la prendiamo un po' con la Chiesa, così tanto è facile, abbiamo tanti argomenti su cui si potrebbe parlare, non è solo così l'oggetto di certe attenzioni che possiamo avere, il luogo dove prestiamo dei servizi, ma è anzitutto lo spazio dove Dio continua a chiamarci. Questo ci fa riconoscere, penso, tutti gli altri che insieme a noi stanno facendo un cammino come persone importanti. Perché la nostra chiamata passa di lì, da fratelli e sorelle che stanno facendo il loro cammino di fede. Mi pare Gesù nel Vangelo che abbiamo sentito, fa sempre parte di quei discorsi che Gesù fa ai discepoli nell'ultima cena, ripete in modo quasi ossessivo un verbo, dice rimanete nel mio amore, rimanete in me e io in voi. E il principio su cui si regge la Chiesa è questo. E rimanere in Gesù Cristo. E se tu rimani in Gesù Cristo e anche gli altri rimangono in Gesù Cristo, vuol dire che poi ci si trova tutti nello stesso posto, che è Gesù Cristo. Se fosse solo che noi viviamo un cammino insieme ad altri per simpatie personali, sarebbe un disastro, perché il contrario delle simpatie sono le antipatie,

che sopportiamo di più e di quelli che sopportiamo di meno, ma invece riconoscere che noi siamo chiamati a fare un cammino perché rimaniamo nel Signore. Vuol dire là che c'è addirittura spazio per fare cammini con persone che hanno un carattere diverso dal tuo, che con cui potresti anche fare difficoltà, ma senti che rimanendo in Gesù Cristo lì è possibile camminare insieme, perché quello che ci tiene insieme non è la nostra bravura, le nostre capacità, ma è il suo amore. Forse non a caso il comando che ripete con la stessa insistenza, sempre lo stesso: questo vi comando, amatevi gli uni gli altri. Va al di là delle simpatie, vuol dire riconoscere nell'altro un fratello o una sorella, degni di stima, perché il Signore li stima. E se li stimi tu, Signore, allora sono tranquillo. Ci posso provare anch'io, anche quando è difficile, anche quando sembra impossibile. Però forse la misura della salute delle nostre comunità è quando riusciamo a fare quel passaggio, che anche quando siamo molto diversi riconosciamo che ci stimiamo a vicenda, proprio perché stiamo camminando uniti al Signore. È un lavorone, penso che ci vada tutta la vita, quindi se uno non sa cosa fare si può impegnare in questo, no? Nel costruire relazioni centrate sul Signore. Dio da parte sua, il Padre mi pare che davvero fa la sua parte. Il Salmo che abbiamo pregato, il Salmo 113, ha un'immagine molto bella. Dice: chi è pari al Signore nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sulla terra? È una bella immagine, no? È un'immagine solo, però è un'immagine bella. Di Dio chinato sulla terra, cioè attento a quello che succede. Anche noi abbiamo la possibilità di chinarci ogni tanto sui bisogni degli altri, sulle necessità dei nostri fratelli e sorelle, forse anche di riconoscere i bisogni che hanno quelli che sopportiamo di meno. Sarebbe un bel esercizio da fare, no? Magari per qualche giorno, non tutta la vita, ma per qualche giorno, dici: quella persona là che sopporto poco, oggi provo a chiedermi di che cosa potrebbe avere bisogno. E chiedo allo Spirito che mi accompagni a scoprirlo.

0: mettiamo al Signore le nostre preghiere, le nostre invocazioni. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per la Chiesa, edificata sulla testimonianza degli Apostoli, offra al mondo l'unica ricchezza che possiede: Cristo crocifisso e risorto. Preghiamo. Per i vescovi, ricolmati dello spirito di amore e di sapienza, esercitino con sollecitudine il ministero apostolico, fecondo di grazia. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Per tutti i discepoli del Vangelo, sull'insegnamento degli Apostoli, vivano uniti in una sola fede, un solo Signore, un solo battesimo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Donne del nostro tempo, utilizzando con responsabilità le risorse disponibili, e condividano, contrastando ogni spreco egoistico. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh
2: Signore. Per la nostra comunità, radunata nel ricordo degli Apostoli, spezzando il pane in letizia e semplicità di cuore, lodi il Signore e attragga nuovi fratelli nella Chiesa. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle defunti. Vogliamo ricordare oggi in modo particolare nell'anniversario Lazzetti Federica. Preghiamo anche per i defunti del Duce Antonio e Filomena Milena, Rossa Giacomo, Brossa Albina, Merlo Angela ed Enzo, Tamagnone Margherita, Arandazzo Mattia, Romeo Pasqualina. I defunti delle famiglie Tamagnone, Curino, Lanzetti e Paolotti e tutti i ragazzi in cielo. Per loro preghiamo. Queste preghiere che abbiamo presentato, quelle che portiamo nel cuore, te le affidiamo, Padre, per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta, che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo, sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, i doni che la tua Chiesa devotamente ti presenta nella festa di San Mattia, e per questa offerta confermaci con la potenza della tua grazia, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Pastore Eterno, non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei tuoi santi apostoli, e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo. E continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandati di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Mattia e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, l'ordine episcopali, presbiteri, diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. E congiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, cedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sei venuto a partecipare.

0: Preghiamo. Non privare mai la tua famiglia dei doni divini, Signore, e per intercessione di San Mattia fa che possiamo partecipare alla sorte dei santi nella luce. Per Cristo nostro Signore. Vi ricordo che da questa sera ci sono poi iniziative per la festa della parrocchia della Madonna della Fiducia. Questa sera nel salone una serata in ricordo di Alex Tamburello, che è stato un animatore dell'oratorio. Domani sera il rosario davanti alla chiesa alle ore 21. Sabato sera c'è una pericena. Domenica mattina alle 10 la processione per le vie del quartiere e poi la messa alle 11:15. Vi ricordo anche che la festa della Santissima Trinità sarà l'ultimo fine settimana di maggio, in particolare domenica 31 maggio. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace.
1: Preghiamo, grazie a Dio.
0: Buonasera a tutti.
1: Grazie a te.

0: di Piotr Ilyich Čajkovskij, dal trio in La minore opera 50, secondo movimento, abbiamo ascoltato il tema e le variazioni dal numero 8 al numero 11. Trio Archè, Francesco Cipolletta pianoforte, Massimo Marin violino, Dario De Stefano violoncello.
1: RNC presenta
2: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
3: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Papa Leone ha da poco concluso l'attesa visita pastorale alla Sapienza di Roma, attesa perché da 35 anni un pontefice non visitava l'Ateneo. L'ultima volta risale a Giovanni Paolo II, accolto nell'università nel 1991 e poi nel 2003 in occasione del conferimento della laurea honoris causa in giurisprudenza. Dopo 18 anni fa la mancata visita di Benedetto XVI, che aveva rinunciato per le polemiche e le proteste che avevano accompagnato la possibilità dell'evento. Ebbene, stamani invece Papa Leone ha incontrato la rettrice, i docenti, gli studenti in un clima di grande cordialità e rispetto reciproco, e come lui stesso ha sottolineato a conclusione del suo discorso, la visita vuole essere segno di una nuova alleanza educativa tra la Chiesa che è in Roma e la prestigiosa Università che proprio insieme alla Chiesa è nata e cresciuta, ha detto il Papa. Presenti anche 4 studenti appena arrivati da Gaza con un corridoio umanitario universitario promosso proprio dalla diocesi di Roma insieme alla comunità di Sant'Egidio e all'Ateneo, studenti che il Papa ha salutato personalmente. Nel suo discorso a tutta la platea universitaria il pontefice si è rivolto con cuore di pastore prima agli studenti e poi ai docenti. Sentiamo allora cosa ha detto innanzitutto ai giovani.
4: I viali della città universitaria che ho percorso per arrivare qui sono attraversati quotidianamente da tanti giovani, abitati da sentimenti contrastanti. Vi immagino a volte spensierati, lieti della vostra stessa giovinezza, che anche in un mondo travagliato e segnato da terribili ingiustizie vi consente di sentire che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare. Allora, gli studi che fate, le amicizie che sorgono in questi anni e l'incontro con diversi maestri del pensiero sono promessa di ciò che può cambiare in meglio noi stessi, prima ancora che la realtà attorno a noi. Quando il desiderio di verità si fa ricerca, la nostra audacia nello studio testimonia la speranza di un mondo nuovo. Sapete che sono legato spiritualmente a Sant'Agostino, che fu un giovane inquieto, fece anche gravi errori, ma nulla andò perduto della sua passione per la bellezza e la sapienza. A questo proposito, mi ha fatto piacere ricevere da parte vostra un gran numero di domande, centinaia. Ovviamente non è possibile rispondere a tutte, ma le tengo presenti, augurando a ciascuno di cercare più occasioni per dialogare. Anche per questo esistono nell'università le cappellanie dove la fede incontra le vostre domande. Dell'inquietudine esiste però anche un volto triste. Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili. Qualcuno però può avere l'impressione che non finiscano mai. Oggi questo dipende sempre più dal ricatto delle aspettative e dalla pressione delle prestazioni. È la menzogna pervasiva di un sistema distorto che riduce le persone a numeri esasperando la competitività e abbandonandoci a spirali d'ansia. Proprio questo malessere spirituale di molti giovani ci ricorda che non siamo la somma di quel che abbiamo, né una materia casualmente assemblata di un cosmo muto. Noi siamo un desiderio, non un algoritmo.
3: Poi la domanda suscitata da questo malessere, chi sei? A cui, ha detto il Papa, non possiamo rispondere da soli, perché noi siamo i nostri legami, il nostro linguaggio, la nostra cultura. Ma ascoltiamo che cosa ha detto poi Papa Leone.
4: A chi è più adulto, il malessere giovanile domanda: che mondo stiamo lasciando? Un mondo purtroppo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra. Si tratta di un inquinamento della ragione che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale. La semplificazione che costruisce nemici va allora corretta, specie in università, con la cura per la complessità e il saggio esercizio della memoria. In particolare, il dramma del Novecento non va dimenticato. Il grido «Mai più la guerra» dei miei predecessori, così consonante al ripudio della guerra sancito nella Costituzione italiana, ci sprona a un'alleanza spirituale con il senso di giustizia che abita il cuore dei giovani, con la loro vocazione a non chiudersi tra ideologie e confini nazionali. Ad esempio, nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune. Occorre inoltre vigilare sullo sviluppo e l'applicazione delle intelligenze artificiali in ambito militare e civile, affinché non deresponsabilizzino le scelte umane e non peggiorino la tragicità dei conflitti. Quanto sta avvenendo in Ucraina, a Gaza, nei territori palestinesi, in Libano, in Iran, descrive la disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie in una spirale di annientamento. Lo studio, la ricerca e gli investimenti vadano nella direzione opposta. Siano un radicale sì alla vita innocente, sì alla vita giovane, sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia.
3: Ai giovani universitari della Sapienza Leone XIV ha indicato anche un'altra pista prioritaria, quella della sfida ecologica. Ascoltiamo le sue parole.
4: Secondo fronte di impegno comune riguarda l'ecologia. Come ci ha detto Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si, esiste un consenso scientifico molto consistente che indica che siamo in presenza di un preoccupante riscaldamento del sistema climatico. Da allora è trascorso oltre un decennio e, al di là dei buoni propositi e di alcuni sforzi orientati in tale direzione, la situazione non sembra essere migliorata. In questo scenario, incoraggio soprattutto voi, cari giovani, a non cedere alla rassegnazione, trasformando invece l'inquietudine in profezia. Specialmente chi crede sa che la storia non piomba senza scampo nelle mani della morte, ma è sempre custodita, qualsiasi cosa accada, da un Dio che crea vita dal nulla, che dà senza prendere, che condivide senza consumare. Oggi, proprio l'implosione di un paradigma possessivo e consumistico libera il campo al nuovo che già germoglia. Studiate, coltivate, custodite la giustizia. Insieme a me e a tanti fratelli e sorelle, siate artigiani della pace vera, pace disarmata e disarmante, umile e perseverante.

0: così lavorando alla concordia tra i popoli e alla custodia della terra. C'è bisogno di tutta la vostra intelligenza e audacia. Voi infatti potete aiutare chi vi ha preceduto a ristabilire un autentico orizzonte di senso, per non fermarci all'ennesima rapida fotografia della situazione nella quale ci troviamo. Occorre passare dall'ermeneutica all'azione, così poco considerati da una società con sempre meno figli, testimoniate che l'umanità è capace di futuro quando lo costruisce con sapienza.
1: Significativi i lunghi applausi, come abbiamo sentito, che hanno accompagnato vari passaggi del discorso di Papa Leone. Intensa anche la domanda che il Papa ha rivolto ai docenti, a cui ha chiesto se credono nei loro studenti, se hanno fiducia in loro, e ha ricordato che insegnare è una forma di carità. Ascoltiamolo.
0: La vostra università, che porta un nome divino, è luogo di studio e sede di sperimentazione, che da secoli forma al pensiero critico. In particolare, voi docenti potete coltivare un proficuo contatto con le menti e i cuori dei giovani. Si tratta di una responsabilità esigente, certo, ma entusiasmante. È di estrema importanza credere nei vostri studenti e nelle vostre studentesse. Perciò domandatevi spesso: ho fiducia in loro? Insegnare è una forma di carità, quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per la strada, una coscienza disperata. Si tratta di amare sempre e comunque la vita umana, di stimarne le possibilità, così da parlare al cuore dei giovani, senza puntare solo alle loro cognizioni.
1: Così dunque il Papa stamani alla Sapienza, nella storica visita alla Sapienza di Roma, e proprio ieri è stata presentata la visita pastorale che Leone XIV compirà invece ad Acerra il prossimo 23 maggio. Una visita anche questa molto significativa, dato che il Papa tornerà in Campania dopo sole 2 settimane dalla giornata di Pompei e Napoli. Sentiamo allora dal Vescovo di Acerra e Presidente della Conferenza Episcopale Campana, Monsignor Antonio Di Donna, che cosa accadrà il 23 maggio e soprattutto qual è l'importanza di questa visita?
2: L'importanza è perché si tratta di una visita storica, intanto storica, non esagerato dire questo, perché mai venuto un Papa da Serra. La Serra è una piccola realtà rispetto alle altre realtà, e poi eccezionale perché viene per la seconda volta in Campania a distanza di 2 settimane e a visitare 3 diocesi, quindi Napoli, Pompei e adesso Acerra. Storica perché doveva venire anche il Papa Francesco 5 anni fa, perché non dimentichiamo il motivo di questa visita, quello motivo che la caratterizza, che rende questa visita, diciamo, specifica, e cioè l'incontro con la popolazione di questo territorio, non è solo Acerra. Lui viene da Acerra, ma in realtà incontra una popolazione molto estesa che va da Napoli a Caserta, il territorio noto tristemente come terra dei fuochi. Quindi, e il motivo è per celebrare l'anniversario di un'enciclica, di un documento di Papa Francesco molto importante, proprio sulla cura del creato, sulla cura della casa comune, che è la Laudato Si. Questo è il motivo proprio, specifico, e caratterizza questa visita del Papa da Acerra.
1: Monsignor Di Donna, quindi l'incontro con le persone della terra dei fuochi avrà un valore simbolico? Possiamo dire che sarà un incontro simbolicamente con tutte le persone che vivono il dramma dell'inquinamento?
2: Sì, certo, quel giorno Acerra sarà un po' il simbolo di tutte le terre inquinate, e ce ne sono tante. Solo per l'Italia il Ministero ogni anno pubblica un report, e l'ultimo report del Ministero dice che in Italia si possono recensire almeno 50 siti altamente inquinati e al nord, cioè al sud della penisola. E cito questo dato per dire che non si deve più parlare di una terra dei fuochi singolare, ma al plurale. Ci sono più terre dei fuochi in Italia ed è ingiusto addossare al nostro territorio questo marchio come se fosse l'unica realtà. In realtà le terre di fuoco sono tanti e si esce dal dramma ambientale insieme, tutti insieme.
1: Monsignor Di Donna, lei cosa chiederà al Papa?
2: Chiederò una parola di consolazione per le famiglie delle vittime, perché l'inquinamento ambientale, come dice lo stesso documento, provoca malattie come è successo anche da noi, che succede ovunque dove c'è inquinamento ambientale. Il Papa incontrerà un gruppo di famiglie, soprattutto i genitori, che in questi 30-40 anni hanno perso figli piccoli, ragazze giovani, senza parlare di adulti, e il Papa incontrerà, quindi chiederò una parola di consolazione per queste famiglie, una parola di incoraggiamento per tutti quelli che comunque si sono impegnati e si impegnano, e sono tanti, per fronteggiare questa emergenza a tutti i livelli, dalle madri coraggio ai comitati, ai medici, alle istituzioni e anche ovviamente alla Chiesa. E chiederò una parola di stimolo, ecco, che scuota le coscienze sia delle istituzioni, sia dei cittadini e anche delle comunità ecclesiali, perché se è stato fatto molto, e bisogna riconoscerlo, ma molto resta ancora da fare.
1: Monsignor Di Donna, lei ci diceva che il Papa verrà appunto a rilanciare, a sottolineare l'importanza della Laudato Si. Presentando la visita, mi pare che lei abbia detto una cosa molto interessante riguardo all'importanza della Laudato Si per il nostro tempo. Che cosa rappresenta questa enciclica?
2: Io sono solito dire che la Laudato Si per questo nostro tempo, in cui la questione ambientale è veramente centrale, dico centrale perché si tratta di salvaguardare la nostra terra, dal momento che appunto non ne abbiamo un'altra, ed è una questione vitale, perché si tratta della sopravvivenza della stessa terra, di quale mondo vogliamo lasciare alle generazioni che verranno. La Laudato Si, sono solito dire, è per questo tempo di oggi quello che fu all'inizio, alla fine dell'Ottocento, 1891, un altro paleone, che è la Rerum Novarum. Quello che allora fu la Rerum Novarum per la questione sociale operaia, oggi lo è la Laudato Si per la questione della salvaguardia dell'ambiente, e ce n'è bisogno soprattutto per noi comunità ecclesiale, perché bisogna riconoscere purtroppo che la Laudato Si è un documento più conosciuto, apprezzato, letto, studiato in un negli ambienti cosiddetti laici, che non invece delle comunità ecclesiali. È un documento non ecologista, non è un documento verde, green, ma è un documento del magistero sociale della Chiesa, appartiene alla dottrina sociale della Chiesa, e io chiedo al Papa che stimoli soprattutto le comunità ecclesiali a prendere più sul serio Laudato Si. Se l'educazione, la cura del creato non entra concretamente nella predicazione di noi preti e vescovi, non entra nelle catechesi, nei cammini di fede delle nostre comunità ecclesiali, sarà sempre un tema di elite, anche di elite ecclesiale, un tema di alcuni, forse dei più sensibili, ma non entrerà nel cammino ordinario della grande Chiesa che vive nelle tante comunità parrocchiali.
1: Monsignor Di Donna, grazie.
2: Prego, grazie a lei e buon lavoro.
1: Ora non mi resta che ringraziare anche Gabriele Miletti in regia e ricordarvi che potete riascoltare questa puntata su Play 2000 sezione podcast. Da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata.
3: Chiesa e comunità. La tua firma è più di quanto credi, anche a Trento.
4: Ci troviamo nel centro di accoglienza notturna La Visotto, è un dormitorio nella città di Trento che ospita 24 persone senza dimora che vivono in strada e che hanno bisogno di un posto dove poter stare, soprattutto in

0: relazione con noi operatori, relazione con i volontari che vengono a prestare servizio qui nella nostra struttura e con tutte le persone che appunto gravitano intorno al nostro dormitorio.
1: Lei le chiamo per cortesia che apro la mano dietro, grazie. Allora. Come siamo messi con la cena stasera? C'è buono?
2: Sì, spero.
3: Dall'Avisotto porto a casa anche un senso di famiglia e di relazione anche a volte proprio autentica, perché ci sono le persone che lo frequentano, che ti consegnano le loro storie, e questo mette in relazione, diciamo, la nostra dimensione umana.
4: E io trovo bene qua all'Avisotto, perché si sente meglio e come si cerca il lavoro con voglia, no? Dormi fuori e resti male, come che vai a lavorare? Non riesci a lavorare.
0: E anche grazie ai fondi dell'8x1000 per la Chiesa Cattolica che noi riusciamo ad ospitare ogni anno tantissime persone che si trovano in una situazione di grande difficoltà.
5: Penso che questi posti vadano supportati e abbiano molto senso d'esistere proprio perché rappresentano un piccolo baluardo di umanità, un piccolo baluardo di accoglienza e di voler bene una comunità che è fatta di tante persone, di tante storie e di tanti vissuti che hanno ragione di essere e hanno ragione di esistere.
6: Io spero che il mio futuro sarebbe qui, perché vedo l'ambiente, è bellissimo, cioè tutto è positivo, cioè nel mio punto di vista è tutto positivo, quindi in questo momento tocca a me di essere anche positivo.
7: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
8: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
2: Sono molte le iniziative tra mostre, dialoghi, momenti di spiritualità in programma oggi anche nelle province di Padova e Vicenza per il Festival Biblico di cui vi ho parlato nei giorni scorsi. Stasera, per esempio, al Cinema Marconi di Piove di Sacco, provincia di Padova, ci sarà lo spettacolo Peppino Impastato, Giullare Scomodo. A Schio, in provincia di Vicenza, al centro ci sarà l'intelligenza artificiale, esplorando il limite umano e non umano. A Palazzo Toldi Capra, alle 20, ne discuteranno Fabrizio Illuminati, direttore dell'Istituto di Nanotecnologia del CNR, Leopoldo Sandonà, si occupa di bioetica e di filosofia, Stefano Quintarelli, che è un informatico e blogger, Riccardo Zecchina, direttore del Dipartimento di Computer Science alla Bocconi, mentre a Sovizzo, alle 20.30, la regista teatrale studiosa di ebraismo Miriam Camerini sarà protagonista di un incontro sulla Torre di Babele come limite ma anche come punto d'incontro. E poi alla Rocca di Castello ad Arzignano, ore 21, i pastori battisti Lidia Maggi e Angelo Reginato rifletteranno su Satis, l'abbastanza nella Bibbia. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Benvenuti, mettetevi comodi. Come sempre, questa settimana parleremo degli eventi culturali più importanti, Salone del Libro che è stato inaugurato oggi,

e il Festival di Cannes che è partito ieri praticamente, e tante altre cose. Iniziamo con la musica, c'è questa canzone molto bella secondo me dei Brand New Heavies, You Are the Universe.

You Are the Universe, i Brand New Heavies. Allora, cominciamo con le notizie andando a Torino, al Salone del Libro, inaugurato stamattina dal Ministro della Cultura Giuli, 38esima edizione di questa manifestazione. Quest'anno ci sono 147.000 metri quadri espositivi, 2.700 eventi, oltre 500 stand, più di 1.200 editori, insomma, numeri davvero importanti. Noi ovviamente nel raccontarvelo faremo delle scelte e vi racconteremo alcune cose, ma ovviamente il programma è talmente vasto che c'è davvero tutto per tutti. C'è una zona, la Romance Pop-Up, inaugurata l'anno scorso, una zona e anche un evento, diciamo così, che raddoppia su due giorni, sabato e domenica, perché il successo di questo genere letterario, soprattutto tra i più giovani, è davvero molto molto forte. Il paese ospite è la Grecia quest'anno, la regione ospite d'onore è l'Umbria e quindi ci saranno anche spazi dedicati a questi, a queste realtà. Tra gli stand potrete andare anche allo stand lo stand CEI Welci, dove c'è dentro anche, oltre al nostro, anche quello di Avvenire, che propone una serie di appuntamenti anche nei prossimi giorni, anche qui tantissimi, ve ne segnalo soltanto un paio per il momento, poi magari domani ne segnalerò altri. Comunque domani al Salone del Libro di Torino, nello stand CEI Welci, nella zona di Avvenire, ci sarà l'incontro Abbasso tutte le guerre, rileggere Don Milani nell'epoca della Terza Guerra Mondiale a pezzi, con Luigino Bruni, Maria Paola Azzario, Sergio Tanzarella e Lilli Genco. Alle 16.30, Se non tornerete come bambini, con il cardinale José Tolentino de Mendonça, Stefania Auci e Alessandro Zaccuri. Più tardi, alle 18.30, domani, Quando la vita riparte 100 volte, con Giorgio Paolucci e Roberto Gramola. Sabato, giornata ricchissima di eventi, anche qui ve ne segnalo solo un paio. L'inizio alle 10.30, l'incontro Sconfinati insieme a Luca Peiron. Dopo, alle 12.30, Lampedusa, la frontiera che si fa domanda con l'inviato di Avvenire, Nello Scavo, e poi tutto il resto della giornata e anche domenica tantissimi appuntamenti uno via l'altro, quindi anche qui andate direttamente al Salone del Libro di Torino, oppure sul sito di Avvenire o sul sito del Salone del Libro trovate il programma di tutti i vari stand, così cercate e vedete tutto quello che c'è. Ma come dicevo, ci sono 2.700 eventi, vi prenderà un po' di tempo probabilmente. Tra poco andiamo a Cannes.

ripensavo al Salone del Libro di Torino, che è uno di quegli eventi così ricchi di cose da vedere, da scoprire, che io, per come sono fatto, preferisco non leggere nemmeno il programma di manifestazioni del genere, se ne ho la possibilità di andare e girare così casualmente, e il caso magari mi fa scoprire delle cose interessanti. Va bene, come dicevo, da Torino ci spostiamo a Cannes, dove è in corso il Festival del Cinema. Oggi in concorso, molto atteso, il polacco Pavel Pawlikowski, ma soprattutto l'iraniano Asghar Farhadi. Allora, il film di Pawlikowski si chiama Fatherland, porta sullo schermo l'epoca della Guerra Fredda, che fu lo sfondo per l'incontro tra Thomas Mann e la figlia Erika, incontro delle persone, naturalmente, delle anime. Farhadi invece, nel suo secondo film girato in Francia, affronta un super cast: Isabelle Huppert, Vincent Cassel, insomma tanti nomi importanti anche del cinema francese. Affronta, dicevamo, un capitolo doloroso della storia recente. Histoire parallèle è il titolo del film, storie parallele, e incrocia le storie di vari personaggi su cui ci sono i segni emotivi dei purtroppo famosi attacchi terroristici a Parigi del 2015, quelli del Bataclan, ve li ricordate? Di Cannes però non voglio parlare di altri film, ci sono le recensioni dei film proiettati ieri, buone, ma non mi sembra di aver letto niente di diciamo così esaltante. Ma ieri c'è stato il regista Peter Jackson, che ha avuto, come vi dicevo ieri, la Palma d'Oro alla carriera, e ha tenuto una lezione per i fortunati che hanno potuto partecipare, una lezione di cinema, e si è parlato di intelligenza artificiale. Secondo lui, che ricordiamo ha fatto con effetti speciali importanti dei film come la trilogia del Signore degli Anelli, per esempio, per lui l'intelligenza artificiale non è altro che uno strumento di effetti speciali come gli altri, non è una minaccia, è un effetto speciale, bisogna soltanto proteggere i diritti sull'immagine degli attori e impedire che i loro tratti vengano rubati e usati nei film senza permesso. Questo è l'unico problema, secondo lui, dell'intelligenza artificiale. Mi trovo abbastanza d'accordo, devo dire, con questa sua diciamo visione, tant'è che in realtà gli attori soprattutto si sono mossi da molto tempo per tutelare la loro immagine. In particolare Cate Blanchett, per esempio, in un'intervista a Variety ha detto che il consenso all'uso dell'immagine degli attori è fondamentale in questa nuova tecnologia. È stata lanciata un'iniziativa dove c'era appunto, dove c'è Cate Blanchett, ma con lei George Clooney, Tom Hanks, Meryl Streep, per creare un registro pubblico per autorizzare o negare l'uso digitale della propria immagine, voce anche o corpo. L'idea è quella di stabilire uno standard di consenso umano per l'uso dell'intelligenza artificiale e quindi della propria identità, la voce, il corpo, eccetera eccetera. A questa iniziativa hanno aderito anche altri attori: Matthew McConaughey, Javier Bardem, Helen Mirren, Steven Soderbergh, Kristen Stewart, Emma Thompson, insomma nomi importanti del cinema che tutti conosciamo. Ma tornando all'intelligenza artificiale e a Peter Jackson ha raccontato ieri a Cannes che si sta girando un nuovo film della saga del Signore degli Anelli. Si chiama Lord of the Rings, The Hunt for Gollum, la caccia del Gollum, e ci sarà a interpretare il Gollum di nuovo Andy Serkis, e lui ha parlato di questa tecnologia che è già stata usata appunto negli altri film, che spiega bene non è intelligenza artificiale, è una tuta con dei sensori sul volto dell'attore che diciamo memorizzano e segnalano tutti i movimenti, anche quelli più del dettaglio del viso, delle espressioni facciali, a un computer che poi produce il pupazzo del Gollum con gli stessi movimenti che fa l'attore, con le stesse espressioni. Tra l'altro, in questa nuova nuovo capitolo della saga del Signore degli Anelli, Peter Jackson sarà soltanto produttore e non regista, ha affidato la regia proprio all'attore Andy Serkis, che interpreta anche il Gollum. Dice: è un film sul Gollum, lui è quello più bravo perché conosce il personaggio perfettamente. È di nuovo tratto dalle opere di Tolkien e riporta gli spettatori nella Terra di Mezzo per seguire la missione di Aragorn, catturare quindi Gollum prima che possa rivelare a Sauron l'ubicazione dell'anello. Qui ho citato, diciamo, personaggi che chi ha visto il film e ha amato la saga sicuramente ha capito e sa di chi parliamo.
ritorni attesi sul set, Ian McKellen interpreta Gandalf, Elijah Wood che interpreta Frodo, Peter Jackson, dicevamo, non sarà regista ma produttore, sarà produttore anche del seguito del film di Tintin, era stato diretto da Spielberg, di nuovo sarà diretto da Spielberg, Peter Jackson sarà produttore. Le avventure di Tintin, il segreto dell'unicorno, era il primo, 2011, e quindi prossimamente vedremo il secondo capitolo.

0: Ora ci spostiamo a Verona, vi segnalo un evento che si tiene domani, la grande sfida Incontrarti, condotta da Amadeus, in programma all'Arena di Verona, è quello che si dice proprio la splendida cornice. Una serata che unisce spettacolo, musica e solidarietà, mettendo al centro l'incontro tra artisti e persone con disabilità. Insieme ad Amadeus ci sarà Federico Parlanti, giovane performer con la sindrome di Down, già noto al pubblico per aver collaborato con Paolo Ruffini, che poi torna in questa occasione all'Arena di Verona dopo il successo del suo Ding Dong Down. Questa volta sarà ospite speciale, farà un monologo inedito scritto apposta per l'evento. Serata che vedrà anche altri grandi nomi della musica e dello spettacolo, per esempio Francesco Renga, il cast di Notre Dame de Paris, Lina Sastri accompagnata al pianoforte dal maestro Pennino in un omaggio dedicato a Ornella Vanoni, Gino Paoli e Pino Daniele. E poi ci sarà Francesco Canale, artista senza braccia che realizza dal vivo le sue opere, e poi l'Orchestra Ritmico-Sinfonica Italiana diretta dal maestro Diego Basso proporrà un momento dedicato alle grandi colonne sonore. L'incasso sarà devoluto ai progetti promossi da ASD La Grande Sfida, dalla Caritas Diocesana di Verona, dall'Unitalsi di Verona, grazie anche agli sponsor che hanno coperto tutti i costi di produzione. Invece ci spostiamo a Roma per una mostra fotografica molto interessante che vi consiglio di vedere se ne avete l'opportunità. Come vivono i bambini a Gaza è il fulcro di questa mostra How Kids Rolled. Mostra al via oggi a Palazzo Merulana a Roma fino al 28 giugno. Foto, video, film e poesie scritte dai bambini di Gaza che raccontano la loro quotidianità segnata dalla guerra. Gli scatti sono di Melissa McLaren e Mahmoud Abu Hamda, e poi ci sono le opere di Simone Legno, e c'è anche il film di Loris Lai, che è anche curatore della mostra, un film ispirato al romanzo Sulle onde della libertà, che è scritto da Nicoletta Bortolotti nel 2013 e pubblicato da Mondadori, che racconta l'amicizia tra un ragazzo palestinese e un israeliano sbocciata durante la seconda intifada nel 2003, e tutti e due hanno la passione per il surf. Patrocinata dalla Santa Sede, Save the Children e UNICEF Italia, che compie 80 anni quest'anno, l'iniziativa ricorda che oggi oltre 520 milioni di minori vivono in aree di conflitto. Un dato record, vuol dire che più di un minore su cinque nel mondo vive in una zona di guerra. Insomma, bisogna riflettere anche su questo.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Sono sempre tantissime le iniziative culturali in giro per l'Italia. Andiamo in provincia di Cuneo, a Cherasco. Comincia con una serata di spettacolo e scoperta la seconda edizione del Festival Cherasco tra le storie, organizzato da Idee al Lavoro, che si svolge appunto in questa cittadina in provincia di Cuneo da domani a domenica, nei giorni del 25esimo premio internazionale Cherasco Storia. Allora, la scoperta che inaugura il festival è la personalità moderna e visionaria di San Francesco a 800 anni dalla morte, con Aldo Cazzullo e il suo spettacolo su San Francesco al Teatro Salomone. Domani e dopodomani Cazzullo sarà anche al Salone del Libro di Torino, ospite di molti incontri, ma tornando al Festival di Cherasco, tra gli ospiti c'è anche Viola Ardone, scrittrice, e parla del suo Tanta Ancora Vita, pubblicato da Einaudi. Matteo Cavezzali presenta il suo libro I Fratelli Meraviglia per Mondadori. Sabato ci sarà la lezione del vincitore del premio internazionale Cherasco Storia, lo storico britannico Richard Overy, autore di un saggio su Hiroshima intitolato Pioggia di distruzione, pubblicato da Einaudi. Riceverà il premio, dicevamo, e poi saranno conferiti i premi per l'economia alla presidente di Poste Italiane Silvia Maria Rovere, per la cultura e l'arte alla critica Sharon Ecker e per il giornalismo a Mario Calabresi. In serata il monologo di Domenico Iannaccone, Il senso dell'umano. Domenica ci saranno anche Giovanni Minoli e Gianni Riotta tra gli altri. Anche qui un programma piuttosto ricco di eventi ed appuntamenti. Dal Piemonte ci spostiamo alla Lombardia. Dopodomani e domenica torna ad Agrate Brianza, all'auditorium Mario Rigoni Stern, la quarta edizione del Festival della Letteratura Zagrang, due giorni di incontri e spettacoli e laboratori gratuiti per raccontare storie oltre il libro. Quest'anno l'edizione è dedicata ai nuovi linguaggi del racconto, in particolare al fumetto, con un programma pensato per tutti i pubblici, dai più piccoli ai più grandi. Promosso dal comune di Agrate Brianza, il festival è curato da Lateres ETS con la direzione artistica di Davide Passoni. Al centro della rassegna il dialogo tra parola scritta e altri linguaggi artistici, perché leggere significa anche guardare, ascoltare e partecipare. Ora ci trasferiamo a Foggia, perché da domani al 16 maggio Foggia torna a essere laboratorio nazionale del giornalismo d'inchiesta, con la terza edizione della PRM Academy nell'ambito del premio Roberto Morrione. Nei tre giorni la città ospiterà infatti la scuola di formazione dedicata al giornalismo investigativo per 22 giornalisti under 30 da tutta Italia. In programma anche tre mattine nelle scuole superiori di Foggia e un grande evento pubblico a Palazzo Dogana. Le iniziative si inseriscono nel programma della manifestazione La città che vorrei, una bussola per la legalità, organizzata dall'assessorato alla legalità del comune di Foggia e dall'Università di Foggia. Mi sembra un'iniziativa davvero importante e mi piaceva sottolineare

0: scrivere poesie d'amore è qualcosa di davvero molto complicato, semplicemente per il fatto che tutti più o meno una volta nella vita ci hanno provato, no? Ci abbiamo provato, però poi quelli che sono davvero dei poeti si vede, insomma, e rimangono poi nella storia anche a secoli di distanza. Perché dico questo? Perché è saltato fuori un carteggio delle lettere d'amore tra il poeta John Keats e la promessa sposa Fanny Brown, che andranno all'asta a New York per una cifra tra 1,5 e 2,5 milioni di dollari. L'asta è il 24 giugno. In questi scambi di lettere tra i due, che sono datati 1819, 20 e 21, si vede tutta l'urgenza di un amore giovane e clandestino come il loro, già purtroppo affetto dalla tubercolosi che poi lo avrebbe ucciso a soli 23 anni durante il suo soggiorno a Roma nel 1823. John Keats scrive nelle lettere anche di questa malattia che si frappone fra lui e la sua amata e quindi che impedisce, ecco, che il loro amore possa sbocciare. Insomma, queste lettere andranno all'asta, vedremo chi se le aggiudicherà e per quale cifra, se la cifra sarà rispettata rispetto alla previsione tra 1,5 e 2,5 milioni di dollari.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 in prima serata il film Lettere d'amore, un film statunitense del 90 con Robert De Niro e Jane Fonda. Un cuoco, è la storia di un cuoco che viene licenziato perché analfabeta. Scoraggiato, trova supporto in una collega che è rimasta vedova e che gli insegna a leggere e scrivere. Il film inizia alle 21.15, TV 2000, canale 28 del digitale terrestre oppure 157 di Sky. Qualora vi perdeste qualcosa, c'è la nostra app Play 2000 gratuita da scaricare, dove c'è tutto quello che riguarda TV 2000, ma anche In Blu 2000. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito In Blu Social Club di oggi. Il nostro salottino di cultura e spettacolo torna domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Mi raccomando, continuate a seguire In Blu 2000, non cambiate canale. A domani.
1: In Blu Social Club. Con Carlo Magistretti. In blu, la radio con tante radio dentro.
2: RNC, in blu.

0: RNC presenta
1: In cammino. In cammino con Enrico Segni. Enrico Segni.
2: Buonasera, buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi parliamo dei ministranti, proveremo a tracciare un identikit.
1: In Cammino.
2: Ne parliamo con chi si occupa di giovani, di liturgia, per vocazione, per mestiere, per incarico. Arrivano dalla Conferenza Episcopale Italiana, ringraziamo per esservi con noi, Don Luca Corona, bentrovato.
3: Grazie Enrico.
2: Dell'Ufficio Nazionale Liturgico, Ufficio Liturgico Nazionale, e poi Don Riccardo Vincerato, bentrovato, bentornato.
4: Buonasera.
2: Responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile, chiaramente Conferenza Episcopale Italiana. Allora dicevamo, oltre all'incenso, chi sono i ministranti? Don Luca, chi è, che cosa fa oggi? Una volta lo chiamavamo il chierichetto, no? L'ho fatto anch'io, dalla prima quinta elementare, quindi ho anch'io messo l'incenso, anch'io mi è toccato. Ma veramente oggi chi è?
3: Il ministrante, ecco, non è solo l'aiutante del presbitero nel momento in cui stiamo celebrando l'Eucaristia o una liturgia, ecco, ma è proprio la persona, il ministro, ecco, che effettivamente si mette a servizio della celebrazione e rende appunto presente per tutta la Chiesa la ministerialità. Quindi ha una funzione anche di rappresentatività della stessa assemblea, non semplicemente un qualcosa di personale che si avvicina all'altare come se avesse, ecco, un potere speciale, ecco, scelto tra altri, ma davvero rappresenta la Chiesa che serve. Quindi il ministrante non è più quello che dicevi anche tu, il chierichetto, no? Cioè il piccolo chierico, non è semplicemente la persona che poi è chiamata, chissà, magari a diventare un ministro ordinato, ma è ministrante, cioè il minus, cioè quello che si fa più piccolo per servire. In questo, ripeto, dà senso alla rappresentatività della Chiesa che serve e anche a Gesù Cristo che serve. Quindi noi, il ministrante è colui che davvero ci pone davanti sempre questa esperienza di Chiesa a servizio. Lo vediamo, ecco, in questi ragazzi, in questi giovani che mettono la loro vita e disponibilità, ecco, a stare appunto all'altare e darci questo esempio, ecco. Sono, certo, anche dei testimoni.
2: Poi proveremo a capire come e che movimento c'è oggi in Italia, nelle diocesi, anche nelle parrocchie. Don Riccardo Pincerato, ma cosa significa secondo te, nell'ottica anche di un percorso di pastorale giovanile, svolgere questo servizio in parrocchia?
4: Beh, credo che nelle nostre comunità valorizzare quello che diceva adesso Don Luca, quindi l'aspetto del servizio, ecco, diventa allora la possibilità di inserirli in un percorso di pastorale giovanile, nel senso che una comunità cristiana, come ci siamo detti anche in un'altra occasione, una comunità cristiana che si prende cura dell'educazione, dell'evangelizzazione delle nuove generazioni, in questo tipo di servizio può trovare un luogo in cui può educare ed evangelizzare anche i più piccoli. Tra l'altro è interessante che proprio oggi, girando anche nelle varie realtà nazionali, a livello nazionale, quindi nelle varie diocesi, è interessante notare che non ci sono più solo i bambini, ecco, ma ci sono anche ragazzi o anche dei giovani che incuriositi, o anche perché hanno fatto una bella esperienza sia di comunità cristiana che di presbiterio che di servizio all'altare, che continuano il loro servizio perché probabilmente hanno trovato un gusto. Ecco che allora
0: RNC,
5: la tua radio,
6: la tua radio,
7: la tua radio
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Mino Milani, Le cronache di Merlino, Il tradimento dell'uomo grigio. Capitolo tredicesimo, L'imprudenza di Selvaggia. Si erano allontanati dalla foresta di Svarvaldo, che alle luci dell'alba appariva laggiù in fondo, tenebrosa con i suoi misteri, ed erano ora su una collina sovrastante una valle che essi, senza vederla, avevano percorso nel buio. Il giorno cominciò sereno, con un tiepido vento che faceva correre nel cielo bianche nuvole come fossero vele nel mare. Seduta sull'erba, Selvaggia si guardò lungamente attorno, infine chiese a bassa voce: «Ma dove siamo?»
1: «Vorrei saperlo, principessa.»
2: «Guarda il mio povero abito, è tutto strappato e ho le mani graffiate.»
1: «Riposa ora, io andrò in cerca di qualcosa da mangiare.»
2: «Ah!»
0: Brandano lanciò questa esclamazione e si gettò a terra, costringendo Selvaggia ad abbassarsi come lui.
1: «Lei?» chiese spaventata. «Che c'è?»
2: «I traditori»,
1: fu la risposta.
2: «Eccoli!
1: A cavallo, sul sentiero!»
2: «Li vedo bene.»
0: Levando appena il viso, tra l'alta erba, Selvaggia guardò. In fondo alla valle galoppavano diretti verso la foresta tre uomini dai mantelli svolazzanti. Un mantello era nero, un altro grigio, il terzo verde.
1: «Vanno a cercarci al limitare della foresta di Svarvaldo», disse Brandano.
0: «Pensano che, non essendo entrati in essa, ci siamo fermati là a riposare. Pensano di prenderci o di ucciderci.»
2: «E invece noi siamo qui», mormorò Selvaggia, «perché abbiamo avuto il coraggio di allontanarci.
1: E staremo quassù fino a quando non li vedremo ritornare e andar via. Restiamo dove siamo, non muoviamoci. Se ci vedono, è la fine.»
0: A lungo dunque i due ragazzi restarono distesi nell'erba. Passarono ore interminabili. Il sole salì nel cielo e cominciò poi a scendere. Stanchissima, Selvaggia cedette al sonno e si addormentò. Brandano vegliò su di lei guardandola, intenerito dalla sua bellezza. Mancava qualche ora al tramonto. Selvaggia si era destata e cercava di sistemare in qualche modo i suoi lunghi e bei capelli neri, quando Brandano esclamò: «A terra!» e si gettò di nuovo nell'erba.
2: «Ah, sono stanca di obbedire ai tuoi ordini, servo!»
0: sbuffò Selvaggia e non si mosse.
2: «Devi nasconderti, principessa!» insisté Brandano.
0: La fanciulla replicò:
2: «Perché?»
0: «Guarda nella vallata.»
2: «Oh!»
0: esclamò Selvaggia dopo aver guardato, e subito si sdraiò nell'erba. Sul sentiero laggiù in basso erano riapparsi i traditori. Galoppavano più veloci di prima, senza dar tregua ai loro cavalli.
1: «Non m'aspettavo che tornassero da quel sentiero», mormorò Brandano. «Credevo che ci avrebbero cercato in qualche altra direzione.»
2: «Se ne vanno, non ci hanno visti»,
0: disse Selvaggia, ma si ingannava. Di certo non li avrebbero visti se lei avesse prontamente obbedito a Brandano e si fosse subito gettata nell'erba. Invece aveva esitato. Per poco tempo
1: ma quel poco era bastato. Senza toccare le redini, senza distogliere lo sguardo dal sentiero, l'uomo grigio aveva detto: «Signori, continuate a cavalcare e non voltatevi». «E ciò che stiamo facendo?» aveva risposto l'uomo verde. «E l'uomo nero? E perché dovremmo voltarci?» «Perché i due mocciosi sono sulla collina alla nostra destra. La principessa si è appena nascosta nell'erba. Andiamo subito a prenderli allora!» «Sì! Che cosa aspettiamo?» «Aspettiamo il momento giusto. Se ci vedono tornare, scapperanno e per prenderli perderemo troppo tempo. Fingeremo invece di non averli visti, andremo avanti fino a quando non ci vedranno più, poi torneremo e li prenderemo di sorpresa. Spronate i cavalli!» Così fecero i traditori e scomparvero nella valle.
3: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
3: RNC. In blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Giovedì sera a tutti i radioascoltatori di RNC 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. A così inizia una nuova puntata di Libera i colori dei tuoi pensieri, questa trasmissione inventata dal Carmelo Sacchi che vi tiene compagnia tutti i giovedì sera a partire dalle ore 21 con un'ora di bella musica, dolce, rilassante, bossa nova e via dicendo, e poi le frasi, gli aforismi, le poesie che ci mandate voi radioascoltatori tramite il mio indirizzo di posta elettronica che è carmelosacchi@rncweb. E ancora ringrazio tutti quelli che invece mi scrivono e mi mandano questi aforismi, queste frasi sul mio portale Facebook di Carmelo Sacchi, con i vari link dove ci sono delle frasi veramente belle, belle, belle. Tra qualche istante inizieremo anche a dirvele piano piano, dolcemente, sempre con la bella musica che il Carmelo Sacchi seleziona per voi. Adesso arrivano Guy Trevino e Concrete, questo bellissimo brano dolce, dolce, dolce.

delusione. Non si può spiegare la delusione. La delusione è qualcosa di profondo, qualcosa che non ti porta rabbia, né rancore, né altro tipo di sentimento. Delusi lo si è quando si dà tanto, ma non si viene capiti, né apprezzati. Allora decidi di deporre le armi, perché capisci che non hai più voglia di insistere o spiegare, perché tanto continuerebbero a non capirti. Ti ritiri, si chiude il sipario, si spengono le luci e finisce così lo spettacolo.

ogni rifugio lì, dove nessuno mi può toccare, dove nessuno può farmi del male, dove nessuno riesce solo guardandomi a capire come realmente io sia, dove nessuno può farmi domande, dove nessuno avrebbe mai a cercarmi se non per amarmi, dove solo tu sai dove trovarmi, perché mi rifugio nel tuo cuore, con i pensieri nella tua testa, perché ti amo.

stiamo andando avanti anche in questa serata con le frasi, gli aforismi presi qua e là dal mondo di internet, da Instagram, Facebook e dalla mail ufficiale del Carmelo Sacchi, che è appunto carmelosacchi@rncweb.it. Questo appunto è Libera i colori dei tuoi pensieri, e adesso un altro bel aforisma, questa volta di Luigi Costantino: dall'amore, la poesia e tutto il resto. Si chiama Mi commuovo. Mi commuovo per una bellezza che non credevo possibile. Ti vedo raggomitolata sul divano, provo a leggerti i pensieri e sorrido. Tanta è la meraviglia che mi invade. Sono fortunato, un privilegiato, e mi viene voglia di alzarmi, di correre, di lanciarmi come da un precipizio per darti un lungo bacio folle. Uno di quei che dicono tutti, uno di quei che puoi tenere in tasca, uno come un ricordo che tiri fuori quando hai bisogno di far respirare l'anima. I tuoi occhi, la mia scorta d'incanto, le tue mani, arma in forza di carezze. Ho tutto il necessario per abbagliare di gioia il cielo. Voglio rimanere così, a guardarti. Che bei lineamenti ha il futuro.

Melania Resta con me. Adesso vediamo un po' la storia di questa bellissima canzone. Resta con me è un brano musicale del cantautore italiano Domenico Modugno, pubblicato nel 1957 con l'LP Lazzarella, e appunto all'interno c'era anche Resta con me, La signora a fianco, Strada in Fosa. Nel settembre dell'anno successivo poi ci sarà l'ufficializzazione del 45 giri Resta con me, e il brano fa parte della colonna sonora del film Mariti in città di Luigi Comencini del 1957, dove la canzone è cantata da in napoletano e anche in inglese. Nell'estate del 1976 invece Marcella partecipò al Festival Bar con la cover in chiave disco, classificandosi al quarto posto con appunto Resta con me versione disco, e il brano fu incluso appunto nell'album Bella. Renzo Arbore poi la tradusse in inglese con il titolo Stay Here With Me. Il testo è stato anche censurato dalla Rai, appunto, con Non mi importa se ho passato solo lacrime mi ha dato, perché appunto il testo era un po' particolare. Il protagonista supplica la donna amata di tornare e di restare con lei, e quindi bellissima questa canzone. Resta con me, per carità, state con me, non me la sa, fammi penà, fammi impazzì, fammi donna, ma dimmi di sì, moro per te, vivo per te, vita da vita mia, non mi importa do passato, non mi importa vita mia, non mi importa do passato, non mi importa chi t'ha avuta.

E siamo tornati in diretta in voce per quanto riguarda appunto questo appuntamento. Non è partita la base, eccola qua. Perché il Carmelo Sanchi senza base non riesce proprio a parlare. Quindi questa è Libera i colori dei tuoi pensieri con appunto il Carmelo Sacchi, un'ora in mia compagnia con frasi, aforismi. E abbiamo ascoltato questa bellissima canzone di Nubraz dedicata appunto alla donna. E a proposito di donna, William Shakespeare scrive. Shakespeare scrive: per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l'ignoranza in cui l'avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le sue ali che avete tarpato, per tutto questo e per tutto questo, in piedi, signori, davanti a una donna. Perché la donna è tutto.

A me non piacciono tanto le parole, a me piacciono i suoni, la musica. Se ci fai caso, le parole non sono sincere, mentono, sono tanto cerebrali. I suoni invece no, la musica no. I suoni se ne fregano della mente, se ne fregano di quello che pensi, perché arrivano diritti e dritti alle viscere, al sangue, al cuore. Ti strizzano l'anima. Mi piacciono i suoni perché sono carnali e mi fanno vibrare. Delle parole non ho più fiducia, non do più retta al pensiero.

0: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.
1: Il mare. Ascoltami mentre piango. Abbracciarti è impossibile. Cammino a piedi nudi e sento i tuoi consigli. La tua voce entra prepotente nella mia mente. Solo tu mi ridarai la pace di cui ho bisogno. Quando la vita mi fa star male, o mare. Voglio sentire il vento, sentire i tuoi baci, quello che tu mi sussurri quando sono qui con te tra le onde. Le onde come musica, mia unica compagnia. Rumore naturale, dolce melodia, questo è il mare. Il sole si abbassa, il cielo si oscura, ma insieme a te non conosco paura. Gianluca Scala. Chiudiamo gli occhi e pensiamo al mare. A

Di tanto in tanto mi capita di pensarti, di tanto in tanto, sai, non spesso, quando imbratto di inchiostro ogni giorno, quando mangio pane e tempesta, quando sto a sentire i girasoli o nei silenzi ascoltati, ti penso. Di tanto in tanto, se mi intossicano la vita, se perdo la pazienza, se devo dimostrarmi forte, penso a te. E se poi vedo un aquilone, di tanto in tanto penso a te. Se fiocca la neve, di tanto in tanto penso a te. Se mangio un cioccolatino, di tanto in tanto penso a te. Ti penso solo quando piove, perché mi dai la libertà di mescolare lacrime e pioggia. Ecco, in quei giorni ti penso, di più, e guardo oltre il cielo. Anch'esso piange con me, si capovolge e piange. E poi mi ruba un sorriso, mentre faccio finta di aver dimenticato e racconto che non esisti più. Flavia Lamberti.

una versione di Drive molto vintage, Luca Giacco, in questo giovedì sera nell'ambito di Libera i colori dei tuoi pensieri con il Carmelo Sacchi. Siamo quasi in conclusione di trasmissione, ancora l'ultimo aforisma, poi i saluti finali. Non perdere, non perdonare chi ripete sempre lo stesso errore. Non dedicare il tuo tempo a chi non ne ha per te. Non credere mai alle parole che non sono accompagnate dai fatti. Non sprecare la tua vita con chi non ti apprezza abbastanza, non ti rispetta abbastanza, non ti ama abbastanza. Non permettere a nessuno di calpestarti o di umiliarti. Tu meriti di più e devi pretendere di più. Per questo non ascoltare sempre cosa sussurra il tuo cuore, però fai attenzione a cosa urla la tua dignità. Antonio Cornetta. E con questo ultimo aforisma noi ci salutiamo e ci risentiamo la prossima settimana, sempre dalle ore 21, con questa bellissima trasmissione creata dal Carmelo Sacchi, che libera i colori dei tuoi pensieri. Se volete contattarmi, mandarmi le vostre poesie, i vostri aforismi, le vostre frasi, potete farlo tramite l'indirizzo email carmelosacchi@rncweb.it. Se no, potete scrivere anche sul mio account, diciamo così, di Facebook, Carmelo Sacchi. Alla prossima settimana, buona serata a tutti e viva la vita, come diceva qualcuno, giusto?

0: RNC vi ha presentato
1: Libera i colori dei tuoi pensieri, un programma a cura di Carmelo Sacchi.
2: RNC a Torino Asti sui 107.400. RNC presenta
3: Effetto notte. Effetto notte. Effetto notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi e do il bentornato a Effetto Notte a una delle registe più ricche di personalità ma anche di cuore del nostro cinema. Bentornata a Effetto Notte a Francesca Archibugi.
1: Ah, grazie mille.
0: Francesca, io sono un tuo grande fan, quindi sono molto contento che hai accettato il nostro invito e tu hai una carriera di successi, ne cito solo alcuni, Andando a ritroso, Dal colibrì alla storia che ci ha emozionato moltissimo e poi Ninione è partita, Verso sera, insomma ne abbiamo da dire, però partiamo dal tuo ultimo film che ha un titolo bellissimo e lo voglio dire subito alle amiche e agli amici che ci seguono, anche molto intrigante, perché si intitola Illusioni. Io partirei, Francesca, da un'immagine. C'è una ragazza al bordo della strada, sembra morta, sembra una ragazza in grande difficoltà, però ha abiti e oggetti di lusso. Sembra morta, ma invece quando viene ritrovata ancora respira. Sei partita da questo, per questo film?
1: In realtà sì, io ho letto un trafiletto, ma piccolo così, sul Corriere dell'Umbria, dove parlava di questo ritrovamento di una ragazzina, perché era minorenne, probabilmente slava, probabilmente della tratta, e poi dopo ho cercato di saperne di più e non ho più trovato una notizia, non sapevo che era successo. E ho cercato su internet e mi sembrava che di questa ragazzina veramente non importasse niente a nessuno. Allora ho detto, ma forse importa a me. E mi sono un po' inventata la sua storia.
2: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
3: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
4: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
3: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome?
4: Io non dico più niente, tu sei geloso.
1: Quello che a me mi ha acceso la fantasia è proprio il personaggio di Rosa Lazar, per come è fatta lei, che è un modo di stare al mondo del tutto originale, perché lei comunque ha una patologia psichiatrica che piano piano viene scoperta. L'indagine tenuta dalla Camponeschi, Cristina Camponeschi, che è il PM.
0: Sì. È interpretata da Jasmine Trinca, no? Che è bravissima, ora ci arriviamo, con cui torni a lavorare, ci arriviamo. Sì. Dicevi, sì, l'indagine?
1: È un'indagine che lei cerca di accertare che cosa è successo e nello stesso tempo d'ufficio, siccome è minorenne, viene messa in una struttura protetta, gli viene dato uno psicologo della ASL per fare terapia d'appoggio. E lì è un altro thriller, perché piano piano ci si renderà conto che questa ragazzina non è una ragazzina appunto sociologica della tratta, eccetera, ma un suo modo completamente privato di stare al mondo.
3: È Peppina, la mia cagnetta. Mi ha seguito dappertutto, Spagna, Danimarca.
4: Questa foto mi ha fatto mamma. Eravamo al lago. Tu hai parlato con mamma di me?
3: Questa sei tu?
0: Perché lei apparentemente ha un disturbo, no? Questo si vede, anche lo possiamo svelare, però dall'altra parte è anche, sembrerebbe una persona entusiasta della vita, anche se la vita le ha dato un po' pochino, poi lo scopriamo durante il film, anzi. Dietro questa persona che c'è? Che idea ti sei fatta, visto che appunto era lei che ti interessava raccontare?
1: Guarda, quando si mettono al mondo dei personaggi, è come mettere al mondo delle persone. E sono in qualche modo loro che ti premono dentro. Il fatto che una ragazzina così bella avesse un disturbo di rapporto con la realtà serio, cioè una vera e propria patologia che la rende sempre felice, sempre, come dire, come meccanismo di difesa, che non si rende conto delle aggressioni che ha intorno, in realtà, come dire, è come se avessi messo al mondo una persona. Quindi non è che ti domandi, non è che l'hai fatto a freddo, hai voluto raccontare quella cosa, è venuta così, come sono fatta io, come sei fatto tu.
0: Fai conti anche con un quadro, come dire, di poca considerazione nei confronti della donna, no? Per dirla un pochino ritorta.
1: Gli orchi sono fra noi, cioè se uno guarda, per dire, i numeri della prostituzione, e i numeri della prostituzione minorile sono enormi, quindi significa che quando camminiamo per strada in un giorno affollato di negozi, noi li incrociamo sempre. Naturalmente il mio non è un intento moralistico, nel senso che non sono proprio capace, non sono in grado di fare dei film di denuncia. Io racconto, ho raccontato questa cosa di questa ragazzina che gli succede di entrare in un giro che lei non si aspetta.
5: Piccola città, bastardo posto.
3: Questa sei tu?
6: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto. Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
4: Ti fece paura?
3: No.
4: A me sì.
0: E poi c'è la provincia, perché poi provincia, insomma, una città media, perché arriva a Perugia. Alcuni personaggi li abbiamo già raccontati, però li ricordiamo, perché appunto indaga su questa cosa il personaggio interpretato da Jasmine Trinca. C'è Michele Riondino. Allora, c'è una frase del film che per realtà cita Guccini, no? Piccola città, com'è la città?
1: Piccola città, bastardo posto.
0: È così?
1: Beh, diciamo, Perugia ha la stessa dimensione più o meno di Modena, che è la città di cui parla Guccini, non Bologna, Modena. No, quella era una battuta per l'appunto. In realtà Perugia è una città bellissima, medievale, con una grande tradizione, però in questo caso io ho voluto raccontare una città tutta di pietra, d'inverno, piovosa, e in cui le persone in qualche modo sono intrappolate dal fatto di conoscersi da tanto tempo, che può essere a volte un calore, a volte può essere una trappola.
3: Io non so più come fare. Mi scrive 20-30 volte al giorno. Dicevo, si era sparsa voce di questa vergine moldava che tutti volevano, tutti cercavano, capirai, bella com'è.
6: Bella com'è?
3: Bella, bella. Senti, io non me la sento più, io non posso fare più sto lavoro, guarda, io non posso parlare con lei e cerca gli indizi per te, io mollo l'incarico.
0: E poi c'è appunto questo magistrato che indaga, che è appunto Jasmine Trinca, no? E che tra l'altro fa un ruolo tostissimo qui, perché insomma, devo dire, Jasmine è una delle attrici più intense del nostro cinema, e torni a lavorare con lei dopo La storia, che comunque è stato un grandissimo successo. Io te lo voglio dire, Francesca, perché comunque racconta una parte di noi, no? E credo che non sia stato semplice nemmeno portarlo in scena, questo romanzo amatissimo e famosissimo della Morante, però ci siete riusciti e siete arrivati al pubblico, no?
1: Guarda, diciamo che sia per me che per Jasmine La storia, il romanzo di Elsa Morante, Jasmine c'ha una figlia, si chiama Elsa,
0: questo
1: dice tutto, è stato uno dei romanzi fondanti della nostra vita, della nostra adolescenza, quindi il terrore era tantissimo, però ho anche pensato, noi gli strappiamo le pagine, il libro è lì, e ci siamo buttate dentro con tutto il rispetto e tutto l'amore, però anche con la voglia proprio di fare nostri quei personaggi e quella vicenda, quindi ho avuto paura, però senza paura non si ha nemmeno coraggio.
7: Tu sei un bel ragazzo, Stefano, sì, un gran bel ragazzo.
3: Siamo ancora nel bel mezzo della terapia.
7: Diventerai celebre, per favore, è in un momento difficile, ci sono problemi psichiatrici.
8: È stupendo,
7: la fragilità mentale, turbe. Andrà benissimo.
0: Torniamo a Illusione. Qui c'è una cosa che voglio condividere con le amiche e gli amici che ci seguono, perché c'è un personaggio, quello che di solito si dice un cameo, molto curioso, perché riparti al cinema, Francesca Reggiani, che forse era un po' che non vedevamo, che è la suocera di Michele Riondino, e che è una di quelle donne, insomma, che sanno fare gli affari, lo vuole spingere a scrivere un libro, no, subito, su questa vicenda, e devo dire è un ruolo molto gustoso, perché è una di quelle suocere che mettono il naso, no, nelle vite. Vorrei sapere con lei com'è andata, insomma, e come hai pensato a lei, perché funziona molto in questa parte e penso che sia bello per il pubblico ritrovarla qui.
1: Beh, ho voluto veramente fare un personaggio forte, nel senso che molto spesso tendiamo ad avere paura di certe intuizioni, no? Ci sono dei personaggi che tutti noi conosciamo nella nostra vita, che sono delle assolute macchiette, che nessuno metterebbe in un film. Chi per assurdo potrebbe pensare a Donald Trump come presidente degli Stati Uniti?
0: E invece,
1: capisci? Allora, ogni tanto narrativamente bisogna avere il coraggio di stendere la gamba e di fare un personaggio con quella sensazione che abbiamo noi quando conosciamo qualcuno e diciamo: ma chi è questa? Io volevo che quando lei irrompeva nella vita di sua figlia Vittoria Puccini, Susanna, la moglie di Stefano, lo spettatore pensasse questa cosa: ma chi è questa? No? Poi è un personaggio anche lei sfaccettato, nel senso che si presenta come insopportabile, prepotente, violenta, indelicata più che violenta. Poi invece però è una che è stata la parte di Stefano, stupido, non crediamo una parola di quell'articolo. Uh-huh. Si schiera con lui e in qualche modo lo protegge.
8: C'è un po' di vino?
7: No.
8: Non c'è vino?
7: No.
8: Voi in questa casa non avete vino?
9: Effetto notte.
7: Dobbiamo assolutamente fare l'ultima seduta. Dobbiamo trovare quel nome prima che i servizi sociali ce lo impediscano. Vada a chiamare Rosa Lazar, la porti qui.
5: Qui?
7: Non mi faccia incazzare, pizzirò.
0: E allora questa sera Effetto Notte c'è Francesca Archibugi che ci racconta il suo nuovo film, grandissimo cast, Jasmine Trinca, Michele Riondino. È una storia, diciamo, che ha degli elementi thriller, ma è piena di emozioni e anche di sorprese, lo stiamo scoprendo nel corso di questa puntata. Però adesso, Francesca, io vorrei parlare un po' di te, perché questo è un programma di cinema e i tuoi film sono fondamentali per noi, per tutto il pubblico che ama il cinema. Però tu questa parola, io ho studiato per questa intervista, il mio cinema, non la vuoi dire, me la spieghi questa cosa? E invece tanti tuoi colleghi la dicono, sai, il mio cinema, giustamente, lo fate, perché non la vuoi dire tu?
1: No, nel senso, mi sembra molto, come dire, molto presuntuoso, no? E poi è anche i film tu li fai uno per volta, ecco. Anche quelli che fanno delle grandi discussioni oppure esposizioni di quello che stanno facendo, beati loro, perché alcuni veramente hanno un'idea. Io faccio un cinema di personaggi e quindi mi vengono in mente delle persone alle quali succedono delle cose, e quindi non direi che è il mio cinema, ma direi che è il loro cinema. C'è una cosa che diceva Natalia Ginzburg, diceva, ma tutti i personaggi dei miei libri sono in qualche modo occultamente parenti. Anche io sento questa cosa qua. Jasmine Trinca potrebbe essere una cugina diventata grande di Giorgio di Mignone, Forbicioni di Mignone Partita. Cioè, io sento che i miei personaggi provengono tutti da, anche quando sono molto diversi da loro, perché fra loro, adesso che ho una certa età, che ho messo al mondo una specie di quarto stato di personaggi che vengono verso la macchina da presa come quelli di Pellizza da Volpedo.
10: Sei il paragone di ogni relazione che ho avuto. Ma siccome la nostra non esiste, vinci sempre.
0: Questo lega un po' anche con un'altra frase che tu dici, cioè sono le storie che vengono da noi, no? E non noi che scegliamo le storie, però bisogna anche essere un po' predisposti a coglierle, no? Perché devono essere le storie giuste, storie capaci di arrivare a un pubblico o al tuo pubblico, no?
1: Sì, a volte si fanno anche delle storie sbagliate, per cui si sbagliano un sacco di film, Però diciamo che uno nasce con un'attitudine, è proprio un'attitudine, molto semplice. Anche nelle caverne si accendeva il fuoco, c'è chi si metteva a raccontare e c'è chi si metteva ad ascoltare. Questa attitudine di metterti lì a raccontare, magari hai visto fuori un cinghiale, ma tu subito racconti che quel cinghiale ti ha guardato in un certo modo e che poi è scappato perché c'era un rumore, non era vero. Lì è l'immaginazione. Cioè, chi si mette dalla parte del fuoco, dall'altra parte del fuoco, è una persona che per certi aspetti è maledetta dall'immaginazione. L'immaginazione è una maledizione, perché guardi le persone e tu ti immagini sempre che cosa c'è dietro.
0: Senti, tu che cosa vedi da spettatrice, che cosa ti piace?
1: Tutto,
0: perché poi chi è veramente appassionato di cinema, sì, alla fine è onnivoro,
1: Infatti, anche film molto diversi, mi piace molto. Seguo tantissimo il cinema italiano.
0: Senti, invece, questo è molto bello, perché sì, poi così segui anche il lavoro dei tuoi colleghi.
1: Soprattutto giovani registe.
0: Chi
1: che
0: ti piace?
1: Ce ne sono. Beh, ultimamente sono usciti due film, secondo me, straordinari. Uno è Gioia Mia e l'altro è Un anno di scuola di Laura Samani.
0: Altra domanda, oggi sono veramente cattivo, però sul tempo che viviamo, perché un po' lo racconti anche tu, io questo un po' te lo chiedo da autrice, da regista, e te lo chiedo anche da madre, e penso da donna che ha una sua sensibilità. Questo tempo che viviamo invece tu come lo vedi, la realtà che ci circonda?
1: Beh, penso che siamo cascati in una fossa di un contrappasso terribile.
0: Dici, dopo la fase
1: ora sì, siamo... cioè si dice, no? Guicciardini diceva che la storia è fatta di passi e contrappassi. Abbiamo vissuto un passo bellissimo dopo la Seconda Guerra Mondiale, una ricostruzione, uno slancio, una solidarietà, una... e che è andato avanti fino agli anni 70, i diritti, cercare un mondo migliore, vivere insieme in un altro modo, uomini, donne, e poi piano piano si è scivolati in questa fossa di contrappasso. E non credo che vedrò, per l'età che ho, un altro passo.
0: Quindi tu sei pessimista, dici non ne veniamo fuori da questo?
1: No, ne verremo fuori, non credo perché è proprio stato logorato qualcosa di importante. Il fatto, la recrudescenza delle guerre significa che antropologicamente siamo risprofondati in una caverna buia.
0: Purtroppo sì, e in questa caverna almeno il cinema comunque un po' di luce ce la porta, no? Perché poi sicuramente...
1: Ma l'umanità va avanti.
0: Meno male, per fortuna.
1: Senti, anche senza di noi.
0: E allora parliamo anche di questi incontri dentro questa umanità, perché tu ne hai fatti di fantastici nel tuo percorso. Allora, ricordavamo prima, verso sera hai lavorato con Marcello Mastroianni, tu eri all'inizio, insomma, e lui già molto avanti nella storia, decisamente.

0: com'è stato questo incontro?
1: Beh, innanzitutto è stato lui che ha scelto me e non viceversa, perché lui aveva visto Mignon e partita, sapeva dalla Cau che io avevo scritto questo film.
0: Giovanna Cau era una storica, sì, una storica agente avvocato del cinema, sì, insomma, che ci manca molto. Va bene, allora lo ricordiamo alle amiche e agli amici che ci seguono.
1: Sì, dicevi? L'ha saputo da Giovanna, l'ha voluto leggere e ha voluto incontrarmi. Quindi io ero paralizzata dall'emozione e anche dalla stranezza di questa cosa, no? Paura di non essere in grado di dirigerlo. E invece davanti a un grande attore come lui, capisci che lui sposa il film e sposa il film del regista. Cioè lui sa che non può fare niente per migliorare il film, l'unica cosa che deve fare sperare che il regista sia bravo e abbandonarsi completamente alle sue mani. Pensa che il primo giorno di riprese mi ha detto, riprendevamo una telefonata, mi ha detto: come la tengo la cornetta, così o così? Io sono rimasta, sei Marcello Mastroianni, lo saprai come tenere una cornetta. Poi invece mi sono resa conto, guardandolo in loop, che era un'inquadratura completamente diversa. Cioè, una era più restio all'occhio della macchina da presa e l'altra era più aperto. E lui voleva sapere se in quel momento il mio occhio lo voleva un po' più misterioso o un po' più, come dire, a disposizione dell'occhio del pubblico. Io mi sono fermata lì e ci ho pensato a lungo, con tutta la troupe che diceva: Madonna, che figura sta facendo questa ragazzina regista. E poi gli ho detto così. E lui mi ha risposto, quindi più chiuso, più misterioso, e ho detto esattamente. E ci siamo capiti senza parlare.
0: Questo episodio la dice tutta e sono veramente contento che l'hai voluto dividere con noi questa sera. Poi tu hai fatto tanti incontri, credo fondamentali, proprio per il tuo percorso di sceneggiatrice e di regista. Al Centro Sperimentale di Cinematografia hai conosciuto Scarpelli, no? Che è proprio una delle firme del nostro cinema, che diceva questa frase che un po' è poi il filo conduttore però di questa puntata, se ci pensiamo: la vita è sceneggiatrice, no?
1: Sì. Esattamente. Beh, Furio, a parte che per me è stata una persona fondamentale per il suo modo di approcciare al cinema, la sua mancanza di ego, la sua mancanza di, proprio non era minimamente un pallone gonfiato, si metteva a livello nostro di ragazzini e per me, che ero, per esempio, sono entrata giovanissima al Centro a 20 anni, e credevo che avevo una parte tutta di vita che non c'entrava niente col cinema, che era la letteratura. Sono stata una di quelle bambine che leggeva tanto, tantissimo, e lui me l'ha portata dentro al cinema. Lui ha detto: ma Grillo del focolare di Dickens, il racconto di Dickens, è Luci della città di Chaplin e nessuno se n'è accorto. Fate spola fra la biblioteca e il set. Questa è una delle cose che imparate da Furio, che non ho mai più dimenticato.
0: Che maestri. E un altro grande l'ha incontrato, che è Ermanno Olmi, che ci manca tantissimo. Devo dire, è stato un piacere anche per me conoscerlo in due occasioni. Ma lo dico questo perché già nell'approccio, no, in genere quando si vanno a fare le interviste, non amava nemmeno questa idea, perché per lui era un incontro, una chiacchierata, no? Quindi inizio, alla fine, la costruzione, questo per me. Però immagino che per te, che invece hai lavorato con lui proprio alla creazione di qualcosa, deve essere stato veramente una di quelle cose che cambiano la vita, no?
1: Beh, è stato un privilegio assurdo. Cioè, lui con Ipotesi Cinema aveva questa casa di produzione, mi ha prodotto un corto appena finito il Centro, e ho avuto l'immenso privilegio di parlare con lui di cose, prima di sceneggiatura, poi di scelta degli attori e poi soprattutto,
0: io penso anche, no?
1: Sì, al montaggio, perché Ermanno montava, era un grandissimo montatore, era un grandissimo direttore della fotografia. Non mi scorderò mai un'immagine caricata sulla moviola e lui mi ha detto: che cosa c'è che non va in questa immagine? E io: brutto quello. Lui mi ha detto: no, l'immagine va bene, c'è solo una cosa che veramente non va bene: questa spalla della quinta con la camicetta chiara, dovevi chiedere una bandiera francese, perché prende troppo cosa all'occhio. E mi ha fatto vedere questa cosa, cioè doveva essere in ombra, perché aveva un senso l'immagine diverso. Beh, sono quelle cose che ti prendono il cervello e te lo spaccano a metà.
0: Perché il cinema è cura, questo forse ce lo siamo un po' dimenticato, però non tutti, però esatto, è cura dell'immagine, e credo che questo grande lavoro poi al pubblico arriva, anche a chi non ha gli strumenti per comprenderlo, però poi passa. Grazie, perché ce l'hai raccontato benissimo, più di qualunque cosa. Senti, allora torniamo appunto al tuo film in uscita, Illusione. Mi verrebbe da dire, poi Illusione, diciamo, è anche questo sogno infranto un po' di questa ragazza che non trova quello che immagina, è un po' forse, l'illusione è anche bella, no? È un po' l'essenza forse del cinema, però più che questo invece vorrei chiederti, oggi per te il cinema che cos'è e quanto può essere facile o difficile per te portare in scena i tuoi progetti, immagino anche con la cura che ci metti e che hai imparato dai maestri di cui ci hai parlato questa sera e che si vede in quello che tu fai in ogni film, no?
1: Beh, dipende anche un po' dai progetti, nel senso che molto è anche il costo.
0: E certo, perché c'è quell'aspetto.
1: Ci sono anche dei grandi registi, non so, metti Tornatore che ha vinto un Oscar e non è mai riuscito a fare L'assedio di Stalingrado. Quindi a secondo della tua posizione, diciamo, nel mondo del borsino del cinema, se fai dei progetti fuori scala non riesci a farli, e di film ne sono saltati tanti per questo motivo. E cioè, diceva Rossellini che il primo contenuto etico, estetico e poetico di un film è il suo budget. Mi sembra una boutade, però è verissimo. Diciamo che cerco di barcamenarmi fra ciò che mi piace, ciò che mi viene, come dire, una parola anche un po' fanatica, ciò che mi ispira, perché io credo nell'ispirazione, e ciò che riesco a fare. E non mi dà frustrazione questa cosa.
0: Anzi, può essere una sfida, un challenge, no?
1: Cioè penso che sia giusto. Se io, come dire, avessi incassato come incassa, che ti posso dire, Paolo Sorrentino, se avessi preso i premi che ha preso Nanni Moretti a Cannes, mi meriterei dei budget più consistenti. Tutto si valuta dai risultati. Con i miei risultati io mi merito quei budget e ci devo stare.
0: E dentro questo però mi sembra che svolgi un ottimo lavoro, quindi io ti faccio un grande in bocca al lupo anche per il tuo nuovo film Illusione. Grazie per aver preso parte a Effetto Notte.
1: Grazie mille a te. Grazie mille.
2: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
3: Scusa, non ti piace che stavo là? Io non dico più niente. Tu sei geloso.
0: E adesso un film davvero per tutta la famiglia, una storia pazzesca che è tratta da un bestseller, da un libro di grandissimo successo e che ha al centro, pensate, delle pecore investigatrici. Allora, è un film molto divertente, ma è anche un giallo, perché il protagonista di questo film, che mescola attori in carne ed ossa e personaggi in live action che sono stati animati e parlano, il protagonista di questo film è Hugh Jackman, un attore molto molto popolare. C'è un delitto, c'è un mistero e le sue pecore sono chiamate a risolverlo.
4: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così, forza! Il finale ve lo leggerò domani.
5: Si è fermato sul più bello!
6: Stava per dire chi è l'assassino!
7: È stato il dottore!
0: E chissà che non sia proprio questo libro a contenere il segreto di un delitto, di un vero e proprio mystery, perché questo pecore sotto copertura davvero mescola il terreno del giallo, del mistero, con una trama e delle atmosfere decisamente diverse.
8: Il segreto della mia felicità è occuparmi del mio gregge di pecore.
0: Hugh Jackman è un pastore che ama le sue pecore, si prende cura di loro con tutto il cuore. Una notte l'uomo viene ucciso e sulla scena del delitto si presentano vari personaggi. Un poliziotto incapace.
9: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
10: Ha provato a guardare dentro?
0: Un giovane giornalista interpretato dall'idolo delle ragazzine Nicholas Galitzin.
11: Si ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
0: Un'avvocatessa, Emma Thompson, che è sempre bello ritrovare, che forse ha le chiavi del mistero, visto che c'è un testamento in ballo decisamente milionario.
12: Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
13: Vado.
7: Pecore sotto copertura è tratto da un libro di successo, bestseller dal 2005, poi tradotto in 30 lingue, e anzi è strano che non si sia pensato di portarlo al cinema anche prima.
10: Seguitemi!
13: Siamo agnellini mansueti
14: o terribili montoni irrequieti?
7: La cosa davvero sorprendente sono le pecore protagoniste, dolci, affettuose, quando serve anche aggressive, tutte realizzate con dei puppet, dei pupazzi animati manualmente, come spiega lo stesso Hugh Jackman.

0: Per me è davvero un'esperienza unica trovarmi al centro di un mystery, ma non c'è solo questo. Il film arriva al cuore, mi ha fatto piangere quando ho letto la sceneggiatura, e questo accade molto di rado, almeno a me.
1: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete? Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
2: Ah, polli!
1: Pecore!
3: Sta parlando di te.
4: Effetto notte.
5: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Ringrazio Fabio Crociani che mi ha aiutato come sempre nella realizzazione di questa puntata e vi ricordo che trovate tutte le puntate di Effetto Notte, come pure tutti i contenuti della nostra radio in Blu 2000 e della televisione TV 2000 sulla nostra app Play 2000. Così potremo restare davvero sempre insieme e noi ci troviamo la prossima settimana. Mi raccomando, vi aspetto.

0: RNC presenta
1: In cammino, in cammino con Enrico Sandri. Enrico Sandri, in cammino.
2: Buonasera, buonasera e bentrovati. Eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di In cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi parliamo dei ministranti. Proveremo a tracciare un identikit.
1: In cammino. In cammino.
2: Ne parliamo con chi si occupa di giovani, di liturgia, per vocazione, per mestiere, per incarico. Arrivano dalla Conferenza Episcopale Italiana, li ringraziamo per essere qui con noi. Luca Corona, ben trovato.
3: Grazie Enrico.
2: Dell'Ufficio Nazionale Liturgico, Ufficio Liturgico Nazionale. E poi Don Riccardo Vincerato, ben trovato, bentornato.
4: Buonasera.
2: Responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile, chiaramente Conferenza Episcopale Italiana. Allora dicevamo, oltre l'incenso, chi sono i ministranti? Don Luca, chi è, che cosa fa oggi? Una volta lo chiamavamo il chierichetto, no? L'ho fatto anch'io, dalla prima quinta elementare, quindi anch'io ho messo l'incenso, anch'io mi è toccato. Ma veramente oggi chi è?
3: Il ministrante, ecco, non è solo l'aiutante del presbitero nel momento in cui stiamo celebrando l'Eucaristia o una liturgia, ecco, ma è proprio la persona, il ministro, ecco, che effettivamente si mette a servizio della celebrazione e rende appunto presente per tutta la Chiesa la ministerialità. Quindi ha una funzione anche di rappresentatività della stessa assemblea, non semplicemente un qualcosa di personale che si avvicina all'altare come se avesse, ecco, un potere speciale, ecco, scelto tra altri, ma davvero rappresenta la Chiesa che serve. Quindi il ministrante non è più quello che dicevi anche tu, il chierichetto, no? Cioè il piccolo chierico, non è semplicemente la persona che poi è chiamata, chissà, magari a diventare un ministro ordinato, ma è ministrante, cioè il minus, cioè quello che si fa più piccolo per servire. In questo, ripeto, dà senso alla rappresentatività della Chiesa che serve e anche a Gesù Cristo che serve. Quindi noi, il ministrante è colui che davvero ci pone davanti sempre questa esperienza di Chiesa a servizio. Lo vediamo, ecco, in questi ragazzi, in questi giovani che mettono la loro vita e disponibilità, ecco, a stare appunto all'altare e darci questo esempio, ecco. Sono, certo, anche dei testimoni.
2: Poi proveremo a capire come e che movimento c'è oggi in Italia, nelle diocesi, anche nelle parrocchie. Don Riccardo Pincerato, ma cosa significa secondo te, nell'ottica anche di un percorso di pastorale giovanile, svolgere questo servizio in parrocchia?
4: Beh, credo che nelle nostre comunità valorizzare quello che diceva adesso Don Luca, quindi l'aspetto del servizio, ecco, diventa allora la possibilità di inserirli in un percorso di pastorale giovanile, nel senso che una comunità cristiana, come ci siamo detti anche in un'altra occasione, una comunità cristiana che si prende cura dell'educazione, dell'evangelizzazione delle nuove generazioni, in questo tipo di servizio può trovare un luogo in cui può educare ed evangelizzare.

0: anche i più piccoli. Tra l'altro è interessante che proprio oggi, girando anche nelle varie realtà nazionali, a livello nazionale, quindi nelle varie diocesi, è interessante notare che non ci sono più solo i bambini,
1: ecco,
0: ma ci sono anche ragazzi o anche dei giovani che incuriositi o anche perché hanno fatto una bella esperienza sia di comunità cristiana che di presbiterio che di servizio all'altare, che continuano il loro servizio perché probabilmente hanno trovato un gusto. Ecco che allora il servizio, il vivere l'esperienza del ministrante in realtà in un percorso pastorale giovanile è andare nel luogo che può anche in realtà dare un gusto, che è quello della liturgia, per la propria vita. Cioè stiamo assistendo che ci sono in diverse realtà giovani ma anche adulti che continuano a vivere l'esperienza dei ministranti, non solo perché sono nell'ottica del mettersi al servizio della comunità, ma perché hanno scoperto che quel servizio dà qualcosa di gustoso alla loro vita, probabilmente perché vivono anche l'esperienza bella della celebrazione insieme con il presbitero, con la comunità,
1: con il gruppo,
0: col gruppo,
1: certo.
0: Anche però ecco, è interessante molto notare che ci sono giovani che appassionati di questo continuano a viverlo e quindi diventano ulteriormente testimoni. Ecco che allora il ministrante come servizio può entrare in una progettualità di pastorale giovanile.
1: Certo. Don Luca Corona, in Italia come funziona il movimento? Nel senso, qual è la fotografia del movimento dei ministranti in Italia? È a macchia di leopardo oppure c'è una tradizione consolidata?
2: Adesso abbiamo visto come in realtà si tratta proprio di una macchia di leopardo. Ci sono esperienze diversificate dal nord al sud. Ci sono le diocesi che magari organizzano una pastorale ed è quindi ben strutturata, altre che invece danno questo compito magari alle parrocchie.
1: Certo.
2: E quindi anche lì ovviamente troviamo
1: dipende anche dal sacerdote,
2: esatto,
1: certo,
2: il presbitero che è più o meno sensibile, oppure ci sono anche delle realtà che sono delle vere e proprie associazioni. Abbiamo scoperto che esistono anche delle associazioni di ministranti a livello diocesano che sono strutturate, molto molto significative, che hanno anche una storia e che quindi ci fanno vedere come appunto in tutta Italia la questione non sia uniforme. E qui è bello anche vedere la capacità, ecco, tutta diciamo della pastorale italiana di comunque valorizzare, ecco, anche i destinatari, no, di questa attività, che come diceva Don Riccardo funzionano tanto quanto si costruisce anche una comunità, un'amicizia. Molto anche di quello che abbiamo raccolto dalle diocesi ci dà proprio testimonianza di questo: la pastorale dei ministranti funziona tanto quanto si costruiscono insieme delle relazioni.
1: Voi avete un dialogo continuo con le diocesi, avete anche diciamo convocato una sorta di sondaggio per capire qual è la realtà, in che contesto anche pastorale sono inseriti le attività dei ministranti.
2: Abbiamo visto che la maggior parte, ecco, ancora delle attività legate ai ministranti dipende dalla pastorale vocazionale. Questo è un dato che emerge con forza. Forse siamo un po' legati a questa mentalità che vede magari i ministranti, queste persone disponibili al servizio, magari orientate al ministero, ma non dobbiamo fermarci lì, perché comunque ci sono anche delle realtà belle legate magari anche alla pastorale giovanile e anche alla ministerialità liturgica, quindi legati più agli uffici liturgici che si occupano proprio della formazione. Ed è questo un altro tema interessante che è uscito fuori, dove le diocesi, così come le parrocchie, ci chiede formazione per i formatori dei ministranti. Questo è interessante.
1: Don Riccardo, poi è bello vedere anche, almeno l'esperienza che ho avuto io anche nelle parrocchie, insomma, che frequento, è il fatto che il percorso dei ministranti non vada mai in qualche modo a sostituire percorsi associativi piuttosto che quello dell'iniziazione cristiana, ma sia un plus, no? Che rende quel bambino, anche se vogliamo, protagonista, no? In quel momento, perché sull'altare i suoi amici sono giù, gli chiedono, però c'è quel gusto del servizio, come dicevi tu, che inizia da piccolo. Questo credo che sia una bella notizia, no?
0: Credo che sono una bella espressione di chiesa vedere questi ragazzi, queste ragazze, questi giovani che vivono l'esperienza del servizio all'altare, perché diventano anche una bella testimonianza, una Anch'io, diciamo in maniera così indiretta, quando visito, incontro e vedo che ci sono comunità che si esprimono anche attraverso questo servizio,
1: certo.
0: Ecco, e mi rendo conto che in realtà dietro dicono di una vivacità anche di una chiesa locale, di una parrocchia, di una unità pastorale, e dicono che c'è una cura dell'educazione che non va a sostituire altri percorsi, come dicevi tu adesso, Enrico, ma che sono segno proprio di una comunità che mette insieme due aspetti, tiene insieme due polmoni, il polmone dell'educazione e il polmone dell'incontro con Cristo nei sacramenti. E entrambi questi polmoni in realtà dicono di una chiesa che è viva. Una chiesa non può essere solo sacramento e non può essere solo servizio. La chiesa si costruisce probabilmente tenendo in equilibrio questi due elementi, la carità e la liturgia. Chiaramente il terzo polo rimane quella dell'annuncio, che avviene sia nella liturgia sia nel fare carità.
1: Don Luca, il discorso che faceva appunto Don Riccardo sul è un po' specchio della comunità, no? Quando c'è un servizio liturgico che funziona, quando c'è un coro che è ascoltabile, quando ci sono potere, vuol dire che c'è una cura che non è poi solo del presbitero, no?
2: Certo. Ed è anche una cura che viene proprio dalla liturgia, cioè la liturgia ha questa potenza di anche educare la nostra intimità, le nostre relazioni, no? È interessante come il ragazzo, la ragazza che si avvicina alla liturgia e quindi opera un servizio, no? Come protagonista, o almeno lasciando in evidenza il vero protagonista della liturgia che è Gesù Cristo, ma nel suo incedere durante la processione d'ingresso, nel portare magari i doni all'altare, eccetera, ecco, si sta educando, si sta lasciando plasmare dagli stessi gesti della liturgia, no?
1: Anche se magari i giovanissimi magari non capiscono tutto,
2: esatto,
1: però il fatto,
2: no?
1: Che siano lì a servizio, questo è buono.
2: È, no? Diciamo quella priorità dell'educazione dei gesti che ci formano interiormente, no? Quasi come se l'esteriorità del gesto liturgico poi plasmasse la nostra capacità di relazione, no? Per cui effettivamente come un ragazzo impara a relazionarsi con gli altri, impara un certo stile di servizio, lo fa proprio mettendosi in atto, mettendosi a disposizione. Questo è un primo esercizio e sarà la ritualità nella ripetizione del rito,
1: certo,
2: a plasmare effettivamente la persona.
1: Un po' di musica, allora. Don Riccardo è veneto, Don Luca ha studiato in Veneto, un brano di una veneta, Francesca Michelin di Bassano del Grappa con i Planet Funk, è naturale.

0: Francesca Michelin con il Planet Funk è naturale, siete sempre all'ascolto di In Cammino, questa è In Blu 2000. La domanda di oggi: chi è il ministrante? Quale valore assume oggi il suo servizio? Ne stiamo parlando con Don Luca Corona dell'Ufficio Liturgico Nazionale e con Don Riccardo Pincerato, responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile. Don Riccardo, hai fatto il ministrante da piccolo?
1: L'ho fatto dalla terza elementare, in un tempo in cui durante la Pasqua si andava come si chiamavano chierichetti a fare la questua e quindi a tirare su due soldini con i quali andavamo in gita.
0: Ecco.
1: Quindi il parroco ci porta, era un plus.
0: Don Luca invece?
2: Io devo raccontare che invece non ho fatto il ministrante da piccolo, solo all'università ho cominciato ad avvicinarmi un po' di più all'altare.
0: Dicevamo anche il movimento dei ministranti in giro per le diocesi cambia da diocesi a diocesi e in molte realtà, in molte chiese locali è una realtà importante quella, sì, dei ministri, tanto che si organizzano feste, momenti proprio dedicati a loro.
2: Normalmente, ecco, nelle diocesi che hanno partecipato a questa interrogazione sulla pastorale dei ministranti, ecco, si è dato evidenza di come ci sia una giornata diocesana del ministrante, dove magari sono tutti i ministranti della diocesi riuniti in cattedrale con una celebrazione con il vescovo, che ovviamente motiva i ragazzi nel continuare a prestare il loro servizio e con questo avvicinarsi sempre di più a Gesù e a una spiritualità, ecco, che venga sia dal tema del servizio come anche quello dell'adorazione. E anche qua all'interno poi delle diocesi ci sono poi dei diversi stili di formazione. Normalmente si può trovare la diocesi che anche organizza la settimana estiva dei ministranti,
0: il campo scuola dei ministranti,
2: ecco, possiamo pensarlo proprio così, oppure addirittura una diocesi ci ha fatto l'esempio di come 4 volte al mese, quindi per 4 giorni, si riuniscano questi gruppi di ministranti quasi un po' ad approfondire sì ovviamente i temi legati più alla liturgia, così come anche il tema vocazionale e il tema anche del servizio, per cui oltre un servizio liturgico c'è anche un servizio magari legato più ai poveri, proprio una sensibilità che viene in qualche modo a formarsi.
0: Ma queste indicazioni danno al tuo ufficio, quello liturgico, alla Conferenza Episcopale Italiana, quale indicazione di avere in futuro un percorso, non dico unificato, ma è una linea guida?
2: Ma innanzitutto c'è stato chiesto una formazione che possa essere in qualche modo intanto uniforme.
0: Certo.
2: Quindi andare a formare le persone che poi stanno effettivamente come animatori del gruppo ministranti, anche pensando anche ai nostri parroci, perché anche loro sono in fin dei conti, no, i primi attori nel coinvolgere i ragazzi. Quindi formare i formatori, ecco, si diceva questo, proprio per una spiritualità liturgica, così una spiritualità anche di servizio.
0: Anche l'aggiornamento liturgico?
2: Sì, anche questo, certo, legato ovviamente alla liturgia del Vaticano II, ecco, per cui ma anche intravedere che dentro i gesti della liturgia c'è anche una sapienza che, appunto, certo, come diceva Don Riccardo, può dare gusto alla vita dei ragazzi e che li può tenere insieme anche nel momento in cui l'età evolutiva va avanti, ecco, per cui aver gustato di stare insieme alla presenza di Gesù nel servizio per la liturgia come testimonianza alla comunità, questa cosa rimane.
0: Don Riccardo, insomma, il cammino sinodale ci ha riconsegnato tante domande, molta riflessione sul tema giovani, no? E quindi vuol dire che da una parte c'è una richiesta che parte dal basso, questa del movimento dei ministranti, diciamo che è un'altra pagina di questo bel libro che racconta che c'è una chiesa viva anche giovane.
1: Sì, e credo che tener anche uno sguardo, un'attenzione su questa realtà ci possa aiutare a contribuire, no, a rispondere o comunque a dar seguito a quelle intuizioni che sono emerse del cammino sinodale. Direi che se il cammino sinodale ha intuito uno dei punti fondamentali, che è quella del primo annuncio, un secondo punto l'importanza della comunità cristiana, ecco, primo annuncio o annuncio del Cristo, del Kerygma, comunità cristiana, in entrambi i casi probabilmente in questo servizio che è quello dei ministranti, probabilmente potrebbero in realtà trovare una delle sintesi e quindi in realtà continuare anche a sviluppare, a valorizzare questo, perché dice che cosa? Dice della capacità di una comunità, la capacità di un presbitero di poter entrare in relazione e di usare, tra virgolette, anche la liturgia come un luogo per incontrare Cristo, ma come diceva anche Don Luca, lasciarsi educare e quindi aiutare le nuove generazioni anche a fare dei passi in avanti.
0: Vi ringrazio per questa vostra testimonianza, grazie a Don Luca Corona e grazie a Don Riccardo Pincerato, un saluto a tutti i ministranti d'Italia, buon cammino e a presto.
2: Grazie.
0: Solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino, Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio. Oggi in regia saluto e ringrazio Livio Cosentini, un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.
3: In Cammino. RNC in blu.

0: famiglia. La famiglia e le sue relazioni. La famiglia è il luogo più sacro dell'incontro tra Dio e l'uomo e non può essere cambiato. La famiglia è immagine dell'amore della Trinità e dunque nessuno può mettersi in mezzo, dividerla, può snaturare il senso della famiglia. La famiglia è anche la sua dimensione della corporalità, che non va mai usata per altro, se non che per l'amore, l'amore sincero, quello che a partire dal Signore diventa amore tra un uomo e una donna. La famiglia ci dice che non possiamo neanche cambiare il significato delle cose, adulterarlo. Perdonaci, Signore, per tutte le volte in cui abbiamo cambiato il senso delle persone, il senso delle cose, per quelle volte in cui nella famiglia non abbiamo visto il tuo volto, ma o un peso o semplicemente un luogo dal quale fuggire.
1: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
2: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
1: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: è la mia vita, o Dio. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene.
2: Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili e tutto il mio amore.
3: Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
2: Il Signore è mia parte e verità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Per me è la sorte che è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è magnifica.
3: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce.
1: Io pongo sempre dinanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare.
2: Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa sicuro.
3: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
2: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine

0: Nelle tue mani è la mia vita, oh Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo, nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Nikolaj Rimsky-Korsakov, da Capriccio spagnolo, Alborada seconda, Vivo e strepitoso, Scena e canto gitano, Allegretto, Fandango asturiano, London Symphony Orchestra, direttore Igor Markievich.

0: Di Nikolaj Rimskij-Korsakov abbiamo ascoltato Da Capriccio Spagnolo, Alborada Seconda, Scena e Canto Gitano, Fandango Asturiano. London Symphony Orchestra, direttore Igor Markievicz.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Omaggio a Jussi Björling, tenore svedese non abbastanza ricordato. Con Enrico Caruso ha condiviso una morte prematura. Caruso ha 48 anni per complicazioni post interventi chirurgici. Björling per attacco cardiaco sopraggiunto in persona indebolita dalla depressione e dall'alcolismo. Una voce in parallelo con se stessa, in tre diverse interpretazioni dello stesso brano. Turandot, atto terzo, Nessun dorma. Jussi Björling in una registrazione del 1952, del 1958, dal vivo alla Carnegie Hall, e del 1959, pochi mesi prima della morte.

Per una voce in parallelo con se stessa abbiamo ascoltato un omaggio a Jussi Björling, tenore svedese. RNC, Notte di Classica. Vincenzo Bellini, Norma, atto primo, Casta Diva, prima parte. Una breve clip introduce le due voci parallele, Maria Callas e Joan Sutherland, per sottolineare una curiosità. Joan Sutherland canta nella tonalità originale, Sol maggiore.

Ora la prima parte di Casta Diva con le voci parallele di Maria Callas e Joan Sutherland. La seconda parte è inserita in un'altra puntata di questa rubrica.

Dall'atto primo di Norma di Vincenzo Bellini abbiamo ascoltato Casta Diva, prima parte. Le voci parallele erano di Maria Callas e Joan Sutherland. RNC Note di classica. Ottorino Respighi, antiche arie e danze da suite numero 3, versione per orchestra, ascolteremo arie di corte andante cantabile, siciliana andantino, italiana andantino. Kyoi Sinfonietta di Tokyo, direttore Tadaki Otaka.

Di Ottorino Respighi da Antiche Arie e Danze, suite numero 3, versione per orchestra, abbiamo ascoltato Arie di corte siciliana italiana, Kyoi Sinfonietta di Tokyo, direttore Tadaaki Otaka. Note di classica. Manuel de Falla, da Noches en los Jardines de España, ascolteremo En los Jardines de la Sierra de Córdoba, London Philharmonic Orchestra, sotto la direzione di Rafael Frühbeck de Burgos.

RNC Notte di Classica. Piotr Ilich Čajkovskij, scena e valzer da Il Lago dei Cigni, suite opera 20, orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Mstislav Rostropovich.

di Piotr Ilich Čajkovskij. Da Il Lago dei Cigni, suite opera 20, abbiamo ascoltato Scena e Walzer, orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Mstislav Rastropovic. RNC, note di classica. Felix Mendelssohn Bartholdy. Dal doppio concerto per violino, pianoforte e archi in re minore ascolteremo il secondo movimento, adagio. Renaud Capuçon, violino. Frank Braley, pianista e direttore. Orchestre Royal de Chambre de Wallonie.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato il secondo movimento, Adagio, dal doppio concerto per violino, pianoforte e archi in re minore. Renaud Capuçon, violino. Frank Braley, pianista e direttore. Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. RNC, Note di Classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

tempo per pensare, soffrire, dubitare, sperare, gioire. Heinrich Ignaz Franz von Bieber, Wartenberg, Boemia, 12 agosto 1644, Salisburgo, Austria, 3 maggio 1704. Sonate del Rosario per violino e basso continuo. Secondo ciclo. I misteri del dolore. Sonata numero 6 in Do minore. L'agonia nell'orto del Getsemani. Un solo movimento. Lamento. Violino Riccardo Minasi. Strumentisti delle Bizzarrie Armoniche.

Di Heinrich Ignaz Franz von Bieber, dalle sonate del Rosario, abbiamo ascoltato la sonata numero 6 in Do minore, l'agonia nell'orto del Getsemani. Violino Riccardo Minasi, strumentisti delle Bizzarrie armoniche. Sonata numero 7 in Fa maggiore, la flagellazione. Allemande, Variatio, Sarabande, Variatio.

di Heinrich Ignaz Franz von Bieber, dalle sonate del Rosario per violino e basso continuo, abbiamo ascoltato la sonata numero 7 in fa maggiore, la flagellazione. Riccardo Minasi, violino, strumentisti delle bizzarrie armoniche. Sonata numero 8 in si bemolle maggiore, l'incoronazione di spine. Sonata, gig, double secondo.

di Heinrich Ignaz Franz von Bieber dalle Sonate del Rosario. Abbiamo ascoltato la sonata numero 8 in si bemolle maggiore, l'incoronazione di spine. Violino Riccardo Minasi, strumentisti delle Bizzarrie armoniche. Sonata numero 9 in la minore, la salita al Calvario. Sonata, courante, double, finale.

di Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Da Le Sonate del Rosario abbiamo ascoltato la sonata numero 9 in La minore, La salita al Calvario. Violino Riccardo Minasi. Strumentisti delle Bizzarrie armoniche. Sonata numero 10 in Sol minore, La crocifissione. Preludium, aria, variatio, adagio.

di Heinrich Ignaz Franz von Weber abbiamo ascoltato la sonata numero 10 in sol minore, la Crocifissione. Violino Riccardo Minasi, strumentisti delle Bizzarrie Armoniche. Di Heinrich Ignaz Franz von Weber, dalle Sonate del Rosario, abbiamo ascoltato il secondo ciclo dedicato ai misteri del dolore. La musica del dolore e della memoria contro l'ignoranza, la brutalità, l'odio, la distruzione, il male. Krzysztof Penderecki, Trenodia per le vittime di Hiroshima, per 52 archi. Archi dell'Orchestra Sinfonica di Roma. Direttore Bruno Maderna.

0: di Krzysztof Penderecki. Abbiamo ascoltato Trenodia per le vittime di Hiroshima, per 52 archi. Archi dell'Orchestra Sinfonica di Roma. Direttore Bruno Maderna. Coventry, città inglese del West Midlands, è oggi una città di circa 300.000 abitanti. Nel corso dei passati mille anni ha avuto tre cattedrali: la chiesa del monastero di St. Mary nel XII secolo, la chiesa parrocchiale medievale di San Michele e la moderna cattedrale di Coventry, anch'essa intitolata a San Michele. La storia di Coventry è strettamente collegata alla storia delle sue cattedrali, una storia di morte e di rinascita. La prima cattedrale di Coventry, dedicata a Santa Maria, venne fondata come comunità benedettina da Leofric, conte di Mercia, e da sua moglie Godiva nel 1043 e costruita su un preesistente monastero di suore. Nel 1539, con lo scioglimento dei monasteri, la sede di Coventry e Lichfield fu trasferita a Lichfield e la cattedrale fu lasciata andare in rovina. Solo nel 1918 la diocesi di Coventry fu nuovamente riconosciuta e confermata e la chiesa di San Michele designata come sua cattedrale. La violenza dello scioglimento del 1539 ha avuto come risultato grandi danni alla maggior parte delle chiese cattedrali d'Inghilterra. Le rovine di St. Michael's sono invece la conseguenza di una violenza del nostro tempo. Nella notte del 14 novembre 1940, la città di Coventry fu devastata dalle bombe lasciate cadere dalla Luftwaffe. La cattedrale bruciò insieme con la città, che era stata colpita con armi incendiarie. La decisione di ricostruire la cattedrale fu presa il mattino dopo. Ricostruire non sarebbe stato un atto di sfida, ma piuttosto un segno di fede, di fiducia e speranza nel futuro del mondo e dell'umanità. Per la consacrazione della ricostruita cattedrale di Coventry, Benjamin Britten scrisse War Requiem, Requiem di guerra, sul testo della Messa per i defunti e poesie di Wilfred Owen. Wilfred Owen, nato nel 1893, è morto nel 1918, soldato e poeta dell'esercito inglese in Francia durante la Prima Guerra Mondiale. Le sue poesie, Strano incontro e Gioventù perduta, condannano inesorabilmente gli orrori e la stupidità della guerra. Wilfred Owen fu ucciso in battaglia a soli 25 anni, poche ore prima della fine della guerra. War Requiem, Requiem di guerra, composizione di Benjamin Britten, per soprano, tenore e baritono, coro di voci bianche, coro misto, grande orchestra e orchestra da camera, opera 66. Prima esecuzione. Coventry, Cattedrale di San Michele, 30 maggio 1962. Il War Requiem fu composto proprio nell'anno 1962 per la consacrazione della nuova cattedrale di Coventry. L'imponente organico strumentale e vocale è ripartito secondo i brani. Soprano solista, coro e grande orchestra per i brani liturgici. Tenore, baritono e orchestra da camera per le liriche di Owen. Il coro di voci bianche interviene in alcune sezioni come voce dell'innocenza. Gli strumentisti ed i solisti vocali devono essere professionisti, mentre le parti corali sono concepite per essere eseguite anche da cori amatoriali. Ed ecco la successione dei brani. Sequenzia, Dies Irae, Bugles Sang, Saddening the Evening Air, squillarono le trombe rattristando l'aria della sera. Confutatis maledictis, be slowly lifted up, thou long black arm, great gun. Sollevati lentamente, lungo braccio nero, grande cannone. Lacrimosa, move him into the sun, mettetelo al sole. Lamento per un caduto senza nome. Pie Jesu. Offertorium, Domine Jesu Christe, quam olim abrae. But the old would not so, but slew his son. Il vecchio non avrebbe voluto, ma sacrificò suo figlio. Ispirata all'episodio del sacrificio di Isacco. Hostias et preces, affidato alle voci bianche. Sanctus, osanne in excelsis, benedictus, osanne in excelsis. After the blast of lightning from the east, dopo lo scoppio del fulmine dall'est. Agnus Dei, when ever hangs where shall the roads part, c'è sempre un impiccato ad ogni crocevia. Libera me, strange meeting, strano incontro. Un soldato inglese e uno tedesco si trovano nell'aldilà e, dopo un reciproco riconoscimento, intonano insieme il canto Let us sleep. Dormiamo. In paradisum deducant te angeli, intonato dalle voci bianche. Requiescant in pace. Amen.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Benjamin Britten, War Requiem, Requiem di guerra, opera 66, per soprano, tenore, baritono, coro, orchestra, orchestra da camera, coro di voci bianche e organo. Testo tratto dalla Missa pro defunctis e dalle poesie di Wilfred Owen. Stefania Wojtowicz, soprano. Peter Pears, tenore. Hans Wilbrink, baritono. Wandsworth School Boys Choir. New Philharmonia Chorus. Melos Ensemble. L'orchestra da camera Melos Ensemble è guidata da Benjamin Britten. New Philharmonia Orchestra. Direttore Carlo Maria Giulini. Registrazione effettuata alla Royal Albert Hall di Londra il 6 aprile 1969. La presenza dell'autore Benjamin Britten alla guida dell'orchestra da camera per questa esecuzione la rende fondamentale riferimento, stante la possibilità del direttore Carlo Maria Giulini di confrontarsi costantemente con l'autore.